Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui. Siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse.

Ti penso mentre scendo un ultimo gradino. Ti penso mentre porto il cane al mio vicino. Ti penso mentre chiudo gli occhi e mi ricordi i tuoi. Ti penso fai di me quello che vuoi. Ti penso mentre annuso un fiore. Ti penso come un ghiacciolo che si scioglie. Ti penso e non posso dirti tutto quel che penso. Ti penso

sogno in questa strada in cui mi ricordo. Ora è buio ed è vuoto intorno e alla fine

0: 6:01.
1: La giornata di Radio 3 inizia con
2: doppio misto. Doppio misto.
0: Buongiorno. Buongiorno, in realtà questo non è un doppio misto, ma è un doppio smistato, e quindi è oppure un singolo smistato. Buongiorno a voi che avete aperto gli occhi in questo momento, a voi che invece li avete aperti qualche ora fa, a voi che siete già sulle strade del nostro territorio dove c'è un traffico

Le 6 di mattina? Sì, anche prima, anche prima. Buongiorno dalla Patti Ascatti, resterete con me sino alle 9 di questa mattina, 3 ore insieme per raccontarcela un po' su, visto che oggi è venerdì 24 luglio e quindi se ci affacciamo alla finestra vediamo il weekend. Sentiamo già profumo di weekend, un pezzettino di weekend lo trascorrerò insieme a voi domani pomeriggio. E voi come avete cominciato la vostra mattina? Avete dormito bene e soprattutto avete riposato a lungo? Io no. Ma ci siete voi che mi farete sicuramente compagnia, mi farete un po' le vedette del traffico, un po' mi racconterete quali sono i vostri progetti, magari vacanzieri, perché non dimentichiamoci che anche questo sarà sicuramente un weekend di partenze. Vogliamo dare via ufficiale a questa prima puntata della giornata con doppio smistato, ecco, lo chiamo così. Allora, cominciamo bene perché c'è Angun.

0: devo riconoscere che se fuori, là, nel mondo che io non vedo in questo momento, perché sono veramente chiusa fuori dal mondo, quasi isolata in questo buon ritiro che è lo studio di Radio 3i, c'è anche la nostra chat di WhatsApp che è molto affollata, e quindi saluto i più mattinieri, cominciando da Anna che so fare degli orari pazzeschi, per passare attraverso Nadia che dice: questo è il tuo ultimo risveglio presto. Bello chiamarlo risveglio presto. Per questa settimana sì, poi vado in vacanza per 2 settimane e poi non mi ricordo più quando mi toccherà ripuntare la sveglia all'alba, che è sempre un trauma. Volevo rassicurare che mi diceva: ma guarda, dormi sul divano rosso davanti alla macchinetta del caffè. Non l'ho fatto, sono tornata a casa e quelle poche ore le ho dormite nel mio comodissimo letto. E grazie per le cose che hai scritto. Saluto anche Luisa che mi augura il buongiorno, lo auguro a tutti voi in realtà, perché mi faccio interprete. Il giro saluti serve per questo, no? Per fare un giro saluti tra di noi. Lupo che scrive: uè, ieri bigiato no ho semplicemente cambiato collocazione, mi sono messa alla sera, quindi ho recuperato la mia atmosfera serale che mi è più congeniale, ma c'ero, infatti poi dicevo ti ho ascoltato. L'Andrea, che bel paesaggio che mandi, poi proietteremo sugli schermi di Teleticino che in questo momento non sto vedendo, ma va bene uguale. Donatella, che vedo ha partecipato al gioco di Danny ieri, perché ha risposto Oceano Atlantico ed era effettivamente una domanda sul Titanic. Sentiamo.
1: Buongiorno, dai che oggi è venerdì.
0: Sì.
1: Buon fine settimana a tutti. Ciao. Buona giornata.
0: Grazie Donatella, che carina ad avere questo pensiero gentile per tutti, e soprattutto avere il coraggio la mattina così presto di registrare un vocale. E poi saluto Gian che si sveglia prestissimissimissimissimo, saranno in corso a casa sua i preparativi per andare al lavoro, e quindi mi raccomando, vestiamoci bene con precisione, non dimentichiamoci nulla, perché altrimenti una volta partiti indietro non si torna.

energia speciale da questa canzone che tutti si ricordano, tutti quelli che fanno radio, no? Buggles, Video Killed the Radio Star. Mi piace questo saluto, ma bonjour, bonjour cara, in solitaria? Sì, in solitaria, perché è diventato un doppio smistato e quindi così funzionerà sino alle 21. Ah, vi ricordo che ci sarà anche la possibilità di giocare insieme. Infatti oggi metteremo, questa mattina metteremo in palio uno degli ultimi gadget estivi di Radio 3i. Ieri sera ho regalato il cappellino, questa mattina invece regalerò il costume arancione, come i nostri microfoni, come il wall che vedete alle mie spalle, come il colore classico della nostra radio. Non so ancora che domanda farò, ma nel corso della mattinata ci sarà spazio per giocare, come sempre attraverso, che annuncio sta facendo sto signore, siamo mica all'aeroporto, attraverso il nostro numero di WhatsApp. Ah sì, siamo all'aeroporto idealmente con tutti coloro che stanno partendo. Dicevo, si giocherà con WhatsApp.

0: curiosi di sapere com'è la situazione del traffico a quest'ora di venerdì mattina? Ve lo dico tra poco.
1: Questa è Radio 3i, Radio 3i.
2: Naturale, biologica, buonissima, prodotta con erbe biologiche ticinesi e dal basso contenuto calorico. Rinfrescati con la tisana Olivone e aiutaci a coltivare l'amore per la natura. Seguici sui social per scoprire il nostro mondo delle erbe aromatiche, partecipare a diversi concorsi e vincere gustosi premi. erbeticino.ch. Salute!
3: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
4: Casino Lugano.
5: Amore, ho sempre voluto provare una vacanza in camper.
6: Anche io.
5: Ma spendere tanti soldi, e se poi non fa per noi?
6: Ho un'idea. Da SCS Camper a Cadenazzo ne possiamo noleggiare uno per la prossima vacanza.
5: E se ci piace lo compriamo.
6: Esatto. SCS Camper e Caravan è concessionario ufficiale Jotty Line in Ticino. Hanno camper e caravan nuovi, usati multimarca garantiti e assistenza professionale. Visita scscamper.ch. La tua prossima vacanza inizia da qui.
7: Questo appunto.

0: Devo dire che queste campane, più che fare matrimonio, a me sembrano delle campane che fanno Natale, e parlarne a luglio mi fa un po' strano, ma anche sentirle a luglio mi fa tanto strano. È vero, tra poco ci sarà l'astrotris, l'oroscopo, scopriremo quali sono i tre segni zodiacali particolarmente fortunati in questa giornata pre-weekend. Poi mi direte voi se l'oroscopo, se per caso siete tra i primi tre, se l'oroscopo ci ha azzeccato, se l'oroscopo non ci ha preso, se siete soddisfatti, insomma tutte quelle sensazioni che seguono la lettura di un oroscopo. Del resto la tradizione vuole sempre che se l'oroscopo è bello diciamo che ci crediamo, se l'oroscopo non ci piace diciamo no, noi a quelle cose lì assolutamente non crediamo.
1: Vediamo cosa ci riserva questa sera, che è cominciata con un desiderio di vivere le cose che verranno, connessi col respiro e senza troppo affanno, prendendo esempio da quelli che sanno, da quelli che non passano.

0: Astrotris.
1: Dai che controlliamo che cosa hanno previsto le stelle per noi in questa giornata di venerdì 24 luglio. Al terzo posto troviamo il segno dell'Ariete, che ha il motore interno a giri altissimi, voglia di agire, muoversi, cambiare qualcosa subito. In amore la passione può esplodere, fiori intense, sì, insomma storie intense, messaggi diretti, zero giri di parole. Le coppie vivono momenti hot, ma occhio alle discussioni per i dettagli. Qualche scintilla può anche diventare una lite se manca il filtro. Tutto chiaro per il segno dell'Ariete? Al numero 2 oggi si trova il Capricorno. Capricorno che gioca da campione di scacchi, un passo alla volta, ma tutti nella direzione giusta. In amore serve calma, non grandi gesti, ma piccoli segnali concreti. Chi è single può avvicinarsi a qualcuno in modo soft, quasi amichevole, e lasciare che sia il tempo a fare il resto. Le coppie hanno voglia di stabilità, meno parole e più fatti. Andiamo a vedere chi occupa la posizione numero uno quest'oggi. È il segno del Leone. Giornata da palcoscenico acceso. Gli sguardi arrivano, le occasioni anche. In amore, chi è single può vivere un incontro da colpo di scena. Una persona brillante, sicura, che non ha paura di farsi avanti, chi invece è in coppia ritrova passione e gioco con dialoghi più intensi e zero voglia di drammi inutili. Ma che meravigliosi sono questi oroscopi per i segni che abbiamo visto. Adesso una veloce lettura delle posizioni di tutti gli altri segni. Al quarto posto il Cancro, al quinto posto la Bilancia, al sesto lo Scorpione, al settimo i Gemelli, all'ottavo il Toro, al nono il Sagittario, al 10 il segno della Vergine, alla posizione numero 11 il segno dei Pesci e alla numero 12 il segno dell'Acquario, che è ultimo questo venerdì. Quindi chiedo a chi è del segno del Leone, del Capricorno e dell'Ariete se si trova nell'oroscopo che abbiamo letto insieme.
0: L'estate di Radio 3i.

0: Il caldo è arrivato? Da Brico trovi il fresco al prezzo che non ti aspetti. Condizionatore Lari 8000 BTU a soli 239 franchi invece di 349. E per ogni esigenza, ventilatori a partire da 26 franchi 90. Vieni a scoprire il nostro vasto assortimento, le offerte non durano per sempre. L'estate si affronta con il clima giusto. Ti aspettiamo nei nostri negozi Brico oppure su bricoshop.ch.
1: Garage Maffeis non va in vacanza. A luglio ed agosto sui veicoli commerciali Volkswagen ti aspettano grandi promozioni fino a 13.800 franchi e allettanti leasing a partire dallo 0,99%. Il furgone giusto al prezzo giusto, solo da Maffeis a Tesserete. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
2: Volkswagen, veicoli commerciali.
3: Amore, mi compri una nuova cucina?
4: Fatto.
3: Anche quella bici elettrica che mi piaceva?
4: Fatto. Realizza i tuoi progetti in un flash. Flash Credit da 25 anni è il partner di fiducia per clienti privati, anche a frontalieri. Richiedilo anche online su flashcredit.ch. Flash Credit, a Mendrisio e Stadio. La concessione dei crediti è vietata se causa eccessivo indebitamento.

Saluto chi nel frattempo è entrato nella nostra chat. C'è spazio per tutti e per tutte. Se volete farlo, signori e signori, potete utilizzare lo 079 449 95 37. Di che cosa cominciamo a parlare? Sapete che io ho una passione per le classifiche, no? E quindi vado a cercare quelle più curiose, non dico più strane, ma sicuramente più curiose, perché ti fanno venire in mente delle cose e tu dici sì, è vero, no, non è vero, sì, è vero, no, non è vero. Ma veniamo un po' al sodo della faccenda. Le cose che facevano i nostri genitori, quindi facciamo mente locale, e che oggi ci sembrano impossibili. Qualcuna io l'ho trovata, no? E per dire no, sì, no, sì. Per quanto riguarda l'uso dell'auto, per esempio, viaggiare senza aria condizionata con i finestrini abbassati, ce l'ho. Partire senza navigatore, con la cartina di carta piegata nel portaoggetti, ce l'ho. 5 persone su un'utilitaria per andare al mare, non ce l'ho. I bambini che dormivano sul sedile posteriore durante i viaggi, ce l'ho, perché eravamo io e mio fratello. Vediamo invece le cose che facevano i genitori in casa e che oggi ci sembrano impossibili. Voi nel frattempo dite la vostra, se avete qualche aggiuntina da fare alla nostra chat di WhatsApp. Le cose che facevano i genitori in casa: un solo telefono fisso per tutta la famiglia, ce l'ho. Memorizzare a mente decine di numeri di telefono, ce l'ho. Telefonare dopo le 22 perché costava meno, se alle 22 mi facevano già andare a letto e dormivo già da non so quanto. Aspettare davanti alla TV l'orario preciso del programma preferito, non credo di averlo. Per quanto riguarda la vita quotidiana, la classifica di ciò che facevano i genitori e che oggi ci sembra veramente una roba improbabile: fare la spesa senza la lista sul telefonino, riparare quasi ogni cosa invece di comprarne una nuova, tenere gli elettrodomestici per 20 anni, che adesso è una mission impossible, andare in banca in posta per quasi ogni operazione, vero, ce l'avevano loro però, vacanze, fare 24 foto col rullino. Deduco che il rullino desse la possibilità di fare solo 24 foto e pregare che fossero venute bene. Tornare dalle vacanze e aspettare giorni per poterle sviluppare, le foto ovviamente. Chiedere informazione ai passanti invece di usare il GPS, ce l'ho. E per quanto riguarda la famiglia, beh, questa è bellissima: i figli che uscivano tutto il pomeriggio e tornavano all'ora di cena, ce l'ho, io ero una di loro. La frase con cui i genitori accompagnavano l'uscita dei figli: vai a giocare fuori e torna quando si accendono i lampioni, mi manca. Suonare il campanello senza mandare un messaggio prima, penso intenda le improvvisate, no? Che ti suonava il campanello, oh Tova chi c'è? Ecco, una roba così. Entrare a casa dei vicini senza appuntamento. Mi ricordo che effettivamente mia nonna, mia zia, mia mamma, ma la cosa era reciproca, entravano in casa dei vicini senza chiedere vengo a trovarti, posso passare a trovarti, no, si facevano proprio le entrate a gamba tesa, ma andava bene così. Vediamo intanto che cosa state scrivendo voi. Diego scrive: i miei genitori sono sposati da 48 anni, io al massimo duro 48 ore con una donna, e questa è già una bella differenza. Poi vediamo chi ha scritto, aspettate un attimo. Connie scrive: alzarsi per cambiare il canale TV. È vero, lo devo fare alla mia nonna, perché fatemi capire, non c'era il telecomando per non c'era il telecomando, giusto? Altra cosa da culto: registrare le canzoni alla radio. MB si chiama questa persona. Adesso non si registrano più le canzoni alla radio.
Ah, bellissima Tiz! In vacanza avere la lista di indirizzi per mandare la cartolina. Mamma mia, che ricordi pazzeschi! Quindi continuiamo a raccontarci, perché trovo che sia molto divertente, le cose che facevano i nostri genitori e che oggi ci sembrano veramente roba impossibile, in auto, in casa, per la vita quotidiana, quando si andava in vacanza e nel contesto familiare. Nel frattempo, un po' di energia, quella buona, per iniziare bene la giornata.

Voi continuate tranquillamente a scrivere nella nostra chat di WhatsApp, state scrivendo delle vere perline per quanto riguarda ciò che erano capaci o potevano fare i nostri genitori e adesso sono cose impensabili. Io sto ancora, ma esistono ancora le cartine stradali di carta? No, perché adesso siamo veramente abituati a usare il navigatore, ma ci sono ancora o sono diventati dei pezzi da mettere all'asta e hanno acquisito un valore pazzesco? Vediamo Benny che scrive: chiamare il 1600 per sapere se la gita di classe era confermata oppure no, questa è mitica questa cosa qua. Adesso secondo me lancia un giro di testimonianze, perché è sempre Diego che scrive: loro, intendendo i genitori, ci lanciavano gli zoccoli, noi lanciamo le Crocs, ed è per quello che i giovani crescono male, perché con lo zoccolo se ti prendevano ritornavi in carreggiata, con le Crocs, data la morbidezza, non gli fai nulla. Poi sempre MB scrive: andare in vacanza in Leventina senza autostrada, che viaggio lunghissimo. Le sisters scrivono: quello che ci ricordiamo mia sorella ed io quando andavamo in vacanza dalla nonna in Svizzera interna d'estate, facevamo il passo del San Gottardo d'inverno, si caricava la macchina sul treno. Ma è vero, mi stai mettendo in giro. Non mandarci a mangiare la pizza alle 14, alle 14 penso, o peggio ancora, frequentare ragazzi, no, e frequentare ragazzi era impossibile. Patti, ma ti rendi conto? Milano Siracusa a dormire in corridoio sopra le valigie, perché ero piccolo e quando si mangiava all'ora di cena o pranzo o colazione, non da uno scompartimento all'altro ci si passava il cibo, e andare a Siracusa in macchina ci si fermava all'autogrill, si mangiava il panino con la bistecca impanata, che ricordi ragazzi, e poi caffè nel termos, mica il caffè da andare a bere. Bellissimi questi ricordi, ne stanno arrivando tanti, continuate a messaggiarci al numero che conoscete molto bene. Tra poco ci sarà lo spazio informazione, che ho scoperto che sarà insieme a Francesca Facchiano. Buongiorno, tra poco la salutiamo ufficialmente. Un po' di energia che ci vuole per il risveglio questa mattina, e quindi usiamo proprio questa canzone, Royal Friends, che sono specializzati per darci la sveglia la mattina. Lo fanno e noi continuiamo a dormire. Take your-

0: Questa è Radio 3. Telesuona.
1: Il primo agosto, il boutique hotel La Romantica di Melide vi invita a una serata d'eccezione sul Ceresio. Al ristorante Le Rive, lo chef Egidio Iadonisi propone un raffinato menù gourmet di 6 portate, tra sapori ricercati e vista sul lago. Prenotazioni allo 091 735 0000 o su swissdiamondhotel.com.
2: Velocità, adrenalina, emozioni. Dal 29 luglio al 2 agosto Monteceneri diventa la capitale europea della mountain bike. Arrivano i campioni d'Europa, pronti a sfidarsi per il titolo continentale. Salta la fila, acquista ora il tuo biglietto online sul euromtb2026.ch e preparati a vivere uno spettacolo unico con il sostegno di Banca Stato.
3: Tecnologia, precisione e materiali forgiati per una guida semplicemente perfetta. Linee esclusive pensate per ogni tuo desiderio. Mercedes-Benz ridefinisce il concetto di mobilità. Scopri l'intera gamma da Mairbag. Auto nuove, usate, veicoli commerciali e industriali. Assistenza, manutenzione e servizi su misura. Mairbag, l'eccellenza Mercedes-Benz. A Lugano Pazzallo, Vezia e Mendrisio.
4: Le 6:59.
5: Il segnale orario è stato offerto da Autolina, la tua piattaforma con più di 95.000 auto. Oggi si compra e si vende l'auto su autolina.ch.
0: Ticino News.
6: Buongiorno, ben ritrovati da Francesca Facchiano. Claudio Zali rinuncerà temporaneamente fino al termine degli accertamenti alla responsabilità politica di Magistratura e Polizia Cantonale dopo una riunione telefonica straordinaria da parte del governo. Ieri dall'esecutivo hanno fatto sapere di aver preso atto dell'apertura di un'istruttoria da parte del Ministero Pubblico e di aver quindi auspicato e poi accolto la decisione di fare un passo indietro da parte di Zali. Il suo ruolo sarà assunto ora dal governo tramite la vicepresidente Marina Carobbio Guscetti, che ai nostri microfoni si è espressa così.
7: Abbiamo preso una decisione all'unanimità e abbiamo discusso anche delle registrazioni audio e abbiamo preso atto delle spiegazioni che sono state fornite dal presidente del governo, il quale ci ha detto che si riserva di esprimersi pubblicamente al riguardo prossimamente. Come governo stigmatizziamo ogni forma di violenza e ribadiamo la nostra ferma condanna nei confronti dell'incitamento alla violenza, anche verbale, e intendiamo rafforzare a ogni livello la prevenzione e la lotta alla violenza di genere. A questo proposito mi permetta di dire qualcosa a titolo personale: ritengo che la lotta alla violenza di genere e alla violenza in generale siano temi prioritari a cui va data la massima attenzione. Vanno dati anche i mezzi, le risorse necessarie per attuare attività di prevenzione e di lotta a queste forme di violenza e va costruita a ogni livello una cultura del rispetto.
6: Che cosa succederà ora?
7: Ma come detto, attualmente la responsabilità politica del settore della magistratura e della polizia cantonale è assunta dal governo ed esercitata da me in qualità di vicepresidente. Come governo avremo poi ancora delle discussioni su queste tematiche e degli approfondimenti nelle prossime riunioni.
6: E sulla questione già diversi partiti ieri si erano espressi prima della riunione. A farlo invece dopo l'annuncio del governo in un comunicato congiunto PLR e Centro, che chiedono che Zali venga immediatamente sospeso in via cautelativa dall'esercizio di tutte le funzioni di consigliere di Stato, fin tanto che, si legge nella nota, la magistratura avrà appurato in modo completo i fatti e le eventuali responsabilità. E sulla vicenda ha preso posizione anche il Movimento Più Donne, che giudica insufficiente la decisione di ridistribuire temporaneamente i dossier di Claudio Zali. Il governo, si legge nella nota stampa, deve soprattutto fare chiarezza nei confronti dei cittadini, spiegando il contenuto e il valore delle spiegazioni fornite dal consigliere di Stato sulle registrazioni audio. Per Più Donne, senza una maggiore trasparenza il rischio è di compromettere ulteriormente la fiducia nelle istituzioni, che non può essere recuperata con sole misure organizzative. Il Partito Comunista dal canto suo auspica la nomina di un procuratore straordinario esterno per garantire che l'inchiesta sia sottratta a ogni sospetto di conflitto di interessi strutturale. In chiusura agli esteri, nuova stretta commerciale degli Stati Uniti: da venerdì scatteranno dazi aggiuntivi tra il 10% e il 12% su alcuni prodotti importati da 60 partner commerciali, accusati da Washington di non non contrastare a sufficienza il lavoro forzato. Tra i paesi interessati c'è anche la Svizzera insieme all'Unione Europea. Le misure sono destinate a sostituire quelle globali temporanee del 10% introdotte da Trump, la cui validità scade proprio venerdì, dopo che la Corte Suprema aveva annullato la gran parte delle tariffe globali imposte a febbraio dal tycoon.
0: L'infotraffico.
6: E via Swiss segnala che inizia ad essere localmente intenso il traffico. Rallentamenti sono infatti segnalati sulla 2 tra Mendrisio e la Galleria di San Nicolao in direzione nord, sempre sulla 2, ma prima del portale nord della Galleria del San Gottardo ci sono già 2 km di coda con attese di 20 minuti. E inoltre viene segnalato che a causa di un incidente il traffico si svolge a senso unico alternato sulla cantonale tra Canobbio e Sureggio.

Grazie Francesca Facchiano per gli aggiornamenti che ci ha fatto, le notizie dell'ultimo momento e quelle di cui si sta tanto discutendo in questi giorni. E grazie anche a voi che nel frattempo avete approfittato per mandare i vostri messaggi che contengono anche le vostre esperienze, perché prima del notiziario ho lanciato questa classifica, perché io amo trovare le classifiche che parlano di cose curiose, cioè le cose che facevano i nostri genitori e che oggi ci sembrano impossibili. Luisa ha fatto una correzione sul messaggio che aveva mandato prima. Scusami Luisa, ma non a quest'ora normalmente dormo, quindi non ho attivato ancora il correttore automatico mentale, per cui mi dovete aiutare. Non mandarci a mangiare la pizza a 14 anni o peggio ancora frequentare i ragazzi. Mi viene molto da ridere perché si era sorvegliati speciali o sorvegliate speciali. Piacerebbe sapere però dai genitori che ci stanno ascoltando adesso qual è l'età in cui si dà il via libera ad andare a mangiare la pizza e a frequentare ragazzi o ragazze. Chiedo per, come dice la Lolli, un'amica. C'è chi scrive: e che dire del famigerato battipanni, e lascia lì la frase, no? Così per i posteri. A letto dopo carosello, scrive Mauro. Tiz, cambiare le lire in gettoni per poter telefonare a casa nell'unica cabina dell'albergo che andava a scatti. Ma davvero c'erano le cabine dell'albergo che andavano a scatti? No, non è possibile. C'è invece, vediamo un po' se lo possiamo leggere. Aspetta un attimo, io mi chiedo come facevano i genitori quando eravamo ragazzi. Ci pagavano i biglietti per venire in Svizzera, dalla Macedonia in Svizzera, e un biglietto costava 1000 franchi. Poi ho scoperto Zurigo, Zurigo lavorava solo uno di loro, l'altro si occupava di lui qua o temporaneamente, e riuscivano comunque a tirare avanti. Era proprio un amore, era vacanza venirli a trovare in Svizzera, era bello. Adesso tutti i low cost, si viaggia dappertutto, e quando loro devono andare in vacanza noi ci dobbiamo mettere d'accordo su chi li porta all'aeroporto e chi li prende dall'aeroporto. Spesso mio fratello poche volte, scusate se parlo così, ma presto anche per me, poche volte sono io. Quindi dici: come facevano i nostri genitori ad accollarsi dei costi così importanti per riuscire a fare viaggi che adesso costano, non dico quasi nulla, ma pochissimo. Vorrei ricordare a tutti quando andavamo a scuola, Fabrizio, anche questa, noi, se il professore ti sgridava e lo raccontavi ai tuoi genitori, i genitori ti davano il resto. Buongiorno, percorro ogni giorno la strada da Monteggio a Chiasso passando per Porto Ceresio e ogni giorno ne vedo di tutti i colori. Questa mattina allora mi sono trovato ma questo non facevano i genitori. Bruno ha avuto una brutta esperienza automobilistica questa mattina. Cosa facevano i genitori che oggi insomma noi non faremo, perché abbiamo altre possibilità, altre tecnologie, altri sistemi. Piera scrive: la domenica mattina partenza prestissimo per la giornata in montagna, portando tutto, pasta, verdure, caffè nel termos, barbecue, carbonella, per poi piazzare tavolini e sedie, occupare mezza montagna con anche gli ombrelloni. Poi la tax card per chiamare l'amorosa. Che belle, cioè sono anche bei ricordi, devo dire. C'è un episodio, tra l'altro, se sentite Danny in onda, chiedetegli di raccontarvi il mitico, se mi sente mi strozza, il mitico lancio della ciabatta di sua mamma, perché Danny non solo ve la racconta, ma fa anche il rumore della ciabatta che arriva a destinazione. È un episodio spassosissimo, quindi fatevelo raccontare. Peter scrive: a scuola, se non mi comportavo bene, prima le prendevo dal maestro, poi il maestro chiamava a casa, poi le prendevo da mia madre, poi quando arrivavo a casa da mio padre, che ritornava dal lavoro,
E mia madre mi raccontava, raccontava il fatto a mio padre. E, insomma, c'era un giro di ripercussioni familiari, perché la notizia passava dalla scuola alla famiglia. Prima arrivava alla madre, poi arrivava il padre, e poi ascoltare in auto la musica con il mangiacassette. Anche mio papà, quando si ritornava sempre al giorno di scuola, ha detto alla maestra: se deve dargliele, gliele dia senza problemi, faccia il sapere il perché, che quando arrivo a casa rincaro la dose, cose che adesso sono veramente improponibili, ma fanno la storia di molti.

0: estate di Radio 3.
1: Cosa c'è di meglio dell'estate, del sole e delle vacanze? Le super offerte estive di Conforama. Da subito fino a 500 franchi di sconto immediato e 15% extra sui grandi elettrodomestici Candy e Hoover. Nei nostri 20 negozi e su conforama.ch.
2: La tua estate sarà calda. È Red. Ducati Red Deal. 1000 franchi per accessori o abbigliamento gratuiti. Oppure bonus di permuta su moto nuove selezionate. Perfetta per giornate soleggiate. All'insegna dell'avventura. Scoprila ora su ducati-lugano.ch. Valida fino a fine luglio.
3: Questa settimana alla Migros, 32% sulle bistecche di collo di maiale marinate a soli 1,45 franco. Scopri di più su migros.ch.
4: Ultimi sconti da Manor. Approfitta di sconti fino al 70% su moda, bellezza e casa, anche su manor.ch.
5: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
6: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità contatta Mediaty.

Aspettate perché mi è stato assegnato un compito importante. Io cercavo una base romantica, ma ho trovato soltanto questa, questa qui. Vi dovete accontentare o voi che festeggiate qualcosa di speciale. Buongiorno, c'è scritto in questo messaggio. Sono un vostro ascoltatore e mi chiamo Pietro. L'ha scritto ieri il messaggio. Il 24 luglio, ho guardato bene, oggi è il 24 luglio, mia moglie ed io facciamo 50 anni di felice matrimonio. 50? Ci fate gli auguri un po' carini? Mia moglie si chiama Nadia, io Pietro, viviamo a Pregassona. Complimenti per la vostra rete, vi ascolto tutti i giorni a Teleticino e in auto. Se mi dite a che ora, sarà una sorpresa per mia moglie. Questo messaggio l'ho inviato ieri, me ne sono accorta e ti ho anche scritto l'orario esatto, le 7:24, e fare gli auguri un po' carini significa per me farvi i complimenti, perché è cosa molto rara trovare due persone che stiano insieme qualcosa come 50 anni, e lui aggiunge di felice matrimonio, e quindi bravi perché siete riusciti a superare dei momenti, magari ci sono stati momenti di difficoltà o momenti più difficili, e voi avete superato il tutto felicemente. Quindi buon anniversario a Pietro e Nadia, che oggi festeggiano 50 anni di matrimonio. Sono già arrivati i primi auguri da parte di non so chi, comunque.

auguri Pietro e Nadia. Mentre un aggiornamento dalle strade, ora si viaggia, e però mi devi dire, dare, voglio dire, le coordinate giuste. Quindi si viaggia andando, rotolando verso sud o rotolando verso nord? Tolta la marcia nuziale per festeggiare questo anniversario di nozze davvero importante, noi proseguiamo con la 50 sono tanti, hai ragione Max, secondo me è un record.

0: Grazie a Pietro e Nadia abbiamo voltato pagina e adesso veniamo al visto che stanno arrivando i vostri messaggi di auguri, ma anche alcune testimonianze, alla resistenza sentimentale, che per i nostri nonni era come dire una cosa normale, cioè si stava veramente insieme 50-60 anni, alcuni erano anche veramente felici di questi lunghi rapporti affettivi. Si può ancora dire che esistono queste realtà però per età più giovani anagraficamente? Cioè c'è questa resistenza sentimentale? Ma andiamo con ordine, perché Ale scrive: i miei genitori il 1° agosto, quindi manca poco, faranno 63 anni di matrimonio. Saluti da Ale, quindi già abbiamo la prima testimonianza. Poi gli auguri, dicevo, a parte di Max che ha commentato: ma 50 sono tanti. Ma pensa invece ai genitori di Ale che ne fanno 63, cioè vivere 63 anni di fianco sempre alla stessa persona, pazzesco, per me è una cosa impensabile. Buongiorno Patti, puoi fare tantissimi auguri di buon compleanno alla mia metà che si chiama Giacinto, auguri amore dalla Sabri, quindi messaggio letto e l'augurio arrivato. Poi se Pietro e Nadia vogliono un libro di poesie d'amore, qua abbiamo una persona disposta a farglielo recapitare. Sentiamo invece un vocale per questi auguri.
1: Wow, Pietro e Nadia, auguri, buon anniversario di matrimonio.
0: Abbiamo la voce assonnata, eh?
1: Ancora 10 anni e festeggeremo di più alla grande.
0: E certo.
1: Dai, continuate così. Tanti, tanti, tanti auguri a tutte e due.
0: E certo, cosa vuoi dire a persone che stanno insieme 50 anni? Continuate così. Con 50 anni di matrimonio, auguri! Scrive a questa persona: io sono arrivato a 30 e speravo nell'indulto, ma niente da fare, mi tocca l'espiazione della pena. Buona giornata. Qua non abbiamo, mi è parso di capire, tra un'espressione ironica e l'altra, che non fosse proprio il massimo della vita. Vediamo un po' qua. Ciao Patti, i miei zii il prossimo mese festeggiano 60 anni di matrimonio. Buona giornata dalla Sabri. E vedo anche la locandina che è stata preparata per l'occasione, dove ci sono le foto del matrimonio, scene da un matrimonio, sembra il titolo di una soap opera, e poi la foto della progressione di questa relazione che è arriverà a compiere il prossimo mese qualcosa come 60 anni. Complimenti a tutti, mi viene da dire complimenti per la resistenza. Se ci sono altre testimonianze significative, perché qua ormai abbiamo 63 anni che è il record segnalato sino ad ora, potete farlo allo 079 449 95 37. Se invece avete voglia di essere spensierati, di cantare, di ballare, Alcazar fanno per voi.

Capito che stanno arrivando tanti altri messaggi inerenti la resistenza sentimentale, li leggeremo dopo aver sentito le previsioni del tempo.

0: previsioni del tempo.
1: Vediamo se sono stata brava e se riesco a collegarmi con Locarno Monti Meteo Svizzera, dove ci aspetta Lorenza Giannoni. Buongiorno.
2: Ciao Patti, buongiorno a tutti.
1: Lorenza, contiamo su di te perché si avvicina il fine settimana, quindi partendo da oggi vediamo che cosa succederà.
2: Sì, oggi è una giornata soleggiata, nel pomeriggio avremo qualche velatura sui cieli che potrebbero soprattutto in serata schermare un po' il sole, però per il resto niente di particolare da menzionare, le temperature raggiungeranno massime attorno ai 30 gradi. Poi per domani un inizio di giornata ancora in prevalenza soleggiato, da metà pomeriggio ci sarà un aumento della nuvolosità, avremo dei primi rovesci sull'Alto Ticino inizialmente appunto nel corso del pomeriggio, in serata domani sarà probabile che questi rovesci toccheranno anche le altre regioni, quindi domani sera c'è un po' questa destabilizzazione, quindi una possibilità di un rovescio in serata. Le temperature domani di nuovo raggiungeranno massime attorno ai 28 gradi, quindi non particolarmente esagerate. E la domenica si preannuncia un po' variabile, quindi il mattino avremo ancora parecchia nuvolosità con dei rovesci, dei temporali che si prolungano da quelli che avranno luogo nella notte. Poi in mattinata si passerà tempo in parte soleggiato, ma nel pomeriggio sarà ancora un po' instabile, quindi qua e là potrebbe di nuovo svilupparsi un rovescio, un temporale, quindi nel corso del pomeriggio di domenica. Le temperature, proprio perché avremo un po' meno sole, le massime non dovrebbero superare i 27 gradi domenica, quindi una relativa rinfrescata per quelli che non amano il caldo.
1: Esattamente. Grazie a Lorenza Giannoni di Meteo Svizzera Locarno Monti, auguriamo a te e a tutti i tuoi colleghi di passare un felice fine settimana. Buona giornata.
2: Grazie mille anche a tutti voi. Ciao.

Leggendo questa notizia, prima di raccontarvela senza neanche darvi tanti dettagli, perché non ha bisogno di essere dettagliata, è una notizia da prendere così. Chissà se nei suoi sogni di bambino c'era più quello di diventare un attore famoso a livello mondiale oppure di comprare case. Sto parlando di George Clooney, perché è stato avvistato per l'ennesima volta in una località italiana a gironzolare, e secondo me c'è pure entrato, in una villa che si chiama Villa Bragaglia, la storica residenza di lusso caprese in cui visse anche Totò. Quindi sono andata ieri a vedere gli esterni, ovviamente, di questa villa e ho detto: hai capito il George? Perché sarà pure andato a vederla con la moglie, visto che appunto si trova nella vicina Italia, sta facendo un po' di vacanze perché ha bisogno di riposarsi, e sarebbero interessati lui e la moglie all'acquisto di questa villa splendida, esterni splendidi, gli interni immagino siano ancora di più, no? Hanno una loro storicità. È in vendita. Nel caso vi interessi fare concorrenza a George Clooney, sappiate che il prezzo è di 10 milioni, suppongo di euro, trovandosi in Italia, magari fanno una trattativa in dollari, non lo so. Però quella lì è la cifra che sta girando, no? 10 milioni di dollari. Possibile acquirente George.

Finita, quando canzone richiama canzone, perché c'è anche un'altra storia infinita, una canzone che è stata colonna sonora di un film che portava proprio questo.

0: Il meteo è presentato da Risi Carpenteria. Ami il caldo d'inverno e il fresco d'estate? Risana il tuo tetto. Risicarpenteria.ch. Il tetto è casa. L'estate di Radio 3i.
1: Fratelli Albertolli, da oltre un secolo, la firma sulle recinzioni più belle del Ticino. Parapetti, ringhiere e cancelli, prodotti e posati con passione. Abbiamo recintato mezzo Ticino. Fatti recintare anche tu. Fratelli Albertolli, sopralluogo e consulenze gratuiti. Ci trovi a Taverne.
2: Ehi, ma lo sapevi? Se passi ora da Toyota hai fino a 15 anni di garanzia sulle autovetture, anche per le occasioni e per le Toyota che sono già in circolazione. Questa non me la perdo. Fissa subito un appuntamento
3: dal vostro partner Toyota del Luganese.
4: La Svizzera punta in alto, noi teniamo i prezzi bassi. Fino al 3 agosto, 15% di sconto su tutto, consegna gratuita inclusa. Fister, di casa in Svizzera.
5: Bonus estivo fino a 10.000 franchi sulla gamma SUV Mazda. Da Autotris a Lamone l'estate porta grandi sconti su tutta la gamma e un leasing imperdibile sui modelli elettrici. Non lasciarti sfuggire l'occasione di guidare una Mazda alle migliori condizioni. Ti aspettiamo da Autotris, il tuo partner Mazda a Lamone. info.mazda.ch/autotris.
6: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.
7: Le 7:59.
8: Ticino News Mattina.
7: Una buona giornata da Barbara Venneri al microfono, al mio fianco Francesca Facchiano.
9: Buongiorno Barbara, buongiorno a tutti.
7: Un ministro ormai al muro, non poteva che primeggiare sulle pagine dei quotidiani ticinesi la bufera abbattutasi sul consigliere di Stato Claudio Zali, culminata con un cambio della responsabilità politica della magistratura e della polizia cantonale fino a ieri di competenza di Zali. Gli eventi sono iniziati mercoledì, prima con gli audio compromettenti che gli attribuiscono affermazioni che incitano alla violenza fisica e che ammettono di averla utilizzata. Poi l'apertura del procedimento penale per abuso di autorità e tentata coazione in merito a una riunione da lui indetta su un 14enne detenuto alla Farera per un mese. Infine la lettera inviata nel 2020 all'ente ospedaliero cantonale in cui Zali chiedeva perentoriamente di assumere una sua conoscente.
9: Toni ritenuti discutibili dal Consiglio di Stato ticinese, che pure stigmatizza ogni forma di violenza. Nel tardo pomeriggio di ieri il governo si è espresso sulla vicenda per tramite di Marina Carobbio Guscetti, che quale vicepresidente ha assunto temporaneamente le redini di magistratura e polizia. Sentiamola.
10: Oggi effettivamente il Consiglio di Stato si è riunito in seduta straordinaria, eravamo presenti tutti i consiglieri di Stato e abbiamo preso atto dell'apertura di un'istruttoria da parte del Ministero Pubblico nei confronti del consigliere di Stato Claudio Zali riguardante la questione del minorenne incarcerato alla Farera. Il consigliere di Stato Claudio Zali ad oggi non è stato sentito dalla magistratura e ci ha ribadito di non aver commesso alcuna irregolarità. Come governo abbiamo auspicato che il consigliere di Stato Zali rinunciasse temporaneamente fino al termine degli accertamenti alla responsabilità politica del settore della magistratura e della polizia cantonale e abbiamo quindi accolto anche la sua richiesta in questo senso.
7: Parole queste ultime che ritroviamo anche sul comunicato governativo e commentate dal vice direttore del Corriere del Ticino Gianni Righinetti. Il governo ha auspicato e ha accolto la richiesta di Zali, scritta, questo è quanto scritto nella nota, ma questa è una formulazione degna del più ispirato e volutamente confuso comunicatore, scrive Righinetti. A suo avviso è piuttosto vago quanto la decisione sia stata volontà di Zali e quanto del Consiglio di Stato.
9: Il vice direttore evidenzia poi come il governo sia rimasto silente sulla carica di Zali come presidente. Appare altamente inopportuno che in questa fase continui a esercitare questa funzione pubblica per una semplice ed elementare questione di credibilità.
7: E dopo l'annuncio del governo non sono mancate le reazioni dei partiti. In un comunicato congiunto PLR e Centro chiedono che Claudio Zali venga immediatamente sospeso in via cautelativa dall'esercizio di tutte le funzioni di consigliere di Stato fino a quando la magistratura avrà accertato in modo completo i fatti e le eventuali responsabilità. Sulla necessità che Zali si dimetta si è espresso anche il Partito Socialista. Sentiamo il co-presidente Fabrizio Sirica.
11: Pensiamo che innanzitutto il governo debba sospendere pure Zali dalla presidenza del governo. In questo momento, senza le risposte chiare, non si può far rappresentare il gremio esecutivo di questo cantone da una persona che ha queste zone d'ombra rispetto a determinati eventuali comportamenti. D'altro lato, come Partito Socialista, pensiamo che i giudizi giuridici non competono a noi, ma quelli politici sì. Allora questi comportamenti e la reazione di Zali, che prova a essere vittima, che denuncia i presidenti che chiedono trasparenza invece di assumersi le proprie responsabilità e dire cosa è successo e cosa non è successo, ecco, questo pensiamo da profilo politico che meriti le dimissioni di consigliere Stato Zali. Non può che farlo lui, non può questo sceglierlo il governo, però l'invito del Partito Socialista è di rifletterci seriamente, perché questo sì sarebbe un gesto responsabile.
9: Critica anche la posizione del movimento Più Donne, che giudica insufficiente la semplice redistribuzione temporanea dei dossier di Zali. Il governo, si legge nella nota, deve fare piena chiarezza nei confronti dei cittadini, spiegando il contenuto e il valore delle spiegazioni fornite dal consigliere di Stato sulle registrazioni audio.
7: Dal canto suo il Partito Comunista auspica la nomina di un procuratore straordinario esterno affinché l'inchiesta sia sottratta a qualsiasi sospetto di conflitto di interessi strutturale.
9: Righinetti nel suo editoriale commenta anche le richieste di dimissioni. Noi non ci accodiamo, sarebbe come scaricare il tutto e lavarsi la coscienza con un gesto clamoroso. La decisione se rimanere in carica nella funzione pubblica o meno deve essere in primo luogo maturata da Zali stesso, ponderata dai colleghi di governo alla luce di quanto succederà nei prossimi giorni e seriamente valutata all'interno della Lega. Leggiamo questo sul Corriere del Ticino e continua: purtroppo però non siamo certi che Zali oggi abbia la freddezza, la lucidità e il distacco emotivo sufficienti per rendersi conto della gravità delle parole da lui proferite.
7: Ci spostiamo sulla regione per il commento di Jacopo Scarinci, che si dice non stupito dal fatto che il governo si sia limitato al minimo sindacale. In altri paesi alcuni ministri si sono dimessi per molto meno, scrive Scarinci citando esempi provenienti dall'Inghilterra e dalla Germania. Ben venga l'intenzione di Claudio Zali di chiarire prossimamente la sua posizione, ma, scrive Scarinci, arrivato a questo punto ci si domanda quanto davvero sia ancora sostenibile la sua presenza in governo.
9: Scarinci infine commenta la condanna del governo all'incitamento alla violenza, anche verbale. Ricordiamo le registrazioni telefoniche conferiscono a Zali parole come riempila di botte. Una condanna apprezzabile, secondo Scarinci, che tuttavia si chiede ma veramente c'è voluta una riunione straordinaria per partorire questa rivoluzionaria considerazione.
7: Chiudiamo queste ampie pagine dedicate alla bufera su Claudio Zali, tornando prima però brevemente sulla lettera che il ministro ha scritto all'allora presidente del consiglio di amministrazione dell'EOC, Paolo Sanvido. La regione ha interpellato l'attuale presidente Andrea Bersani, il quale ritiene il problema non è il fatto di segnalare una candidatura, ma il fatto di utilizzare toni vagamente minacciosi e offensivi, così come di pretendere che si licenzi qualcuno per assumere un'altra persona. Questo dice, intervistato dalla regione, non può essere accettato.
9: E adesso andiamo all'estero, perché c'è una nuova stretta commerciale degli Stati Uniti. Da venerdì scatteranno dazi aggiuntivi tra il 10% e il 12,5% su alcuni prodotti importati da 60 partner commerciali, accusati da Washington di non contrastare a sufficienza il lavoro forzato. Tra i paesi interessati c'è anche la Svizzera. Insieme all'Unione Europea le misure sono destinate a sostituire quelle globali temporanee del 10% introdotte da Trump, la cui validità scade proprio venerdì, dopo che la Corte Suprema aveva annullato la gran parte delle tariffe globali imposte a febbraio dal tycoon.
7: Il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca ha preso atto dei nuovi dazi doganali statunitensi del 12,5% sui prodotti svizzeri. Gli Stati Uniti continuano così a rispettare la dichiarazione di intenti comune, ha indicato nella notte la Confederazione su X. Il Consiglio federale precisa, respinge con fermezza le accuse di lavoro forzato.
9: Dazi incomprensibili e ingiustificati, secondo Economie Suisse, questa decisione pesa sulle imprese svizzere attive sul mercato statunitense. Scrive in una nota e crea svantaggi competitivi rispetto a paesi colpiti da aliquote più basse, tra cui quelli dell'Unione Europea e Regno Unito.
8: Riascolta Ticino News Mattina sulle principali piattaforme podcast. Questo appuntamento è offerto dal nuovo Bauhaus, lo specialista per officina, casa e giardino. A Losone e su bauhaus.ch. L'infotraffico.
7: In autostrada prima del portale nord della Galleria del San Gottardo ci sono code di 3 km con attese di circa 30 minuti tra Vassen e Göschenen per chi viaggia in direzione sud. Infine Via Suisse segnala che sempre sulla 2 il traffico pesante diretto in Italia viene bloccato su più tratti a lato dell'autostrada tra l'area di servizio di Coldrerio e l'uscita per la dogana commerciale di Brogeda.

0: direi che a quest'ora della mattina possiamo anche permetterci di giocare insieme.
1: Questo appuntamento è offerto da Radio Treino. Il gioca e vinci estivo.
0: Innanzitutto diciamo quale gadget estivo viene messo in palio a quest'ora: il nostro costume da bagno per uomo di colore arancione. Ve lo potete aggiudicare attraverso WhatsApp allo 079 449 95 37. Come si fa per aggiudicarselo? Innanzitutto dovete non avere già vinto qualche gadget estivo di Radio 3i, perché giù alla reception di Teleticino hanno tutti i nominativi, e quindi privilegiamo le persone che non hanno mai avuto accesso a una vincita in questa estate 2026. Vi ho parlato prima del notiziario della mattina di un attore che sembra intenzionato a comprare una villa prestigiosa che si trova nella zona di Capri, una villa storica lussuosissima in cui visse anche Totò, e questa villa sarebbe in vendita per oltre 10 milioni, non sappiamo se di dollari o di euro perché non è specificato. Quale attore si è proposto per, o sembra intenzionato a comprare questa villa sborsando questa cifra? George Clooney, rispondete 1 o scrivete George Clooney. Brad Pitt, rispondete 2 o scrivete Brad Pitt. Denzel Washington, rispondete 3 o scrivete Denzel Washington.

0: Come non ricordare Boy George con Do You Really Want to Hurt Me? Tra poco vi farò sapere qual era la risposta giusta e soprattutto chi si è aggiudicato il costume.
1: L'estate di Radio 3. Radio 3.

0: più dinamica, più grintosa, più onda. La nuova Prelude EHEV è arrivata. Puro divertimento sportivo con nuova modalità S-Shift. Tua da 349 franchi al mese e leasing 1.9%. Scoprila da Garage Boffelli. Agente esclusivo Honda per il Luganese. Strada Ponte di Valle 9, da Vesco Soragno. Honda-garageboffelli.ch e sui social. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
1: Raiffeisen presenta Agni Open Air Festival dal 24 luglio al 1 agosto al Parco Pubblico di Agno. Live, la notte dei tributi, Guns N' Roses, Bon Jovi, AC/DC, Olly e Vasco Rossi. Il party anni 90 con Dino Brown, il party anni 80, lo street food e il dance party con Marco Melandri, René La Vulgara, Paolo Nois e i Da Broz. E al 1 agosto festeggiamo la Svizzera con il super party, ma che ne sanno i 2000? Special guest, i Sonora, Agni Open Air Festival. Seguici sui social.

mi piace chi risponde adesso alla domanda del gioco, ma c'è tempo per tutto, nel senso che lo dico nel caso qualcuno avesse acceso la radio soltanto ora. Abbiamo giocato per assegnare uno dei gadget estivi di Radio 3, gli ultimissimi, il nostro costume da bagno griffato per uomo, e ho chiesto quale

attore ha espresso l'intenzione di acquistare questa villa lussuosa in zona Capri, sborsando qualcosa come 10 milioni di dollari barra euro, non si sa. La risposta giusta, dando tre possibilità a George Clooney, Brad Pitt e Denzel Washington, anche se qualcuno ha pensato a Denzel Washington, in realtà la maggioranza ha indicato giustamente George Clooney, e si è aggiudicata il gadget estivo 2026 una persona che non ha mai giocato ed è la prima volta che gioca in assoluto qui in radio. E tanto Teleticino giù sanno, no? Chi ha giocato tante volte, chi non ha mai giocato, e quindi qui è un battesimo del gioco, ed è Tania che si è aggiudicata appunto questo gadget estivo 2026 e mi aggiunge: sono felicissima, passerò appunto a ritirarlo e sarà contento anche il mio compagno Dominic, infatti è il regalo di matrimonio, visto che ci sposiamo il prossimo 4 settembre. Oggi abbiamo parlato di relazioni affettive che durano un sacco, di anniversari di matrimonio, ci aggiungiamo anche un matrimonio in programmazione, che è quello tra Tania e Dominic, spero si pronunci così correttamente, che il prossimo 4 settembre diventeranno ufficialmente marito e moglie, naturalmente lui col

dando un'occhiata veloce ancora ai vostri messaggi e vedo che c'è chi scrive: sarebbe stato bello riceverlo anch'io il costume, perché il 4 settembre festeggio i 22 anni di matrimonio, era il 2004. Grazie per non avermi fatto fare i conti, perché non sono assolutamente capace. E è una versione moderna di un matrimonio di lunga durata, e essendo avvenendo in un periodo molto più recente rispetto a quelli che abbiamo considerato negli interventi precedenti, ti faccio comunque complimenti per la resistenza e per la durata. Tra l'altro è arrivata Lolly e Luce Fu della serie, che ci ha impiegato una ventina di minuti per cercare di capire come far comparire l'arancione dietro questi wall. Tra l'altro, Lolly, ti dico che il programma è stato ribattezzato doppio smistato, no? Perché ci hanno separate alla nascita praticamente, e quindi doppio smistato aveva bisogno di questo colore di sottofondo arancione, che è comparso grazie all'arrivo di Lolly, che poi è tecnologica e mi dice: guarda, è una valvola. E io: cos'è una valvola, scusa?

0: Leggo questo messaggio di Roberto che scrive: continuerò a provarci, si sa mai, sperando che il costume resti ancora qualche settimana come premio. Volevo rassicurarti, Roberto, sul fatto che in ogni programma di oggi ci sarà uno spazio dedicato ai giochi per vincere i gadget estivi, per cui l'invito è tenere la radio accesa e poi provarci sempre. Volevo dire a Lolli che non funzioni come tecnico della TV, volevo reclutarti per casa mia, ma niente da fare. Come elettricista fantastico, ma tecnico della TV nada. Poi abbiamo avuto in premio un Davidone che è riuscito a risolvere ogni problema. Grazie.
1: Radio 3 d'estate.
2: C'è di meglio dell'estate, del sole e delle vacanze? Le super offerte estive di Conforama. Da subito fino a 500 franchi di sconto immediato e 15% extra sui grandi elettrodomestici Candy e Hoover. Nei nostri 20 negozi e su conforama.ch.
3: Questa settimana alla Migros 30% sulle capsule Caffè Royale Delizio a partire da 3 pezzi. Scopri di più su migros.ch.
4: Ancora? Ma quanto costa scaldare questa casa?
5: Io ho smesso di preoccuparmi, mi sono affidata a Energy Planet.
4: E come si fa?
5: Semplice, il sole mi regala energia con il fotovoltaico e la mia pompa di calore la trasforma in comfort.
6: Energy Planet, fotovoltaico e pompe di calore. Chiama allo 091 647 0522 o su energyplanet.ch.
7: Ciao Marco, tutto bene?
8: Mica tanto. Dopo la grandine di stanotte la mia auto è rovinata.
7: E allora vai da Cell System, la nuova carrozzeria e centro riparazione grandine certificata ISO 9001.
9: Carrozzeria Cell System.
8: Grazie amica mia, questa sì che è musica per le mie orecchie.
9: Cell System.
10: A Coldrerio, via San Gottardo 28.
11: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
12: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino. Grazie a noi, ogni giorno il tuo spot su Radio 3 raggiunge 73.000 ascoltatori. Luisa inclusa, per la tua pubblicità, contatta Mediaty. Informati su mediaty.ch.

In realtà non stavamo parlando di coppie, semplicemente tutto ha preso naturalmente spunto da una richiesta, tanto si è prenotato, il messaggio è stato mandato ieri per oggi, pensate come sono i nostri ascoltatori, per un anniversario di matrimonio insieme da 50 anni e quindi ciascuno ha detto, ha raccontato la propria esperienza. E qua leggo questo messaggio, vediamo da chi arriva, da Daphne. Buongiorno, si parla di coppie? Non necessariamente, più o meno. Io e Matteo siamo insieme da 18 anni, ma non siamo tipi da matrimonio. E allora vi dico anche che cosa ho risposto a questo messaggio. Bella la foto, state proprio bene insieme. Complimenti, ma il matrimonio non è obbligatorio. E loro mi hanno risposto, esatto, però ogni 5 anni facciamo una festa con amici e famiglia. E questa è una cosa molto carina, una modalità diversa per stare insieme e ogni tot, come dire, fare il punto della situazione, fare il bilancio della situazione in maniera gioiosa, però attraverso una festa con amici e famiglia. Adesso andiamo a mangiare sushi in un ristorante speciale.

tutte le storie, qualsiasi siano, sono storie importanti. Dopo 22 anni insieme, scrive Elle, due figli e tre gatti, quest'anno ci sposiamo. Un'altra buona scusa per festeggiare con amici e parenti. Direi che le scuse per festeggiare con amici e poi magari contemplando anche qualche parente sono sempre delle buone scuse. Quindi complimenti anche a voi che avete scelto questa modalità di stare insieme, gatti compresi. Adesso per voi c'è Jack Johnson con Upside Down.

C'è qualcuno che vuole entrare nei Guinness dei primati? Niki scrive: noi sposati nel 94, dopo 7 anni di fidanzamento, in comune nel 2005, in comune e nel 2005 in chiesa, con nostra figlia che ci ha portato le fedi. Il 29 giugno, già passato ovviamente, sono 39 anni che siamo insieme, in totale buona parte della nostra vita. E con questo messaggio molto carino si chiude l'appuntamento con Doppio Smistato con la Patti a Scatti. Ci sentiamo domani pomeriggio dalle 14 alle 18. Tra poco arriva la Lolli.

0: CineTour è tornato. Oltre 100 proiezioni di cinema all'aperto offerte durante tutta l'estate. Goditi i migliori film dell'ultimo anno in location spettacolari del Canton Ticino. Non perdere nessuna serata. Scopri tutto su cinetour.ch.
1: Garage My Face non va in vacanza. A luglio ed agosto sulle vetture Volkswagen ti aspettano grandi promozioni fino a 9.500 franchi e allettanti leasing a partire dallo 0,1%. Perché l'affare giusto per la tua nuova auto è solo da My Face, a Tesserete. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
2: Volkswagen.
3: Anche il pappagallo te lo ricorda, perché quando la carrozzeria è affidabile, la voce si sparge. Riparazioni di carrozzeria a regola d'arte. L'unica certificata Tesla, BMW e Cadillac nel Mendrisiotto. La nostra forza è il risultato. Fidati di chi ne parla. Gorla.ch.
4: Gorla.ch.
5: Buongiorno, sono le 8:59 minuti.
6: Ticino News.
7: Buongiorno, ben ritrovati da Francesca Facchiano. Un ministro ormai al muro, un governo che si è limitato al minimo sindacale. La bufera battutasi sul consigliere di Stato Claudio Zali primeggia sui quotidiani ticinesi, ma la notizia è arrivata al di là del Gottardo. Barbara Venneri.
8: Il direttore del Dipartimento del Territorio non è più anche responsabile politico della magistratura e della polizia cantonale, competenze che ha acquisito dopo l'arrocchino con il collega di governo e di partito Norman Gobbi. Claudio Zali si è trovato dimezzato, scrive il vice direttore del Corriere del Ticino Gianni Righinetti, evidenziando come il Consiglio di Stato sia rimasto silente sulla carica di Zali a presidente. Appare altamente inopportuno che continui a esercitare questa funzione pubblica, si legge nell'editoriale concentrato sulla serie di eventi emersi in questi giorni che riguardano il ministro leghista. Gli audio compromettenti, l'inchiesta penale, la lettera inviata nel 2020. Vicende commentate sulla regione da Jacopo Scarinci, secondo il quale l'esecutivo si è limitato al minimo sindacale. Scarinci ricorda come in altri paesi certi ministri si siano dimessi per molto meno e si domanda quanto sia ancora sostenibile la presenza di Zali in governo. Intanto la notizia ha già oltrepassato il Gottardo, raggiungendo testate come il Tagesanzeiger e Watson. Spazio alla vicenda è stato dato anche dai romandi, ad esempio Le Matin e Le Courrier.
7: Sul caso Zali interviene anche Faft Plus, che collega la vicenda al tema della violenza di genere. Pur ribadendo che spetterà la magistratura fare chiarezza, l'associazione ritiene la questione anzitutto politica e istituzionale. Secondo le copresidenti Gina Lamantia e Maria Bonina, le frasi attribuite al Presidente del Consiglio di Stato nelle conversazioni private trasmettono un messaggio incompatibile con gli appelli contro la violenza, compromettendone la credibilità. Per questo, si legge nel comunicato, si giudica del tutto insufficiente la decisione del governo di limitarsi a una redistribuzione temporanea delle deleghe, sostenendo che così non si ricostruiscono la fiducia nelle istituzioni e la credibilità necessarie per contrastare con coerenza la violenza di genere. La Svizzera invece respinge con fermezza le accuse di lavoro forzato e definisce incomprensibili i nuovi dazi annunciati dagli Stati Uniti. Il Consiglio federale infatti ha preso atto della decisione di Washington. Da venerdì infatti entreranno in vigore dazi aggiuntivi tra il 10 e il 12% sui prodotti svizzeri nell'ambito della nuova stretta commerciale voluta da Donald Trump, che colpisce una sessantina di partner commerciali accusati di non contrastare a sufficienza il lavoro forzato. Economy Swiss, dal canto suo, denuncia pesanti ripercussioni per le imprese esportatrici e creerebbe anche svantaggi competitivi rispetto a paesi colpiti da aliquote più basse. La siccità invece continua a mettere sotto pressione l'agricoltura svizzera. Se oltre Gottardo alcuni allevatori sono già costretti a vendere i bovini all'asta e in alcuni casi a mandarli al macello per la mancanza di foraggio, in Ticino si cerca di evitare questo scenario. Il cantone definisce la situazione estremamente grave, ma punta su misure alternative come l'irrigazione dei campi, deroghe per sostenere gli agricoltori e maggiore flessibilità nella gestione di pascoli e mangimi.
9: Questo appuntamento è offerto dalla vostra concessionaria AMAG e dall'Audi A5.
6: L'infotraffico.
7: Sulla 2 via Swiss segnala che prima del portale nord della Galleria del San Gottardo ci sono 3 km di coda con attese di 30 minuti.
2: Questo appuntamento è offerto da Garage Golena. La tua Toyota Family.
6: Previsioni del tempo.
7: Oggi soleggiato, nel pomeriggio alcune velature in quota più estese a partire dalla serata, basse quote e temperatura massima sui 30 gradi.

0: Radio 3 ti presenta Una mattina d'estate.
1: Eccola pronta la mattina d'estate, cioè io non devo fare niente, c'è già tutto, c'è il sole, c'è il cielo azzurro, c'è questo giorno speciale che si chiama venerdì e quindi più leggerezza, c'è la musica. Staremo assieme dal secondo caffè della vostra giornata fino alla vostra pausa pranzo, Mi raccomando, oggi insalatona mista, ricominciamo a alleggerire un pochino i nostri passi in attesa della, ahimè, canicola che dovrebbe bussare nuovamente alle nostre porte. Ma ormai siamo pronti, ormai siamo più che vaccinati. Lolli con voi per le prossime tre ore. Se avete voglia di raccontarmi come vi sta trattando la vita in questo 24 luglio, fatelo, io sono qua anche per voi, no, soprattutto per voi. Giocheremo in palio un altro dei nostri meravigliosi gadget estivi.

State preparando lo zainetto per la prossima escursione? Allora, abbiamo sentito ieri Nicola Gobbi che diceva sì, dai, qualcosa potete organizzare durante il fine settimana. Ci sarà un po' di pioggia qua e là, ma qualcosa si riesce a fare tra una goccia e l'altra. Sono le 9:16 minuti, 079-449-9537. Vi ho chiesto come state, ma soprattutto come vi sta trattando la vita, o come permettete alla vita di trattarvi. Ecco, mettiamola così, che è ancora più corretta. E vediamo un pochino i messaggi. Allora, ciao Lolli, un caldo buongiorno da Lodano, una buona giornata dal team Cramalina, ma guarda che bella giornata che c'è in Valle Maggia, cielo azzurrissimo, prati verdi e secondo me, a giudicare dalla foto, l'aria è frizzante. Lorenz, correggimi se sbaglio, fammi sapere. Intanto sto caricando la foto, Poi, altro messaggino. Oggi ho preso libero, dice Lombo. Giornata papà, sole, sorrisi e amore. E credo che questa sia una delle giornate più rigeneranti che tu possa avere. No, non ti manca nient'altro. Niente, c'è tutto. Un buon caffè e via. Buongiorno Lolli, oggi si lavora da casa, ma quando hai questa vista tutto è più leggero. Saluti Roberto dal Gambarogno. Guarda che secondo me, Roby, chi vive nel Gambarogno è in vacanza tutto l'anno e quindi vive di più, mettiamo così, vive di più. Ciao Lupo, buongiorno, buon venerdì, dice, buon weekend solare. Ciao Lupo, buon lavoro. No, buon lavoro non te lo dico perché il lavoro che fai, no. Comunque buon lavoro. Stamattina alle 8, 16 gradi in Valle Maggia, quindi avevo ragione, si vede dalla foto che l'aria è frizzantina. Ecco, in Valle Maggia magari un piattino di raclette ci sta, col cetriolino, la cipollina, senza esagerare ovviamente. Andiamo avanti con la musica, Bring Your Love. Dove lo portiamo l'amore?

0: Ciao Lolli, buongiorno. Sì, sì, tutto bene, te? Buona giornata, cara. Ciao, ciao.
1: Grazie, che bella questa R, è bellissima, lo sai, insomma, un debole per questa R un po' francese. Sì. Sono le 9:20 minuti, c'è la pubblicità.
2: Questa è Radio 3, Telesuona. Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
3: Casino Lugano.
4: Vediamo cosa risponde l'IA. Migliori subsportivi, affidabili e garantiti.
5: Ovviamente Honda, lo so persino io.
4: Ogni dubbio è lecito, tranne con Honda. Scopri al Garage Boffelli i nuovi SUV HRV, ZRV e CRV. Garanzia 8 anni o 160.000 km. Leasing 1,9% e premi fino a 7.500 franchi. Garage Boffelli, strada Ponte di Valle 9, Davesco. Honda-garageboffelli.ch. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
6: Sei mai stato ad Airolo Pesciumi in estate? Freschezza, natura e relax per rigenerarti. E per chi cerca adrenalina, c'è il Bike Park Airolo, con il sostegno di Banca Stato.
7: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55

0: Questa mattina abbiamo dei filosofi all'ascolto.
1: No, io penso che nella vita uno deve cercare una sua direzione, porsi degli obiettivi e ogni giorno cercare di raggiungerli e perseguire quella strada che si è tracciato. Poi tante volte gli eventi portano da altre parti, però fondamentalmente con un po' di coerenza si riescono anche a raggiungere. Ciao,
0: grazie per queste parole, però ti sento un po' giù rispetto al solito, sai che noi siamo sensibili e ti capto magari un po' stanco, chi lo sa. In ogni caso grazie per il messaggio e spero che tu riesca a seguire la via che ti sei magari prefissato, no? Che poi se non si segue quella via nella vita può essere che quella che ti capita per caso sia ancora meglio, ma devi ovviamente essere aperto a riceverla e ad accoglierla. Salutiamo anche la Tizi, buongiorno, che scrive: ciao Loli, godiamoci questi ultimi giorni di caldo ragionevole e di notti abbastanza fresche, perché da settimana prossima si tornerà un po' a soffrire. Poi mi ha dato lo screenshot delle previsioni del tempo. Su Lugano, ad esempio, abbiamo martedì 4 agosto un 37 gradi, quindi anche noi a Lugano potremmo fare quei video che solitamente si facevano nella Death Valley, dove cuocevano le uova sul cofano della macchina. Ecco, dal 4 agosto magari anche nel luganese cuoceremo le uova o le costine addirittura, visto che festa nazionale.

sa che le tendenze e le mode esplodono soprattutto grazie ai, tra virgolette, VIP, no? Quindi se i VIP mettono l'infradito color Stabilo Boss, allora in quest'estate andranno di moda le infradito color Stabilo Boss. Adesso anche gli influencer, ovviamente, dei social dettano legge, permettetemi il termine, per quanto riguarda le mode. Ma quest'estate si parla di No Mascara Summer. Infatti, se fino all'anno scorso, la scorsa estate, si primeggiava con il waterproof, ovvero il mascara resistente all'acqua, che poi io onestamente non ho mai trovato uno che funzionasse. Ogni volta che mi tuffo in piscina d'estate esco in modalità panda, e quindi che cosa ho iniziato a fare? Ho iniziato a non mettere più niente, se non la protezione solare, e stop. E questa roba normale che fanno tante donne, quindi non truccarsi, quest'anno è diventata una tendenza, lo dicono vari articoli sui social. Questa è l'estate No Mascara Summer, dicono che non c'è assolutamente da stupirsi. C'è questa make up routine estiva di molte celebrities, ma anche di persone comuni, quindi l'estate chiama leggerezza anche quando parliamo di make up. Per questo durante questa estate 2026 non ci si trucca, zero, neanche il mascara. E poi ci sono queste carrellate di foto di VIP a vari eventi estivi, VIP ovviamente internazionali, che non hanno quasi trucco, o almeno pare che non siano quasi truccate, questo perché il caldo è veramente eccessivo, Si sta sperimentando. C'è chi per quest'estate ha scelto il mascara trasparente per avere l'effetto naturale, così casomai dovesse sbavare non si vede nulla. Voi lo seguite questo trend o siete rimasti fedeli al classico e intramontabile make up? Che quando vedo delle fanciulle truccate bellissime io provo invidia sana, ovviamente, perché dico, se dovessi mettermi io il fondotinta adesso credo che andrei in giro, cioè suderei anche l'acqua del battesimo che è avvenuto tra l'altro qualche anno fa, non siamo qua a contarli quanti. I Luna Pop, che tuffo nel tempo, fine anni 90.

0: Ieri mattina tra le 6 e le 9 abbiamo sentito Beggin nella versione dei Måneskin e stamattina di Madcon, che poi era quella originale, credo, né? Adesso no, arriverà il messaggio che dice no, l'originale degli anni 60. Può essere, può essere. 9:39 minuti, tra poco vi svelo un segreto che vi farà vivere più a lungo. Non sono io a dirlo, ma cito insomma chi ha fatto questo studio, è un'università dell'Alabama.
1: Questa è Radio 3i, Radio 3i, telesuona Radio 3i.
2: La Svizzera punta in alto, noi teniamo i prezzi bassi. Fino al 3 agosto, 15% di sconto su tutto, consegna gratuita inclusa. Pfister, di casa in Svizzera.
3: Velocità, adrenalina, emozioni. Dal 29 luglio al 2 agosto Monteceneri diventa la capitale europea della mountain bike. Arrivano i campioni d'Europa, pronti a sfidarsi per il titolo continentale. Salta la fila, acquista ora il tuo biglietto online sul euromtb2026.ch e preparati a vivere uno spettacolo unico con il sostegno di Banca Stato.
4: Tocca a me, vai. Sto pensando a quella cosa tra Chiasso e Lugano che inizia con tra e finisce con i.
5: Ah, lo so. Il traffico.
4: No, dai. Altro indizio. Ha una fantastica scelta di colori.
5: Ah, lo so. Il tramonto.
4: Ma no! Vedi che con questa la indovini sicuro. Hanno uno showroom a Coldrerio.
5: E vabbè, ma così è troppo facile.
4: Dai, di là. Trapletti pittori, dai, della Vanessa Trapletti.
5: Io cosa ho detto? Ho detto Trapletti pittori.
4: Chiamala Trapletti pittori.

Michael che gira in queste settimane, bellissimo. Questo brano viene fatto live proprio nel film ed è un momento, devo dire, da brividi. Anche l'esecuzione dell'attore di Jafar, nipote di Michael Jackson. Human Nature, un tonfo negli anni '80, un tonfo al cuore anche con queste sonorità. Allora, vi ho lasciati prima della pubblicità con la promessa di parlarvi di un gesto studiato dall'Università dell'Alabama, l'Università della Facoltà di Odontoiatria. Ecco, diciamo le cose come stanno. Ovvero, loro dicono, e lo hanno anche dimostrato, che chi usa il filo interdentale ogni giorno tende a vivere in media quasi 6 anni e mezzo in più rispetto a chi non lo fa. 6 anni e mezzo per un gesto che richiede non più di 2 minuti. Un altro studio condotto su oltre 5.000 persone anziane ha rivelato che chi non usa mai il filo interdentale, diciamo che ha più problemi da affrontare per quanto riguarda la salute. Ma perché? In pratica funziona così: quando le gengive sono infiammate a causa dell'accumulo di placca, tartaro placca, i batteri possono entrare più facilmente nel flusso sanguigno, contribuendo a un'infiammazione sistemica che si ripercuote sul cuore, sui vasi sanguigni e persino sul cervello. Ed è proprio l'infiammazione cronica una delle cause principali sia delle malattie cardiache sia di alcune forme di demenza. Quindi sì, il filo interdentale potrebbe salvarci la vita e anche se non dovesse riuscirci, almeno renderebbe i nostri denti più sani e più puliti. Ma voi lo utilizzate? Cioè, siete abituati a questo gesto quotidiano del filo interdentale? Fatemi sapere se avete voglia. Ed è per questo, tra l'altro, che i veterinari consigliano la pulizia dei denti quotidiana dei nostri cani e, se si può, anche gatti, ovviamente, perché anche per loro vige la stessa regola, Denti sani, meno possibilità poi di sviluppare problemi cardiaci, infezioni, problemi ai reni, insomma, tutto quel pacchetto di roba là che non è per niente simpatica,

0: Niente, ormai mi è partita la dialettite, tutte le canzoni, tutti i titoli trasformo nella mia testa in dialetto. Ech a cœur. Basta, basta. Grazie per i vostri messaggi. Buongiorno, Ghigna.
1: Filo interdentale. Mm-hmm. La sera, al mattino, sempre.
0: Sempre, forever. Buongiorno. Ma usate quello mentolato, ne avete altri tipi, colorato, fatemi sapere, perché c'è una vasta gamma di scelte per quanto riguarda il filo interdentale. Assolutamente sempre, ogni sera prima di andare a nanna, pulizia dei denti con il filo interdentale. Poi Miguelon dice scovolino più comodo, ma sai che anch'io l'ho trovato più comodo perché io ho i denti molto stretti, non so come mai, cioè non so se sia normale, ma io faccio fatica a entrare col filo interdentale. Sono talmente vicini, si vogliono talmente bene che è una faticaccia. Però lo scovolino si chiama, vero? Quel robino che si usa anche per togliere la polvere. Riscaldamento. Va bene, andiamo avanti con Alex Warren. Questa è la sua Passenger.

0: c'è chi scrive: dicono che il filo interdentale allunghi la vita. Certo, ogni sera se ci metti 10 minuti in più.
1: L'estate di Radio 3i.

0: suona. Questa è Radio 3i. È Radio 3i.
1: Allo Swiss Diamond Hotel di Vico Morcote, il 1° agosto, il Ceresio si accende di gusto. Al ristorante Lago vi aspettano un ricco buffet serale, musica dal vivo e un'atmosfera esclusiva in riva al lago. Una serata da vivere, assaporare e ricordare. Prenotazioni allo 091 735 0000 o su swissdiamondhotel.com.
2: Noi della carrozzeria Cell System siamo veri specialisti e sappiamo bene se riparare o sostituire. Utilizziamo solo ricambi originali e metodi innovativi come la super tecnica leva bolli, spot repair, riparazioni plastiche e molto altro. Dall'apertura alla liquidazione del sinistro ti seguiamo passo dopo passo. Cell System a Coldrerio, via San Gottardo 28.
3: Stai rifacendo casa? Da Gaffuri trovi tutto per dare forma ai tuoi spazi. Piastrelle, parquet, pietre naturali, soluzioni per interni ed esterni. Da oltre un secolo mettiamo esperienza, qualità e attenzione in ogni progetto, anche nelle manutenzioni e piccole riparazioni. Gaffuri, pavimenti e rivestimenti dal 1914.
4: Sono le 9:59 minuti.
0: Ticino News.
5: Ben ritrovati da Barbara Venneri. Nuova stretta commerciale dagli Stati Uniti. Washington ha imposto dazi compresi tra il 10 e il 12,5% a oltre 60 partner commerciali, tra cui anche la Svizzera, accusati di non contrastare a sufficienza il lavoro forzato. Francesca Facchiano.
6: La Svizzera respinge con fermezza le accuse degli Stati Uniti di non fare abbastanza contro il lavoro forzato. È la risposta del Consiglio federale. I nuovi dazi che entreranno in vigore il prossimo venerdì su i prodotti svizzeri destinati al mercato americano, sottolineato anche con fermezza che il divieto di lavoro forzato è sancito dalla Costituzione, dal diritto svizzero, e si ribadisce l'intenzione di proseguire il dialogo con Washington. Molto critica anche Economy Suisse, che definisce i nuovi dazi incomprensibili e ingiustificati. Secondo l'organizzazione, la misura penalizza le imprese svizzere esportatrici e crea uno svantaggio competitivo rispetto ad altri partner commerciali come l'Unione Europea e il Regno Unito, colpito da aliquote più basse. La decisione dell'amministrazione Trump riguarda oltre 60 paesi e punta, secondo Washington, a contrastare il lavoro forzato nelle catene di approvvigionamento globali. Per molti osservatori, però, rappresenta soprattutto un tentativo di ricostruire il sistema di dazi globali bocciato nei mesi scorsi dalla Corte Suprema americana.
5: E ora la bufera sul consigliere di Stato Claudio Zali, un ministro ormai al muro, scrive il Corriere del Ticino nel suo editoriale. Il direttore del Dipartimento del Territorio infatti non è più anche il responsabile di magistratura e polizia cantonale dopo la serie di eventi emersi in questi giorni, gli audio compromettenti, l'inchiesta penale, la lettera inviata nel 2020. La decisione comunicata ieri dal governo è però solo il minimo sindacale, si legge sulla Regione. La vicenda intanto ha già raggiunto la stampa di Oltralpe. Il ministro leghista aveva preannunciato per l'autunno una riforma delle nomine dei magistrati, un tema che la Commissione Giustizia e Diritti affronterà in ogni caso ad agosto, indipendentemente dal messaggio governativo. Allora abbiamo chiesto alla presidente Cristina Maderni se si rischia un ulteriore allungamento dei tempi.
7: Comunque la Commissione potrebbe a sua volta dare delle procedure o fare un'iniziativa per fare dei cambiamenti. Questo sono delle riflessioni che devono essere fatte. Come dico, la sottocommissione giustizia aveva già fatto una mappatura di quello che avviene nella Svizzera per le nomine, quindi potrebbe essere comunque anche per noi un punto di partenza. Il messaggio era comunque annunciato che è in arrivo in Consiglio di Stato a settembre-ottobre, quindi presumo che comunque questo messaggio potrebbe arrivare in ogni caso in questi tempi e quindi potrebbe esserci d'aiuto.
5: In chiusura andiamo all'estero. Sono complessivamente oltre 23.000 le persone sfollate nel sud-ovest della Francia a causa degli incendi boschivi che stanno colpendo a nord del bacino di Arcachon e nella zona di Biscarrosse. Qui un secondo rogo è stato innescato da un furgone che ha preso fuoco. Le fiamme si sono poi propagate rapidamente, bruciando una superficie di oltre 2.500 ettari.
0: L'infotraffico.
5: Traffico bloccato per 1 chilometro in autostrada in direzione del San Gottardo tra Quinto e Airolo. I ritardi previsti sono di circa 10 minuti. Via Suisse inoltre ci segnala Traffico bloccato per i veicoli pesanti in autostrada in direzione sud tra Chiasso Centro e Chiasso Dogana Commerciale.

Mi viene in mente un'altra canzone con questo sciogli lingua, scimi scimi sci. No, non so cosa, ma mi viene in mente qualcos'altro, forse un film, non lo so, anzi al su mia. Sono le 10:11, questa canzone tra l'altro Rain Dance si sente molto nelle cuffie, negli auricolari, scusatemi, degli adolescenti, non so, mi capita spesso di sentirla, piace. Dicevamo, sono 12:00 dopo le 10 e tra l'altro ci si scorda sempre che è venerdì, ma i più fortunati si potranno godere finalmente il weekend, è arrivato il fine settimana. Per quanto mi riguarda, ci sentiamo domani dalle 8 a mezzogiorno, quindi ancora una volta vi darò il buongiorno, mi spiace poverini, tra un po' direte basta. No, scherzo, dai, però passa in fretta, facciamo il caffè della nostra Fede Volo, che buono come lei nessuno. Cercherò di farmi dare la ricetta per essere al passo con i tempi. Una canzone che potremmo utilizzare settimana prossima come colonna sonora, cosa ne dite? Ne faremo buon uso?

I Will Survive, scusate per la H che non c'entra niente con questo titolo. Allora ringrazio la Lidl, grazie per la ricetta, aspetta, dei noodle piccanti. Devo dire che la foto del piattino è veramente molto invitante e giustamente lei dice, visto il caldo che fa, ci sono andata tranquilla col piccante, sono stata abbastanza clemente, però bello piatto, molto molto bello, grazie anche per la ricetta. 079-449-9537 numero che potete utilizzare per condividere ciò che più preferite di questo venerdì 24 luglio, numero che, attenzione, potete utilizzare tra poco per giocare e per vincere il nostro cappellino, come chiamavamo io e Danny all'inizio, bipolare, perché ha due colori, perché è rosa da una parte e arancione dall'altra.

0: Fratelli Albertolli, da oltre un secolo la firma sulle recinzioni più belle del Ticino. Parapetti, ringhiere e cancelli, prodotti e posati con passione. Abbiamo recintato mezzo Ticino. Fatti recintare anche tu. Fratelli Albertolli, sopralluogo e consulenze gratuiti. Ci trovi a Taverne.
1: Amore, mi compri una nuova cucina?
2: Fatto.
1: Anche quella bici elettrica che mi piaceva?
2: Fatto. Realizza i tuoi progetti in un flash. Flash Credit da 25 anni è il partner di fiducia per clienti privati, anche a frontalieri. Richiedilo anche online su flashcredit.ch. Flash Credit, a Mendrisio e Stadio. La concessione dei crediti è vietata se causa eccessivo indebitamento.
3: Il caldo è arrivato. Da Brico trovi il fresco al prezzo che non ti aspetti. Condizionatore Lario 8000 BTU a soli 239 franchi invece di 349. E per ogni esigenza ventilatori a partire da 26 franchi 90. Vieni a scoprire il nostro vasto assortimento. Le offerte non durano per sempre. L'estate si affronta con il clima giusto. Ti aspettiamo nei nostri negozi Brico oppure su bricoshop.ch.
4: Raiffeisen presenta Agno Open Air Festival dal 24 luglio al 1 agosto al Parco Pubblico di Agno. Live, la notte dei tributi, Guns N' Roses, Bon Jovi, AC/DC, Olly e Vasco Rossi. Il party anni 90 con Dino Brown. Il party anni 80, lo street food e il dance party con Marco Melandri, René La Vulgara, Paolo Noyes e Ida Broz. E al 1 agosto festeggiamo la Svizzera con il super party, ma che ne sanno i 2000. Special guest, i Sonora, Agno Open Air Festival. Seguici sui social.

Non ho ancora sfoderato l'argomento di oggi, ma perché da un lato mi sono detta: è venerdì, è sempre necessario parlare di qualcosa. Non possiamo raccontarci così il più e il meno, parlare del più e del meno di ciò che ci capita, di ciò che pensate, come ad esempio Miki, che condivide con noi il suo momento forse più difficile, se non di questa giornata, addirittura della stagione intera, e ve lo faccio vedere anche su Teleticino. È un'immagine che dice tutto. Praticamente Miki, il nostro make-up artist, che tornerà da settembre, sta stirando, ma vi rendete conto? Cioè, non è vietato dalla legge, e lui dice: sto stirando prima di andare al lavoro, pensa che disperazione. Sì, io non ce la farei, cioè già non stiro d'inverno, figurati con queste temperature. Comunque ci segnala via Suissa, nel Locarnese, andiamo alla rotatoria, come scrivono loro, dell'aeroporto di Locarno e Contone. Il traffico è fortemente rallentato, questa è una segnalazione arrivata ora. E poi in Leventina, tra Faido e Airolo, si segnala in entrambe le direzioni sulla strada principale traffico congestionato, si prevedono lunghi ritardi, quindi sappiate che da quelle parti c'è un po' di attesa, così come in autostrada tra Quinto e Airolo al momento si segnalano 2 chilometri di colonna. Quindi la pazienza, l'ingrediente più ricercato degli ultimi tempi e meno presente, si richiede tanta pazienza. Canzone dedicata a Suzanne.

vi ho anticipato prima, si gioca questa mattina in palio, per quanto mi riguarda, un cappellino griffato Radio 3i, e si gioca esattamente con WhatsApp tra 2 minuti e 30

0: appuntamento è offerto da Radio 3. Il gioca e vinci estivo.
1: Eccoci qua. Voilà voilà, allora la domanda di oggi offre quattro possibilità di risposta, a voi selezionare quella corretta ed inviarla tramite un messaggio al numero WhatsApp 079-449-9537. Tra tutte le risposte corrette poi verrà estratto a sorte un fortunato o una fortunata. Quindi la domanda oggi è difficile, eh? Io non la sapevo, vabbè. Qual è l'unico mare al mondo che non è delimitato da terre emerse ma da correnti oceaniche? A. Mare dei Caraibi. B. Mar dei Sargassi. C. Mar di Bering. D. Mar di Tasman. Quindi qual è l'unico mare al mondo che non è delimitato da terre emerse ma da correnti oceaniche? A. Mar dei Caraibi. B. Mar dei Sargassi. C. Mar di Bering. D. Mar di Tasman. Ma si legge così? Ecco, queste le possibilità di risposta. Stanno già arrivando i vostri messaggi. Tra tutte quelle giuste, come detto, verrà estrapolato il fortunato o la fortunata che si porterà a casa uno degli ultimi, perché stanno terminando, cappellini di Radio 3i. Quindi forza, 079 449 9537.

0: L'amore non costa niente, Jennifer Lopez. Deve essere spontaneo, spontaneo. Sono le 10:39 minuti. Abbiamo estrapolato un numero, vediamo se c'è il nome di chi ha vinto. No, allora aspettiamo la risposta. Abbiamo comunque comunicato alla persona che ha risposto, Mars dei Sargassi, una dei tanti, che ha vinto il cappellino di Radio 3. Ora aspettiamo ovviamente la conferma della ricezione del messaggio e nome e cognome. Quindi, qual è l'unico mare al mondo che non è delimitato da terre emerse ma da correnti oceaniche? È il Mar dei Sargassi. È considerato l'unico mare senza confini terrestri, non è delimitato appunto da coste, ma dalle correnti dell'Atlantico settentrionale. E tra l'altro dicono, poi non so se sia vero, prende il nome dalle abbondanti alghe dorate galleggianti del genere Sargassum, che tra l'altro stanno invadendo anche la Florida in questo momento, ed è il principale luogo di riproduzione delle anguille. Ecco, visto, abbiamo imparato qualcosa di nuovo oggi. Rimanete collegati con noi perché nelle prossime ore si regaleranno ancora tantissimi gadget.
1: Questa è Radio 3, Radio 3.
2: Garage My Face non va in vacanza. A luglio ed agosto sulle vetture Volkswagen ti aspettano grandi promozioni fino a 9.500 franchi e allettanti leasing a partire dallo 0,1%. Perché l'affare giusto per la tua nuova auto è solo da My Face. A tesserete. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
3: Volkswagen. Ultimi sconti da Manor. Approfitta di sconti fino al 70% su moda, bellezza e casa. Anche su manor.ch.
4: CineTour è tornato! Oltre 100 proiezioni di cinema all'aperto offerte durante tutta l'estate. Goditi i migliori film dell'ultimo anno in location spettacolari del Canton Ticino. Non perdere nessuna serata. Scopri tutto su cinetour.ch.
5: Anche il pappagallo te lo ricorda, perché quando la pellicola è fatta bene, la voce si sparge. PPF Car Wrapping, decorazioni e oscuramento vetri. Proteggi o cambia colore alla tua auto. La nostra forza è il risultato. Fidati di chi ne parla. Gorla.ch.

Di cosa vorrei parlare nei prossimi minuti? Mi è capitato per caso qualche sera fa di vedere un pezzettino di un programma su un canale italiano che si intitola Temptation Island. Non so se l'avete mai visto, sapete di cosa si tratta. È un programma che mostra, secondo me, spesso relazioni in cui una donna accetta tradimenti, bugie, mancanze di rispetto sotto i riflettori, o promesse ripetute. Ma non sempre accetta perché è debole, a volte resta perché è innamorata, perché spera in un cambiamento, perché ha paura di ricominciare o perché poco alla volta ha imparato a considerare normale ciò che normale non è. Cosa succede in questo programma? Si presentano delle coppie. Lui viene messo nel villaggio con altri uomini, quindi in un albergo con altri uomini, in spiaggia, eccetera, e lei viene messa in un albergo con altre ragazze, ovviamente tutte fidanzate. Negli alberghi di entrambi c'è, nell'albergo con gli uomini, delle tentatrici, quindi delle fotomodelle che li tentano a cadere in errore. Nell'albergo delle fidanzate ci sono delle specie di fotomodelli che fanno cadere ovviamente in tentazione le fidanzate. Quindi la situazione è questa. Il punto è che certi comportamenti raramente iniziano in modo evidente. Prima vedi una piccola bugia dell'uomo che cade in tentazione dando un bacetto sulla guancia alla tentatrice, no? Però si giustifica, non è successo niente, non ho esagerato. E quello che ho notato in quei pochi minuti, poi magari non è la regola, è che spesso poi quando si incontrano di nuovo fidanzato e fidanzata, lei perdona. Perdonare è vero che non è sempre un errore. Il problema nasce quando il perdono non è accompagnato da fatti concreti o da cambiamenti duraturi. Ci sono tante lacrime, ci sono promesse in questo programma che possono essere sincere, ma diciamolo, da sole non bastano. La vera domanda non è quanto una donna sia disposta ad accettare per amore, ma quanto spesso le venga insegnato a confondere l'amore con la sopportazione. E questa, secondo me, può essere una buona lezione da trarre da questo programma. No? La differenza tra amore e sopportazione. Amare qualcuno non significa perdere il rispetto per se stessi. Questo è veramente importante sia per uomini che per donne in generale. Volevo capire un pochino se avete mai visto questo programma o cosa ne pensate di programmi di questo format. Siete pro, siete contro? Secondo voi sono tutte delle ricostruzioni? Non è vero che succedono quelle cose? Insomma, è un copione scritto? Se avete voglia, fatemi sapere. Altrimenti ci ascoltiamo comunque la bella musica di Radio 3.

0: Grande Yaya che dice: io Temptation Island lo guardo sempre, mi fa troppo ridere, ma è anche vero che certe cose sono davvero folli da credere, effettivamente sembrano troppo folli per pensare che siano possibili, no? Come fai, dice Yaya, a fare certe cose davanti alle telecamere di tutto il mondo, soprattutto davanti alla tua famiglia, alla famiglia della tua fidanzata, da non credere. Infatti è quello che anch'io dicevo, no? Ma fino a che punto è reale questo programma e fino a che punto è invece una scaletta tutta scritta? Vabbè, insegnamenti che possiamo trarre e Temptation Island nella stessa frase non esiste proprio, ma mi sono spiegata veramente male, perché stavo parlando più che altro del fatto che le donne, ma da quei pochi minuti che ho visto di puntata, riescano ad accettare certe situazioni che vedono compiersi nel villaggio dei fidanzati. È quello che non capivo, no? Perdonare, secondo voi, è un errore? Non è sempre un errore? Cioè, era quello che volevo dire. Evidentemente non mi sono spiegata. Infatti rispondo anche al messaggio di Sergio:
1: ma per l'amor di Dio, prendere insegnamenti da Temptation Island è il delirio.
0: Assolutamente. Però niente, non mi sono spiegata. Vado a bere il caffè, così magari cambiamo pagina e cambiamo argomento. C'è tra l'altro chi mi sta segnalando la versione spagnola di questo programma, e siete in tanti ad averlo scritto, almeno 4-5 messaggi che segnalano la versione ancora peggiore rispetto a quella italiana è quella spagnola. Ok, e non sapevo che ci fosse anche in Spagna questo format. Va bene, c'è Lady Gaga con noi. Dopo Lady Gaga, spazio a quelli un po' più seri rispetto a me, ovvero alla redazione di Ticino News.

0: Il primo agosto il boutique hotel La Romantica di Melide vi invita a una serata d'eccezione sul Ceresio. Al ristorante Le Rive, lo chef Egidio Iadonisi propone un raffinato menù gourmet di 6 portate, tra sapori ricercati e vista sul lago. Prenotazioni allo 091 735 0000 o su swissdiamondhotel.com.
1: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
2: Casino Lugano.
3: Tecnologia, precisione e materiali forgiati per una guida semplicemente perfetta. Linee esclusive pensate per ogni tuo desiderio. Mercedes-Benz ridefinisce il concetto di mobilità. Scopri l'intera gamma da Merbag. Auto nuove, usate, veicoli commerciali e industriali. Assistenza, manutenzione e servizi su misura. Merbag, l'eccellenza Mercedes-Benz. A Lugano Pazzallo, Vezia e Mendrisio.
4: Sono le 10 e 58 minuti.
5: Il segnale orario è stato offerto da Autolina, la tua piattaforma con più di 95.000 auto. Oggi si compra e si vende l'auto su autolina.ch.
6: Ticino News.
7: Buongiorno, ben ritrovati da Francesca Facchiano. La Svizzera respinge con fermezza le accuse degli Stati Uniti sul lavoro forzato dopo l'entrata in vigore dei nuovi dazi del 12,5% previsti per venerdì prossimo. Il Consiglio federale ha preso atto della decisione di Washington, mentre Economy Suisse la definisce incomprensibile e ingiustificata, denunciando ripercussioni per le imprese esportatrici. Il settore tecnologico svizzero invece teme di subire uno svantaggio competitivo. Per compensarlo, quindi, l'associazione di categoria SwissMem ha chiesto oggi un miglioramento delle condizioni di insediamento in Svizzera. I nuovi dazi americani fanno scattare la reazione dei partner commerciali in tutto il mondo. Il Brasile li definisce arbitrari e ingiustificati e annuncia un possibile ricorso davanti all'Organizzazione Mondiale del Commercio. Critiche anche dal Giappone, che deplora le tariffe, e da Australia e Nuova Zelanda, che le giudicano ingiustificate e prive di base. Più concilianti invece i toni dell'Unione Europea, che prende atto delle misure e sottolinea come siano in linea con gli impegni tariffari concordati con Washington. Il Messico infine minimizza l'impatto grazie alle esenzioni previste dall'accordo commerciale nordamericano. Torniamo alle nostre latitudini. Siccità, grandine e alluvioni mettono sotto pressione l'agricoltura ticinese. Fondamentale la rapidità di intervento, afferma il direttore del Dipartimento dell'Economia, Christian Vitta. Sentiamo Barbara Venneri.
8: La persistente siccità sta mettendo a dura prova numerose aziende agricole. Lo afferma il Dipartimento delle Finanze e dell'Economia in un comunicato diramato oggi. Eventi come la violenta grandinata nel Mendrisiotto e l'alluvione di 2 anni fa in Valle Maggia non sono più isolati, bensì episodi che richiedono risposte tempestive. Fondamentale la rapidità di intervento, ma anche il coordinamento tra tutti gli enti coinvolti e la vicinanza concreta agli agricoltori e alle aziende colpite, dichiara il consigliere di Stato Christian Vitta, citato nella nota. Oltre alla gestione delle emergenze è importante la prevenzione, afferma il cantone. Sono infatti sempre più necessari investimenti che consentano al settore di adattarsi ai cambiamenti climatici, ad esempio la costruzione di bacini e di sistemi di raccolta dell'acqua negli alpeggi, nuovi impianti di irrigazione presso le imprese agricole di pianura.
7: E la grande siccità ha generato un'emergenza incendi anche nel sud d'Europa. Le fiamme stanno devastando vaste aree in Francia, che ha chiesto assistenza all'Unione Europea. La Spagna invece proprio ieri sera ha dichiarato lo stato di emergenza nazionale nella regione di Madrid e nella provincia di Avila. Infine l'Italia, dove in diverse regioni sono stati mobilitati i vigili del fuoco, penisola in cui la situazione resta particolarmente critica, con numerosi incendi soprattutto al sud, mentre le autorità invitano alla massima prudenza e non escludono l'origine dolosa di alcuni episodi.
1: Questo appuntamento è offerto dal nuovo Bauhaus, lo specialista per officina, casa e giardino, a Losone e su bauhaus.ch.
6: L'infotraffico.
7: E via Suisse segnala parecchio traffico al momento, in particolare da Riazzino verso Quartino. In Valle Maggia invece, a causa di un incidente tra il Ponte Brolla e Avegno, si circola a corsie alternate. Al momento, sempre sulla A2 invece, il traffico è congestionato tra Faido e Airolo, e in direzione del San Gottardo invece al Portale Sud il traffico è bloccato per 3 km con ritardi fino a 30 minuti.
1: Il meteo è offerto da Stile Alpino, il negozio per la montagna e per il tempo libero. Equipaggiati con stile. A Lugano e Samedan. Previsioni del tempo.
7: Oggi soleggiato con alcune velature in quota, più estese a partire dalla serata, basse quote e temperatura massima sui 30 gradi.

Maroon 5, 11 e 7 minuti, quindi il mio desiderio di parlare di perdono lo lasceremo un'altra volta, anzi ne parlo dopo, quando chiamo la mia amica Sefi, bevo il caffè e parliamo di perdono. Sono le 11 e 7 minuti, dicevo venerdì 24 luglio, dai che manca poco alla pausa pranzo e dal pranzo in avanti sapete che qua su Radio 3 e Teleticino scatta la modalità fine settimana, la chiamiamo weekend, quindi già ci si sente un pochino più in vacanza, un pochino più liberi. 079 449 9537, dico sempre di tenere questo numero a portata di manina perché la maggior parte dei giochi che facciamo vengono fatti proprio tramite WhatsApp per vincere i nostri gadget, quindi preparatevi se ci tenete, avete piacere. Un po' di musica, si intitola Aranciata, buona quando è fresca fresca,

Ci scrive via Swiss: un piccolo disagio in autostrada in direzione nord, galleria del Monte Ceneri, viene segnalata una situazione di pericolo a causa di oggetti sulla strada, quindi se siete in autostrada in direzione nord, ecco, prendete nota, galleria Monte Ceneri, pericolo di oggetti sulla strada. Fate attenzione, ma come sempre, se siete in sicurezza potete anche aggiornarci, smentire o confermare ciò che noi raccontiamo sul traffico. Il nuovo singolo di Dolce Nera, che non si sentiva da un po', eccolo qua.

0: Lenny Kravitz, che è diventato, aspetta, se lui è il papà della moglie di Harry Styles, suocero, ecco, non viene mai, non mi ricordo mai i nomi di questi collegamenti familiari, il suocero di Harry Styles. Va bene, noi abbiamo ascoltato uno dei suoi successoni di fine anni 90, I Belong to You, sempre un piacere infinito, e ci ha portato all'appuntamento con la pubblicità. Ascoltiamola.
1: Questa è Radio 3. Telesuona.
2: Garage Maffeis non va in vacanza. A luglio ed agosto sui veicoli commerciali Volkswagen ti aspettano grandi promozioni fino a 13.800 franchi e allettanti leasing a partire dallo 0,99%.

0: Ticino. Grazie a noi, ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità, contatta Mediaty. Informati su mediaty.ch.
1: La Svizzera punta in alto, noi teniamo i prezzi bassi. Fino al 3 agosto, 15% di sconto su tutto, consegna gratuita inclusa. Fister, di casa in Svizzera.
2: Cercate un'atmosfera esclusiva per passare una serata romantica a due passi da Lugano? Il ristorante Vetta San Salvatore vi accoglie ogni sera con una vista mozzafiato. E chi prenota per cena, funicolare a soli 12 franchi. Ristorante Vetta San Salvatore. Dirsi buon appetito, toccando il cielo con un dito.

Qualche disagio nel sopraceneri ancora, sottolineato dalle parti dell'aeroporto di Locarno e Cadenazzo, e in entrambe le direzioni, dice Via Swiss, il traffico è congestionato. Questo è quanto appunto ci racconta Via Swiss. Piccole cose, ci sono quelle piccole cose che magari sembrano nulla, niente, non hanno valore, ma che possono veramente cambiare completamente l'umore di una giornata. Siete d'accordo? Per esempio, trovare parcheggio davanti al posto in cui dovete andare, ma che grande soddisfazione, è bellissima. O entrare in macchina e sentire alla radio esattamente la canzone che avevamo voglia di ascoltare, bere il primo caffè della giornata in silenzio quando ancora nessuno ci ha chiesto niente, anche questo sicuramente può fare la differenza, oppure ricevere un messaggino inatteso.

0: da una persona che stavate pensando in quel momento. Sentire il profumo del pane appena sfornato, anche quello può metterti di buon umore, parliamo di aromaterapia. Mettere le lenzuola pulite sul letto, a parte la faticaccia, poi quanto è bello dopo la doccia andare a nanna nelle lenzuola che ti coccolano profumate, no? Arrivare a casa e togliersi le scarpe, questo sicuramente è un gesto meraviglioso, soprattutto nei periodi un po' più caldi, un po' più complicati. C'è chi si rilassa insomma facendo una passeggiata senza telefono, chi si rilassa cucinando, chi guardando il cielo al tramonto, qualcuno è felice quando il semaforo diventa verde al momento giusto, quando il treno arriva puntuale o quando trova in tasca una monetina che aveva dimenticato. E poi ci sono anche le piccole soddisfazioni. Questa è una delle mie preferite, togliere la pellicola protettiva da un oggetto nuovo, avete in mente, dallo schermino del cordless, dal telefonino, bellissimo. Finire qualcosa che rimandavamo da giorni, grande soddisfazione anche questa. Svegliarsi prima della sveglia e scoprire che possiamo dormire ancora un po'. Le piccole gioie sono anche sentire qualcuno ridere di gusto, ricevere un complimento che sia sincero, ritrovare una vecchia foto o mangiare qualcosa che ci ricorda l'infanzia. Qual è la vostra piccola gioia? Magari semplicissima, ma quella che riesce a migliorare la vostra giornata.
1: Non c'è un amore senza

0: Una piccola grande gioia per me è uscire al mattino con i miei cani, entrare nel bosco, che è meraviglioso, sempre fresco, sempre bello. E siamo fortunati di vivere in Ticino e di star così bene, non ci manca proprio niente. Questa è una grande gioia ogni giorno. Un caro saluto, Francesca.
1: Radio 3i. Estate.

0: male, basta.
1: Ciao cara Lolina.
0: Ciao Angie.
1: Beh, a me è successo proprio così, 5 minuti che sono salita in macchina, che ho finito di lavorare e sento chi? La Lolly.
0: La Lolly.
1: Che non sentivo da tanto.
0: Dalla chi?
1: Un abbraccio Lolina. Ciao dalla Angie oltre Gotthard.
0: Io Angie oltre Gotthard. Allora buona giornata oltre Gotthard, grazie per il messaggio.
2: Sono felice quando sono a casa con mia mamma e con il mio gatto, quando andiamo a fare delle passeggiate. Poi quando il treno arriva puntuale, quando sono al lavoro, con le mie colleghe.
0: Ma che bello!
2: E, eccetera. Mi piacciono fare molto di un botto di cose belle che mi fanno stare felice.
0: Beh,
2: ecco.
0: È bello, perché questa è una grande capacità, saper apprezzare anche le piccole cose. Buongiorno Astrid.
3: Ciao Lolly. Per me una piccola gioia è quando la giornata non va troppo bene o c'è tanto da fare il lavoro e poi mi ricordo di aver organizzato una cena o un aperitivo con gli amici. Mi svolta la giornata ed è bellissimo.
0: Visto, anche tu hai questa capacità di apprezzare tra virgolette le piccole cose, no? Poi Vivi dice: Vicky, ciao Lolly, la mia grande gioia è tornare a casa ed essere accolta da baci e coccole dai miei 4 pelosetti. E beh, questo insomma non ha paragoni un'accoglienza così. Poi ciao Lolly, sono le piccole cose accompagnate da piccoli gesti che danno una sensazione di benessere. Bisogna solo essere in grado di apprezzare ciò e in pochi lo sanno fare. Un abbraccio ed un piacevole pomeriggio. È vero, abbiamo un po' disimparato, diciamo, a dare valore anche alle piccole cose, che poi calcoliamo quante gocce ci vogliono per fare l'oceano, no? Le piccole cose sono importantissime.

0: l'estate di Radio 3.
1: Velocità, adrenalina, emozioni. Dal 29 luglio al 2 agosto Monteceneri diventa la capitale europea della mountain bike. Arrivano i campioni d'Europa, pronti a sfidarsi per il titolo continentale. Salta la fila, acquista ora il tuo biglietto online sul euromtb2026.ch e preparati a vivere uno spettacolo unico con il sostegno di Banca Stato.
2: Bonus estivo fino a 10.000 franchi sulla gamma SUV Mazda. Da Autotris a Lamone l'estate porta grandi sconti su tutta la gamma e un leasing imperdibile sui modelli elettrici. Non lasciarti sfuggire l'occasione di guidare una Mazda alle migliori condizioni. Ti aspettiamo da Autotris, il tuo partner Mazda a Lamone. info.mazda.ch/autotris.
3: Sei mai stato ad Airolo Pesciumi in estate? Freschezza, natura e relax per rigenerarti. E per chi cerca adrenalina, c'è il Bike Park Airolo, con il sostegno di Banca Stato. Amore, mi compri una nuova cucina?
4: Fatto.
3: Anche quella bici elettrica che mi piaceva?
4: Fatto. Realizza i tuoi progetti in un flash. Flash Credit da 25 anni è il partner di fiducia per clienti privati, anche a frontalieri. Richiedilo anche online su flashcredit.ch. Flash Credit, a Mendrisio e Stadio. La concessione dei crediti è vietata se causa eccessivo indebitamento.

Si prospetta un pranzo un po', diciamo, movimentato? No, al contrario, anzi, un po' congestionato per alcune zone del nostro cantone. Abbiamo detto a ridosso di Airolo c'è qualche rallentamento verso il Gottardo. Tra Magliaso e Agno, traffico congestionato adesso, che sono le 11:47 minuti. Tra poco nuovi aggiornamenti con la nostra redazione, l'appuntamento di Ticino News Giorno e poi sarà ora di pranzo e pranzerete in compagnia di... Sapete che non mi ricordo più? Forse Danny?

Allora teniamoci strette queste piccole gioie di cui abbiamo parlato, il bello delle piccole cose, no? Perché spesso sono proprio loro a salvarci la giornata. Quindi grazie per questo bel venerdì mattina. Ci risentiamo domani dalle 8 a mezzogiorno e niente, quindi vi aspetto domani se avrete voglia di passare da qua. Io sarò qui dalle 8 a mezzogiorno con la colazione, vi accompagno al pranzo. Immagino una giornata dedicata a spese, pulizie, no? Ai più coraggiosi invece anche all'accensione del ferro da stiro. Fa bene la sauna al viso, fa bene. Dai, manca poco alla pubblicità, poi seguirà l'appuntamento informativo con i colleghi di Ticino News e poi appunto pranzate in compagnia di Radio 3. Dalla Lolli è tutto, a domani, ciao!

0: L'estate di Radio 3.
1: Ehi, ma lo sapevi? Se passi ora da Toyota hai fino a 15 anni di garanzia sulle autovetture, anche per le occasioni e per le Toyota che sono già in circolazione. Questa non me la perdo. Fissa subito un appuntamento
2: dal vostro partner Toyota del Luganese.
3: Ancora? Ma quanto costa scaldare questa casa?
4: Io ho smesso di preoccuparmi, mi sono affidata a Energy Planet.
3: E come si fa?
4: Semplice, il sole mi regala energia con il fotovoltaico e la mia pompa di calore la trasforma in comfort.
5: Energy Planet, fotovoltaico e pompe di calore. Chiama allo 091 647 0522 o su energyplanet.ch.
6: Tesoro, che fai?
7: Sto organizzando la prossima vacanza in camper, tra mare e montagna.
6: Che idea fantastica! Allora chiamo subito SCS Camper e Caravan di Cadenazzo per un controllo completo del camper.
7: Grande, vengo anch'io! E se troviamo un modello nuovo che ci piace, magari lo cambiamo, eh?
6: Esatto! Ci sono tutti gli ultimi modelli Jotty Line.
7: Non vedo l'ora di partire!
6: Visita scscamper.ch. La tua prossima vacanza inizia da qui.
8: Il caldo è arrivato? Da Brico trovi il fresco al prezzo che non ti aspetti. Condizionatore Lario 8000 BTU a soli 239 franchi invece di 349. E per ogni esigenza, ventilatori a partire da 26 franchi 90. Vieni a scoprire il nostro vasto assortimento, le offerte non durano per sempre. L'estate si affronta con il clima giusto. Ti aspettiamo nei nostri negozi Brico oppure su bricoshop.ch.
9: Hai presente quando dici
10: esco a bere un caffè al volo con un amico
9: e quel volo diventano ore? Un caffè al volo con la Fede Volo è proprio questo.
10: Dalle 8 alle 12,
9: 4 ore di chiacchiere, notizie leggere e musica che ti faranno dimenticare la settimana.
10: Sabato mattina l'appuntamento è fisso.
9: Un caffè al volo.
11: Solo qui, solo con noi,
9: solo con la nostra Fede Volo.
12: Buongiorno, alle 11:58.
9: Ticino News, giorno.
13: Un ministro ormai al muro, il governo si è limitato al minimo indispensabile, la bufera battutasi sul consigliere di Stato Claudio Zalì primeggia sui quotidiani ticinesi, intanto sempre più partiti chiedono le dimissioni del leghista.
14: Nuova stretta commerciale degli Stati Uniti, dazi fino al 12,5% anche sui prodotti svizzeri. Washington accusa i partner di non contrastare abbastanza il lavoro forzato, ma Berna respinge le accuse e parla di impegni già rispettati.
13: L'FC Lugano non va oltre l'1-0 nella sua prima partita alla nuova IL Arena. I bianconeri hanno affrontato i kosovari di Dukagin.
14: Oggi soleggiato con basse quote, temperatura massima sui 30 gradi.
13: Buongiorno, ben ritrovati a Ticino News, l'informazione di metà giornata. Al mio fianco oggi Barbara Venneri.
14: Buongiorno a tutti.
13: In primo piano anche oggi il polverone sollevato attorno al consigliere di Stato Claudio Zalì, un ministro dimezzato, si legge sui quotidiani ticinesi che commentano la vicenda che presenta tre principali elementi: le registrazioni telefoniche che gli attribuiscono parole che incitano alla violenza fisica e che ammettono di averla esercitata, l'inchiesta per abuso di autorità e tentata coazione in merito alla riunione indetta da Zalì sul 14enne detenuto alla Farera per circa un mese. E infine la lettera inviata al presidente del consiglio di amministrazione delle OC dai toni perentori. Sentiamo i principali commenti con Federico Marino.
15: Il direttore del Dipartimento del Territorio non è più responsabile politico della magistratura della Polizia Cantonale, competenze che ha acquisito dopo l'arrocchino con il collega di governo di partito Norman Gobbi. Claudio Zalì si trova dimezzato, scrive il vice direttore del Corriere del Ticino Gianni Righinetti, evidenziando come il Consiglio di Stato sia rimasto silente sulla carica di Zalì a presidente. Appare altamente inopportuno che continui a esercitare questa funzione pubblica, si legge nell'editoriale. Concentrato sulla serie di eventi emersi in questi giorni che riguardano il ministro leghista, gli audio compromettenti, l'inchiesta penale, la lettera inviata nel 2020, vicende commentate sulla regione da Jacopo Scarinci, secondo il quale l'esecutivo si è limitato al minimo sindacale. Scarinci ricorda come in altri paesi certi ministri si siano dimessi per molto meno e si domanda quanto sia ancora sostenibile la presenza di Zalì in governo.
14: Intanto la notizia ha già oltrepassato il Gottardo, raggiungendo testate come il Tagesanzeiger e Watson, ma anche Now, che riportano la vicenda iniziata mercoledì. Spazio è stato dato anche dai media romandi, ad esempio Le Matin, Le Courrier e 20 Minutes.
13: Dopo l'annuncio del governo dovrebbe arrivare in giornata anche un comunicato da parte del UDC. Intanto nella serata di ieri non sono mancate le reazioni dei partiti. In un comunicato congiunto PLR e Centro chiedono che Zalli venga immediatamente sospeso in via cautelativa dall'esercizio di tutte le funzioni di consigliere di Stato fino a quando la magistratura avrà accertato in modo completo i fatti e le eventuali responsabilità.
14: Lasciamo da parte questo capitolo. La nuova stretta commerciale americana fa discutere i partner di Washington. I dazi voluti dall'amministrazione Trump colpiscono anche la Svizzera, che respinge le accuse sul lavoro forzato e teme ripercussioni per le proprie imprese esportatrici. Giorgio Doninelli.
16: La Svizzera respinge con fermezza le accuse degli Stati Uniti di non fare abbastanza contro il lavoro forzato. È la risposta del Consiglio federale ai nuovi dazi americani, che dovrebbero restare nella forchetta tra il 10 e il 12,5%. Berna sottolinea che il divieto di lavoro forzato è sancito dalla Costituzione e dal diritto svizzero e ribadisce la volontà di proseguire il dialogo con Washington. Molto critica anche Economy Suisse, che definisce le nuove tariffe incomprensibili e ingiustificate. Preoccupato anche il settore tecnologico, SwissMem chiede di migliorare le condizioni quadro in Svizzera per compensare gli effetti dei nuovi dazi. La decisione americana riguarda oltre 60 partner commerciali e ha già provocato diverse reazioni. Il Brasile la definisce arbitraria e ingiustificata e valuta un ricorso davanti all'Organizzazione Mondiale del Commercio. Critiche anche da Giappone, Australia e Nuova Zelanda, che contestano la legittimità delle misure. Più prudente invece la reazione dell'Unione Europea, che prende atto dei nuovi dazi e sottolinea come siano in linea con gli impegni tariffari concordati con gli Stati Uniti. Per molti osservatori, infine, la mossa dell'amministrazione Trump rappresenta anche il tentativo di ricostruire il sistema di dazi globali dopo lo stop imposto negli scorsi mesi dalla Corte Suprema americana.
13: Rientriamo in Svizzera, andiamo nei Grigioni, dove verrà consegnata un'iniziativa popolare per rendere il Carnevale Lingera e gli spazi pubblici più inclusivi ed aperti a tutti i cittadini. Stando a quanto anticipato dalla RSI, gli spazi dovrebbero essere accessibili a tutti gli interessati in condizioni eque e non discriminatorie. L'obiettivo è di creare condizioni propizie anche per gli esercenti del centro di Rovereto.
14: Chiudiamo con lo sport. L'FC Lugano non va oltre l'1-0 nella sua prima partita alla nuova AIL Arena. I bianconeri hanno affrontato i kosovari del Dukagini. Al termine del match ha preso la parola il mister Mattia Crocetorti.
17: Dopo 24 tiri abbiamo fatto un solo gol, abbiamo vinto la partita, sicuramente qualcosa di più positivo, però abbiamo creato troppe cose per essere contenti di un 1-0. Però è la prima partita, nel secondo tempo siamo anche calati un po' fisicamente e dunque ci può stare. Sicuramente là davanti quella brillantezza è venuta anche a mancare. Però non mi sono dispiaciute diverse situazioni, ossia l'attitudine dell'inizio della partita, la voglia di segnare fino all'ultimo secondo. Giustamente non si può essere contenti, però bisogna anche essere lucidi e capire che alla prima partita tante volte bisogna portare a casa un risultato positivo, iniziare con una vittoria.
0: L'infotraffico.
13: E Via Swiss segnala che al portale nord della Galleria del San Gottardo al momento ci sono 5 km di code con attese di 50 minuti, nel senso opposto al portale sud al momento invece sono 4 km di colonna con attese di 40 minuti e infine forti rallentamenti vengono segnalati sulla cantonale da Quartino a Contone in entrambe le direzioni, come anche sulla strada da Magliaso a Dagno.
0: Previsioni del tempo.
14: Oggi soleggiato con alcune velature in quota, più estese dalla serata, basse quote, temperatura massima sui 30 gradi.

pausa pranzo, buon venerdì a tutti, il 24 di luglio, pronti, ci siamo anche oggi. Fino alle 3 ci si tiene compagnia questo bel venerdì. State. Fino alle 3 del pomeriggio, dicevo, anche oggi, in questo venerdì, e da questo momento via per Radio 3 Teleticino è già weekend. E dici, metti quelli che non vanno in vacanza, il weekend è sacrosanto per chi lunedì prossimo tornerà al lavoro, giusto? E quindi da adesso via, come dicevo, è già bel fine settimana su Radio 3 e su Teleticino. Ringraziamo l'informazione che ritroveremo circa le 12.58, questa bella parte, la prima. Tanta musica. Poi nel corso della seconda ora torneremo a giocare, lo ricordo, ultimo giorno per quello che riguarda Tamburini Vini, ultimo giorno di questa settimana ovviamente, perché poi dalla prossima ne avremo ancora. Torneremo a giocare per il nostro cappello, qualche notizia estrapolata dal web, ma soprattutto voi e noi, tramite il nostro numero di WhatsApp, che ricordo 079-449-9537. Chi in questo venerdì 24 dice, ultimo giorno e preparo la valigia? Ci sarà qualcuno che è lì per lì, no? Per preparare la valigia, pronto per il weekend di partenza in vacanza o di un fine settimana alle porte, no? O di un lungo fine settimana. Qualcuno sicuramente è lì per lì. Preparare il valigione. Questo lo metto, questo non la metto, questo lo metto, questo non lo metto. Poi non so se capita anche a voi, però per esempio il sottoscritto mette una marea di roba, poi ne utilizza forse la metà. Però almeno ce l'ho lì come scelta e come opzione. L'opzione della musica su Radio 3 è sempre quella, la più bella. Iniziamo con Taylor Swift.

0: di Taylor Swift in diversi, oggi giornata di preparazione della valigia, valigia. Ci starebbe anche la valigia sul letto, quella di un lungo viaggio. Allora, tra poco leggiamo i vostri messaggi che stanno arrivando della preparazione delle valigie, siete in diversi, ci fa piacere. Vedi, vedi, vedi, il venerdì 24 è anche quello, sicuramente alcuni faranno un'altra settimanella e partiranno i primi di agosto, chi resterà invece nel nostro bel cantone, chi visiterà la Svizzera. Vedremo, vedremo, un po' di freschezza con la musica di Luca Carboni, il disco di Luca Carboni, si intitola Le ragazze.
1: Le ragazze ci sorridono.

0: ragazze, come dice lui, sciorbole, le ragazze.
1: Buona pausa pranzo, io preparo la valigia, pronti per la partenza di domani mattina verso il sud Italia. Un abbraccio e buonasera e buon estate a tutti da Laura. Ciao Laura, un grande abbraccio anche a te, buon viaggio, buon estate, buone vacanze, goditele. Buongiorno allo sponsor!
2: Io! Mancano due giorni e poi partenza!
1: Noi siamo un po' invidiosi e vogliamo sapere dove, anche se già lo sappiamo. Perché... Un carissimo saluto dal San Bernardino, un bacio dalla Dani, dei piccoli Samu e Nico. Ciao ragazzi, un abbraccione, perché San Bernardino si sta belli freschi, sicuro. Buona pausa pranzo anche alla Rosella. Non è una gomma, non è una caramella, e allora lei chi è? Rosella, oh yeah! Carico oggi, scrive, sì, oggi è venerdì. Buona pausa pranzo anche a Roby, scrive Danny, ieri poi riascoltando Dance Monkey, quella di Tones and I, non dice muffami, lo so, dice move for me, ma sembra che dice muffami, capito? Tom, buongiorno, anche io ho staccato adesso mezza giornata di libero, vado a casa carico le mie cose, vado a recuperare la mia famiglia in cima alla montagna a 2000 metri e domani si torna a casa. Ah, vedi? Cioè, fai il lavoro da taxista, diciamocelo, Tom. Non creare traffico, mi raccomando. E se lo fai, crealo dopo le 15. Così te la vedi col vice dir come accade da lunedì a questa parte, va bene? Ciao Tom, un abbraccio! Si va di musica, quella di Gabbani, Summer Funk.

0: 3i.
1: Tele suona Radio 3i.
2: Ultimi sconti da Manor. Approfitta di sconti fino al 70% su moda, bellezza e casa, anche su manor.ch.
3: Allo Swiss Diamond Hotel di Vico Morcote, il 1 agosto, il Ceresio si accende di gusto. Al ristorante Lago vi aspettano un ricco buffet serale, musica dal vivo e un'atmosfera esclusiva in riva al lago. Una serata da vivere, assaporare e ricordare. Prenotazioni allo 091 735 0000 o su swissdiamondhotel.com.
4: Hai subito da

0: Buongiorno, noi siamo Trappleti Pittori.
1: No, troppo moscia, più convinta.
0: Trappleti Pittori, facciamo tinteggi interni, esterni, risanamenti, trattamenti per muffe.
1: Brava, ma ripeti più spesso il nome, deve entrare in testa.
0: Trappleti Pittori.
1: Ecco, ora siamo sulla buona strada.
0: Quindi, Trappleti Pittori a Coldrerio. Se non ve lo ricordate ora, tranquilli, ve lo ricordiamo domani.
1: Dai, vi aspettiamo.
0: Per un bianco
1: o per un rosso.

0: poi fai il bagno a mezzanotte che l'acqua è più calda la notte. Guarda una roba. Elodie, bagno a mezzanotte. Pare porti fortuna, il bagno a mezzanotte. Pausa pranzo per la Roxy, oggi mi sono impegnata per il pranzo, scrive. Seguimi per altri consigli e sogni culinari. Un bello uovo fritto. Bravo, complimenti, l'uovo fritto riempie, giusto così. Buona pausa pranzo al Jamie, il Jamie portatore sano di problemi di traffico. Senti, senti.
1: Ciao Dennone.
0: Ciao.
1: Guarda che in cantonale, dalla Piodella in direzione Agno, c'è un po' di traffico.
0: Vedi?
1: Stiamo andando a 10 all'ora. 5, 7, 10. Un abbraccione, buon weekend.
0: Ciao Jamie, un abbraccio. Bravo, bravo. Lui scrive o per vincere le bottiglie e il tamburino ai vini, oppure se c'è traffico, ma ovviamente si scherza. Grazie per aggiornarci, Jamming non solo, se avete voi aggiornamenti da fare. 079-449-9537. Io ne ho uno per quello che riguarda l'autostrada in direzione del San Gottardo. Attenzione, ci sono problemi alla galleria della Piumogna. A causa di un veicolo in avaria hanno chiuso la corsia di destra, come dicevo appunto, in direzione nord. Poi oggi lo zio Pino pranza con il tam tam. Quanto tempo che non mangio un tam tam. Tam tam tam tam. Andiamo invece sulla preparazione delle valigie, perché ci state scrivendo in diversi e ci fa piacere. Oggi si prepara la valigia, domani si parte per la Toscana. Finalmente un weekend di relax. Sciamarco, vedi? Basta anche il weekend, l'importante è staccare. Non è che lo dice il Morandi, lo dicono gli esperti. Stacchi anche qualche giorno, qualche ora. Se avete chat di gruppo con il lavoro

Lavoro, silenziatele. Quando c'è l'opzione un'ora, una settimana, un anno, cioè voi mettete un anno per sicurezza. Silenziatele, nessun problema, nessun disturbo. Buongiorno, valigia aperta sul letto e metà delle cose sono ancora da decidere. Destinazione Lago di Garda, ciao Elisa. Si diceva prima su quello da infilare nella valigia, che tante volte è superflua la roba che metti dentro, non la metterai mai, però almeno è lì e serve a metterti nel dubbio quando aprirai l'armadio in hotel, in albergo, nell'R&B, facevo il B&B, quello che è. Apri e dici, ecco, vedi, metto questa, metto quella. Crea solo quel dubbio lì in quel momento, ma già di tuo sai, portandotela, che non la metterai mai. Però dai, va bene così, va bene così. Weekend in montagna e a respirare un po' di aria fresca. Buon weekend a tutti, Davide e Sara da Mendrisio. Anche la montagna, montagna importante. Si respira bene, temperature gradevoli, il fresco delle montagne. Poi paesaggi bellissimi. Mi state inviando delle foto in questi giorni. Chi da San Bernardino, chi da altre parti, sempre in montagna. Paesaggi bellissimissimissimissimissimissimissimi. Aspetta, hai una bimba piccola, approfittane e mangia sto tantam. Sai che lei mangia i teddy? Non so se i teddy mangia lei. La marca teddy che c'è sull'orsetto. L'orsetto le fa compagnia. Poi aspetta altri messaggi che stanno arrivando. Eccomi, ultime cose in valigia e poi via verso il mare della Liguria. Non vedo l'ora. Radio sempre accesa. Grazie, grazie, grazie. Condividete con voi il luogo, anzi con noi, il luogo delle vacanze. Tanti dite partiamo, si parte, si va, dove si va? Noi siamo curiosi, dove si va, dove si va? In tanti, da quello che noto, dai vostri messaggi, cioè, sono quei tocchi e fuga o quelle settimane di vacanza dove la destinazione è raggiungibile in auto, per esempio. Ma c'è chi prende l'aereo in queste settimane? No, perché io adoro l'aviazione,

0: 12.37, buon pranzo. Ciao Danny, domani partenza all'alba, no? Anzi, notte, partenza alle 3. Per andare a gareggiare con la mia cagnona. Buon weekend alla Babi. Ciao la Babi, un abbraccione. Buona gara, buona gara con la tua cagnona. Sì, allora, questa è una teoria della collega Lupe, Laura Zucchetti, secondo la quale sino alle 5 del mattino, anzi no, fino alle 4 del mattino e notte, dalle 5 si può parlare di mattina. Quindi sei, sì, sei nella notte, parti di notte, parti di notte. Ciao Babi, buon viaggio, buona gara, come dicevo. Poi, a proposito di aperitivi, saluti dalla Valtellina e dalla famiglia Scalisi. Wow, che belle foto e bel panorama. Godetevelo. Poi questo vocale di Moni. Ciao Moni.
1: Ciao Danny. Ciao. 31 luglio, aereo Albania.
0: Vedi?
1: Anche perché ad agosto altri posti dove non ci lasci le mutande sono pochi. Un abbraccio Moni.
0: Mutande è bello, è rimasto che ci lasci i reni di solito. Questa è bella, dopo mesi di attesa si parte per il Giappone. Tokyo, stiamo arrivando. Fabio e Laura. Da poco è tornato il nostro direttore, sta già dal collo, dal Giappone. Belle belle foto, bei paesaggi anche da quelle parti. Godetevi quindi viaggio innanzitutto e poi il soggiorno in Giappone, a Tokyo a quanto ho capito da quello che avete scritto. George Ezra, noi andiamo avanti con la musica. Si intitola Green Green Grass.

0: Radio 3.
1: State ascoltando Radio 3.
0: Telesuono.
1: La Svizzera punta in alto, noi teniamo i prezzi bassi. Fino al 3 agosto, 15% di sconto su tutto, consegna gratuita inclusa. Pfister, di casa in Svizzera. Questa settimana alla Migros, 30% sulle capsule Caffè Royale Delizio a partire da 3 pezzi. Scopri di più su migros.ch.
0: La tua estate sarà calda. È Red. Ducati Red Deal. 1000 franchi per accessori o abbigliamento gratuiti. Oppure bonus di permuta su moto nuove selezionate. Perfetta per giornate soleggiate. All'insegna dell'avventura. Scoprila ora su ducati-lugano.ch. Valida fino a fine luglio.
2: Vuoi solo la fornitura o anche una posa a regola d'arte? Qualunque sia la tua scelta, da Gaffuri trovi entrambe. Siamo a Balerna, ma ci muoviamo in tutto il Ticino. Specialisti in piastrelle, parquet, pietre, graniglie e molto altro. Chiamaci per una consulenza a casa tua o per un appuntamento in sala mostra. Gaffuri, pavimenti e rivestimenti dal 1914.
3: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.

Cyndi Lauper, Time After Time, la pausa pranzo che state condividendo con noi di Radio 3 e noi con voi all'ascolto. Buona pausa pranzo anche all'amica Vani, un abbraccio anche al Maurino che scrive: io ho vacanze in quel di Origlio con la mia famiglia a quattro zampe, ci manda le foto bellissime di un cagnone e tre cavalli, forse uno è un pony o un cucciolo di cavallo, ma credo più un pony. Comunque grazie Maurino, belle foto e anche un bel panorama in quel di Origlio, ma che tempo fantastico e che luogo fantastico. Il nuovo di Katy Perry ora si chiama Watch It Burn.

Alfa e Manu, ciao. A me mi piace l'estate del 2025, quindi l'estate scorsa. Quest'estate invece Alfa, lo sapete, ha collaborato e sta collaborando con Jovanotti, mentre Manu Ciao collabora con Karol G. Questi successi estivi, viajando por el mundo e buon vento. Ciao, puoi fare un saluto al mio collega Manuel Rossi? Dai che è venerdì, detto fatto, dai che è venerdì.

0: State ascoltando Radio 3 Tele Suona. Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
1: Casino Lugano.
2: Naturale, biologica, buonissima. Prodotta con erbe biologiche ticinesi e dal basso contenuto calorico. Rinfrescati con la tisana Olivone e aiutaci a coltivare l'amore per la natura. Seguici sui social per scoprire il nostro mondo delle erbe aromatiche. Partecipare a diversi concorsi e vincere gustosi premi. erbeticino.ch. Salute!
3: Più dinamica, più grintosa, più onda. La nuova Prelude e HEV è arrivata. Puro divertimento sportivo con nuova modalità S-Shift. Tua da 349 franchi al mese e leasing 1.9%. Scoprila da Garage Boffelli. Agente esclusivo Honda per il Luganese. Strada Ponte di Valle 9, Davesco Soragno. Honda-garageboffelli.ch e sui social. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.

0: Anche il pappagallo te lo ricorda, perché quando l'officina meccanica è affidabile, la voce si sparge. Servizi, preparazione e post collaudo, manutenzione e diagnosi della tua auto. La nostra forza è il risultato. Fidati di chi ne parla. Gorla.ch. Gorla.ch.
1: Sono le 12:58.
2: Ticino News.
3: Buon pomeriggio, ben ritrovati da Francesca Facchiano. Dazi statunitensi, l'industria orologera svizzera si dice prudente di fronte alle nuove tariffe annunciate nella notte, misure in ogni caso in linea con le aspettative. Barbara Venneri.
4: Dazi al 12,5% sugli orologi, è l'aliquota più bassa da aprile 2025 e in linea con gli scenari che ci si poteva attendere. Lo afferma la presidente della Federazione dell'Industria Orologera Svizzera, Yves Bugman, specificando che lo scorso anno l'amministrazione di Donald Trump aveva imposto tariffe doganali del 10% che si aggiungevano alla tariffa media del 5% applicabile secondo la clausola della nazione più favorita. L'aliquota era stata poi aumentata, raggiungendo il picco del 39% ad agosto 2025, per poi scendere al 15% grazie alla dichiarazione di intenti congiunta stipulata nel novembre. Bugman è comunque prudente. Il governo americano non ha ancora detto l'ultima parola. Il 12,5% è legato esclusivamente alle indagini sulla lotta al lavoro forzato, ma queste ultime, che dovrebbero concludersi a breve, potrebbero giustificare l'imposizione di nuovi dazi doganali, avverte Bugman. Di fronte all'incertezza, conclude, la prudenza rimane d'obbligo.
3: Torniamo ora sulla bufera che ha investito il consigliere di Stato Claudio Zali, perché il Corriere del Ticino ha interpellato il segretario cantonale del VPOD Fausto Calabretta dopo la diffusione della mail in cui Zali chiedeva alle OC di assumere una sua conoscente, arrivando a ipotizzare il licenziamento di un lavoratore frontaliere. Calabretta dice di essere basito e definisce inaccettabile un simile metodo. Sottolinea che le decisioni delle OC devono essere prese in piena autonomia e che le assunzioni devono basarsi su competenze, bisogni del servizio e trasparenza, non su interferenze esterne. Per il sindacato, inoltre, frontalieri e residenti non vanno messi gli uni contro gli altri. Il settore sanitario ricorre ai frontalieri perché il personale disponibile in Ticino non basta a coprire il fabbisogno. Torniamo a parlare invece dei mondiali, perché l'Osservatorio per la gestione ecosostenibile dei rifiuti Occhio ha premiato Bellinzona e Lugano per la gestione appunto sostenibile dei rifiuti durante i mondiali di calcio. I due eventi si sono distinti per l'utilizzo di stoviglie e bicchieri riutilizzabili, riducendo in modo significativo i rifiuti prodotti. Una menzione positiva anche per Giubiasco, di segno opposto invece il giudizio su Moonstars a Locarno, che riceve l'occhio nero per essere tornato ai bicchieri monouso compostabili, abbandonando il sistema multiuso adottato negli ultimi anni. Secondo l'associazione si tratta di un passo indietro. Anche i materiali compostabili infatti hanno un impatto ambientale superiore rispetto ai contenitori riutilizzabili. Andiamo all'estero, perché gli incendi continuano a devastare il sud dell'Europa. Francia e Spagna hanno chiesto l'attivazione del meccanismo europeo di protezione civile per ottenere rinforzi aerei e uomini nella lotta contro le fiamme. In Francia la situazione più critica è nel dipartimento della Gironda, dove migliaia di persone sono state evacuate e sono arrivati Canadair ed elicotteri da diversi paesi europei. In Spagna è stato dichiarato lo stato di emergenza in varie regioni colpite dai roghi. Anche l'Italia è alle prese con incendi in diverse aree, in particolare nel sud e nelle isole, dove il caldo estremo e vento stanno alimentando le fiamme.
2: L'infotraffico.
3: E via Suisse in particolare segnala qualche disagio sulla 2, in particolare tra la Galleria della Piumogna e Airolo, perché c'è un veicolo in avaria e quindi la corsia di destra è chiusa. Al portale sud al momento il traffico è bloccato per 5 km con ritardi di 50 minuti e inoltre c'è molto traffico tra Faido e Airolo. In entrambe le direzioni si prevedono lunghi ritardi.

0: ci vuole una laurea.
1: Ci vuole una laurea, il titolo della canzone di Coez, la nuova di questo 2026. 13 e 9 minuti quasi, quindi buon pomeriggio. La seconda ora in compagnia del Morandi. Fino alle 3 del pomeriggio, fino alla granita, vi accompagno io con la nostra musica, con i giochi che da quest'ora riprendono. Tra poco giocheremo con Tamburini Vini, quindi sin d'ora vi invito a visitare il sito di tamburinivini.ch, perché è da lì potrebbe esserci la risposta anche oggi. Grassi grassi premi vi abbiamo lasciati su quelli che sono i vostri viaggi con aereo, cioè nel senso che tanti avete scritto che raggiungete posti in teoria in auto piuttosto che in treno o quant'altro. Io ho provocato, nel senso che visto le ultime cose che stanno accadendo anche a livello di aviazione, uno risucchiato dal finestrino, un altro sbaglia l'atterraggio, la fusoliera che quasi si distrugge all'aeroporto. Cosa succede? Due alcolizzati che volevano mettersi a pilotare, capito? Cioè, ne stanno un po' accadendo ultimamente. Io amo l'aviazione, lo prenderò anch'io, però io faccio sempre quel controllino del posto davanti a me, del tavolino del posto davanti a me. Se si apre, che non mi rimane in mano, diciamo, il chiodino che tiene, tutto va bene. Hai per caso visto Final Destination? Sì. Allora, ultimo controllo ai documenti e poi aeroporto, destinazione New York. Non vedo l'ora di vedere Times Square. Questi sono i vostri messaggi. Poi aspetta, c'è chi andrà in Islanda. Noi si vuole in Islanda. Speriamo di vedere cascate, ghiacciaie e magari anche qualche pulcinella di mare. Pulcinella di mare? Mi intriga la cosa, non la conosco la pulcinella di mare. Conosco Pulcinella, il segreto di Pulcinella. Poi c'è chi va invece a Bali. Uella! Allora, sveglia alle 3 del mattino, ma ne vale la pena. Si parte per Bali, relax, scooter e tramonti ci aspettano. Quindi vedi che l'aereo si prende lo stesso. Può accadere di ogni, ma l'aereo si prende lo stesso. Poi valigia fatta, cuffie pronte e volo prenotato. Questo weekend ci aspetta Dubai. Ella. Ciao Andrea, buon viaggio. Dubai. Dubai in sci. Si va con la nostra musica. Quella degli anni 80, anzi quasi fine anni 80 per essere sinceri. 1987 arriva anche quella di Zucchero, già in sottofondo. Con le mani si possono fare un sacco di cose, con le mani, anche gesticolare con le mani. Tipo il sottoscritto, togli le mani, ciao.

sbucile cipolle, dice Zucchero. Poi non grattarti gli occhi, sarà un casino. Allora, ringrazio Alan, l'avete visto anche in televisione, ci ha mandato la foto della pulcinella di mare fotografata settimana scorsa in Islanda. Scrive: grazie Alan, bella. Beh, la sembra che indossa la maschera di pulcinella, effettivamente, con il nome, credo, è da lì.

0: 3i. Tele. Suono. Radio 3i. Bonus estivo fino a 10.000 franchi sulla gamma SUV Mazda. Da Autotris a Lamone l'estate porta grandi sconti su tutta la gamma e un leasing imperdibile sui modelli elettrici. Non lasciarti sfuggire l'occasione di guidare una Mazda alle migliori condizioni. Ti aspettiamo da Autotris, il tuo partner Mazda a Lamone. info.mazda.ch/autotris.
1: Questa settimana alla Migros 32% sulle bistecche di collo di maiale marinate a soli 1,45 franco. Scopri di più su migros.ch.
2: Ancora? Ma quanto costa scaldare questa casa?
3: Io ho smesso di preoccuparmi, mi sono affidata a Energy Planet.
2: E come si fa?
3: Semplice, il sole mi regala energia con il fotovoltaico e la mia pompa di calore la trasforma in comfort.
4: Energy Planet, fotovoltaico e pompe di calore. Chiama allo 091 647 0522 o su energyplanet.ch.
5: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
6: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino. Grazie a noi, ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori. Luisa inclusa, per la tua pubblicità, contatta Mediaty. Informati su mediaty.ch.
7: Anche il pappagallo te lo ricorda, perché quando la carrozzeria è affidabile, la voce si sparge. Riparazioni di carrozzeria a regola d'arte. L'unica certificata Tesla, BMW e Cadillac nel Mendrisiotto. La nostra forza è il risultato. Fidati di chi ne parla. Gorla.ch.

dei Jamiroquai. Questa è White Knuckle Ride. 13:26, buon pomeriggio. Telefono alla mano perché si gioca tra poco con tamburini e vini. In palio altre due bottiglie buone, buone, lo dico già, è di 9.9. Altre due bottiglie di 9.9, quindi telefono alla mano 079-449-9537. Prima però è un'altra canzoncina da gustarci e da canticchiare. Dal 2003 arrivano anche le vibrazioni, questa è dedicato a te.

0: di Catatelli, vibrazioni, Giulia. Sa quante Giulia all'ascolto. Ora, come detto, si gioca.
1: Questo appuntamento è offerto da Tambo Summer Days. Gioca, vinci e brinda l'estate con i vini Tamborini.
2: Il Gioca e Vinci.
0: Si avvicina sempre di

0: primo di agosto. Festeggialo in allegria con grigliate e ottimi vini. Ricordiamo che fino al 31 luglio tutti i vini esposti in vinoteca e presenti sul sito sono scontati fino al 30%. Tamborinivini.ch, sito da utilizzare anche per giocare con noi. Come detto, oggi in palio due bottiglie di 9.9. Lì la domanda sarà su quello? Sarà su quel tipo di vino? Scopriamolo assieme, vai! 079-449-9537, si gioca su WhatsApp. Domandone! Il nuovo vino 9.9 di Tamborini è un vino naturalmente leggero. Come si riesce a ottenere una gradazione alcolica più contenuta? A. Togliendo l'alcol dal vino una volta terminato. B. Raccogliendo le uve in anticipo, quando sono più fresche. Oppure C. Mescolando vino e mosto d'uva. Di A. Togliendo l'alcol del vino una volta terminato. B. Raccogliendo le uve in anticipo quando sono più fresche o C. Mescolando vino e mosto d'uva. Si gioca, come detto, su WhatsApp.
1: Radio 3i Estate.

0: Flamenco Paranoia, Samurai J su Radio 3. Allora, tantissime ti risposto come sempre. Il vino piace, poi d'estate, alcuni belli freschi. Le uve vengono raccolte già a metà agosto, molto prima della vendemmia tradizionale. In questo modo il vino conserva profumi freschi e una gradazione naturalmente più leggera, perfetta per aperitivi e momenti conviviali. Quindi risposta corretta, la risposta B, raccogliendo le uve in anticipo quando sono più fresche. Questo è il domandone. Come detto, in premio due bottiglie di 9.9, uno bianco e un rosato, con tamburini vini e Tambo Summer Days. Torneremo a giocare lunedì prossimo.
1: Questo appuntamento è stato offerto da Tambo Summer Days. Gioca, vinci e brinda l'estate con i vini tamburini.
2: L'estate di Radio 3.

0: Vediamo se indovini. Dal 1914 realizziamo superfici che durano nel tempo. Ci conoscono per la posa a regola d'arte. Puoi scegliere solo le piastrelle oppure un servizio completo. Chi siamo? Gaffuri, pavimenti e rivestimenti dal 1914. Ti aspettiamo nel nostro showroom a Balerna.
1: Vediamo cosa risponde l'IA. Migliori sub sportivi, affidabili e garantiti.
2: Ovviamente Honda, lo so persino io.
1: Ogni dubbio è lecito, tranne con Honda. Scopri al Garage Boffelli i nuovi SUV HRV, ZRV e CRV. Garanzia 8 anni o 160.000 km. Leasing 1,9% e premi fino a 7.500 franchi. Garage Boffelli, strada Ponte di Valle 9, Davesco. Honda-garageboffelli.ch. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
3: Velocità, adrenalina, emozioni. Dal 29 luglio al 2 agosto Monteceneri diventa la capitale europea della mountain bike. Arrivano i campioni d'Europa, pronti a sfidarsi per il titolo continentale. Salta la fila, acquista ora il tuo biglietto online sul euromtb2026.ch e preparati a vivere uno spettacolo unico con il sostegno di Banca Stato.
4: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.
5: Radio 3. Ogni emozione. Solo tua.

0: Wild Wild West End, Will Smith, grande successo anni 90, fine gli anni 90, a cavallo tra il 99 e il 2000, 13:46 minuti. Chi l'ha cantata con All the Wild West? Tipo io, eccolo, eccolo, eccolo. La famuccia inizia a farsi sentire. Complimenti a Luana, la più veloce a rispondere correttamente la B, e di conseguenza vince lei oggi le due bottiglie di 9.9. Brava Lua, brava Lua. Nel frattempo noi andiamo avanti con la musica, ci stiamo avvicinando al termine di un'altra ora insieme. C'è Biagio Antonacci, l'ultima canzone.
1: Canterò per te l'ultima canzone.

singolo di Zara Larsson, Need Someone, a chiudere un'altra ora insieme. Tra poco l'appuntamento con l'informazione, poi apriamo l'ultima ora, quella che ci porta alle 3 alla Granita, dove vi aspetta Ruben Bassi. Nel frattempo la musica è di Rama, questa è Nera.

0: State ascoltando Radio Re I Tele Suona. Tele Suona.
1: Ciao Marco, tutto bene?
2: Mica tanto, dopo la grandine di stanotte la mia auto è rovinata.
1: E allora vai da Cell System, la nuova carrozzeria e centro riparazione grandine certificata ISO 9001.
3: Carrozzeria Cell System.
2: Grazie amica mia, questa sì che è musica per le mie orecchie.
3: Cell System.
4: A Coldredio, via San Gottardo 28.
5: Fratelli Albertolli, da oltre un secolo, la firma sulle recinzioni più belle del Ticino. Parapetti, ringhiere e cancelli, prodotti e posati con passione. Abbiamo recintato mezzo Ticino. Fatti recintare anche tu. Fratelli Albertolli, sopralluogo e consulenze gratuiti. Ci trovi a Taverne.
6: Cercate un'atmosfera esclusiva per passare una serata romantica a due passi da Lugano? Il ristorante Vetta San Salvatore vi accoglie ogni sera con una vista mozzafiato. E chi prenota per cena, funicolare a soli 12 franchi. Ristorante Vetta San Salvatore. Dirsi buon appetito, toccando il cielo con un dito.
7: Raiffeisen presenta Agno Open Air Festival dal 24 luglio al 1 agosto al Parco Pubblico di Agno. Live, la notte dei tributi, Guns N' Roses, Bon Jovi, AC/DC, Olly e Vasco Rossi. Il party anni 90 con Dino Brown, il party anni 80, lo street food e il dance party con Marco Melandri, René La Vulgara, Paolo Noyes e Ida Broz. E al 1 agosto festeggiamo la Svizzera con il super party, ma che ne sanno i 2000? Special guest, i Sonora, Agno Open Air Festival. Seguici sui social.
8: Ti piacerebbe ascoltare i grandi

0: le 13:58.
1: Il segnale orario è stato offerto da Autolina, la tua piattaforma con più di 95.000 auto. Oggi si compra e si vende l'auto su autolina.ch.
2: Ticino News.
3: Ben ritrovati da Barbara Venneri. Siamo basiti per quella mail Leo C, così il sindacato Vipio di commenta al Corriere del Ticino la lettera in cui il consigliere di Stato Claudio Zali chiedeva all'ente ospedaliero cantonale di assumere una sua conoscente. Francesca Facchiano.
4: Il sindacato VPOD prende posizione dopo quanto emerso sull'email inviata dal consigliere di Stato Claudio Zali all'ente ospedaliero cantonale nell'ambito di un'assunzione, con in copia anche, lo ricordiamo, Raffaele De Rosa, che si è detto però estraneo ai fatti. Interpellato dal Corriere del Ticino, il segretario cantonale VPOD Fausto Calabretta afferma di essere basito e sostiene che un intervento di questo tipo, se confermato, non sia accettabile. Secondo Calabretta, le procedure di assunzione delle OC devono svolgere in piena autonomia e basarsi unicamente sulle competenze dei candidati e sulla necessità del servizio. Il segretario del VPOD aggiunge inoltre che residenti e frontalieri non dovrebbero essere messi in contrapposizione, ricordando che la sanità ticinese continua ad aver bisogno di personale frontaliero per rispondere alla carenza di professionisti.
3: Dazi statunitensi, le tariffe al 12,5% sugli orologi sono in linea con gli scenari attesi. Lo afferma la presidente della Federazione dell'Industria Orologiera Svizzera Yves Bugman, che si dice tuttavia prudente. La misura riflette solo una parte delle indagini condotte per giustificare l'imposizione di nuovi dazi basate sulla lotta al lavoro forzato, ma per bandirlo, specifica Bugman, le aziende hanno già adottato standard ancora più severi. Da Zurigo, dove un medico è stato posto in carcere preventivo con l'accusa di abusi sessuali, è sospettato di aver sedato alcune pazienti e di averle filmate. Nei confronti dell'uomo, un austriaco di 65 anni, è in corso un procedimento, ha indicato l'ufficio stampa del Ministero Pubblico zurighese a Kiston ATS. Le indagini sono state avviate quando una paziente ha notato una telecamera nascosta nella sala visite. Andiamo all'estero. In chiusura, la Spagna stretta nella morsa degli incendi, alcuni dei quali divampati in periferia di Madrid. I roghi sono alimentati dal vento e da un'ondata di calore che hanno portato allo sfollamento di decine di migliaia di persone. Il premier Pedro Sanchez ha parlato di una situazione drammatica e ha annunciato di aver attivato il meccanismo europeo di protezione civile.
2: Questo appuntamento è offerto dalla vostra concessionaria AMAG e dall'Audi A5. Infotraffico.
3: Traffico bloccato per 5 km in autostrada in direzione del San Gottardo tra Quinto e l'area di dosaggio di Airolo, con ritardi fino a 50 minuti. Inoltre Via Swiss prevede lunghi ritardi anche sulla strada principale tra Faido e Airolo in entrambe le direzioni. Difficoltà al traffico ancora in autostrada in direzione sud tra Chiasso Centro e la frontiera di Chiasso Brogeda.

Si intitola Da Dio ed è la nuova canzone di Brescia che stiamo suonando da qualche settimana a questa parte, dopo Robert Post con Gone On. Apriamo l'ultima ora di queste 2:50 in totale che stiamo trascorrendo insieme fino alle 3 del pomeriggio, come accade da lunedì e come accadrà anche la settimana prossima. Quindi settimana prossima pausa pranzo ancora in compagnia del Morandi, ancora fino alla merenda, diciamo così, alla granita del Ruben Vassi. Oggi, settimana prossima non so chi c'è a quell'ora, non ricordo ancora, non ricordo. Allora 079 449 9537, quello di WhatsApp, il numero, lo ricordo sempre perché tra poco si gioca anche per il nostro cappello, ultimi pezzi rimasti, quindi approfittatene veloci. Saluto Luca, lo ringrazio perché ci manda una foto e aggiunge: da dietro l'aeroporto di Agno, spero nulla di grave. Credo che la foto prenda l'autostrada in direzione sud, c'è del fumo. Come dice lui, speriamo nulla di grave. Via Suisse momentaneamente non segnala nulla da quelle parti, l'abbiamo sentito anche in coda alla radiogiornale. Se avete degli aggiornamenti, voi che state transitando da quelle parti, fatecelo sapere. Luca, dico bene, no? Questa è una foto che da dietro l'aeroporto guarda verso l'autostrada. Eventualmente correggimi, così lo riportiamo a tutti gli ascoltatori. Stavo guardando un pochettino il web, mi sono imbattuto in questa notizia. Vedi Fortunelli, in Croazia alcuni sommozzatori scoprono un relitto di una nave bizantina e all'interno trovano, pensa un po' cosa, 0,5 chilo d'oro. Ridi e scherza, ti fai le tue immersioni, nave bizantina in Croazia, tra l'altro immersioni in mari splendidi, questo non lo dico io ma viene riportato tutto dai video, e pare che questi sommozzatori gli sia andata bene. Intervistato uno dei due dice: nulla di che, nel senso che non era prevista questa immersione, una cosa tra amici. Vedi cosa porta la cosa tra amici? Ci si immerge, scopri 0,5 chilo d'oro in una nave bizantina. Beati loro. Poi sempre per i Fortunelli, compra un gratta e vinci da 20 euro, vince 5 milioni di euro nella vicina penisola. Non aggiungo altro. Un 20 euro. Tanto stavo pensando, metti conoscere il tipo, lo segui fino a casa, rubi il gratta e vinci da 5 milioni, poi dici cosa fai? Se poi lo annunci, vieni beccato. Quindi cosa fai? Con altri 20 euro vai a riprendertene un altro, lo gratti, dalla borsa tiri fuori quello che... No, troppo complicata come cosa. Non mi sembra sia dentro l'aeroporto, era zona Micron di Agno. Ah, quindi non autostrada, dice Luca. Beh, segnalateci se state transitando quindi nel Malcantone, eventualmente vedete questa colonna di fumo che si sta alzando e avete aggiornamenti più dettagliati, fatecelo sapere. Noi siamo pronti poi a divulgare la notizia. Ora si va di musica e si va di sound. 1979 AC/DC, Highway to Hell.

0: Buon pomeriggio anche alla mamma diurna Gabi. Ciao Gabi, oggi Lido, Bene. Loro sfiancano te, te sfianchi loro, giusto. Però oggi si va al Lido, quindi tanta roba. Un abbraccio a Gabi, buon pomeriggio, buon Lido. Un abbraccione anche al mio amico Frangi, Tongi Patongi,
1: la nave dei pirati. Io invece parto per Vaduz che vado a sentire Giovanotti. Buon pomeriggio a tutti,
0: a Vaduz,
1: ciao.
0: Ah, non il Tommaso Paradiso, so che ti piace. Vabbè, io te la metto.

0: 3i.
1: Tele suona Radio 3i.
2: Il primo agosto, il boutique hotel La Romantica di Melide vi invita a una serata d'eccezione sul Ceresio. Al ristorante Le Rive, lo chef Egidio Iadonisi propone un raffinato menù gourmet di 6 portate, tra sapori ricercati e vista sul lago. Prenotazioni allo 091 735 0000 o su swissdiamondhotel.com.
3: Velocità, adrenalina, emozioni. Dal 29 luglio al 2 agosto Monteceneri diventa la capitale europea della mountain bike. Arrivano i campioni d'Europa, pronti a sfidarsi per il titolo continentale. Salta la fila, acquista ora il tuo biglietto online sul euromtb2026.ch e preparati a vivere uno spettacolo unico con il sostegno di Banca Stato.
4: Ho sempre voluto provare una vacanza in camper.
5: Anche io.
4: Ma spendere tanti soldi? E se poi non fa per noi?
5: Ho un'idea. Da SCS Camper a Cadenazzo ne possiamo noleggiare uno per la prossima vacanza.
4: E se ci piace lo compriamo.
5: Esatto. SCS Camper e Caravan è concessionario ufficiale Jotty Line in Ticino. Hanno camper e caravan nuovi, usati multimarca garantiti e assistenza professionale. Visita scscamper.ch. La tua prossima vacanza inizia da qui.

musica di Jason Derulo, Kiss the Sky. Nan. 14:26 minuti. Tra poco si gioca, abbiamo ancora un bel disco che ci porta nel 2005, quindi 21 anni fa. Un disco che sicuramente tanti di voi conoscono e che sicuramente canterete bello. E poi si gioca per il nostro cappello. Ultimi pezzi, lo si fa tramite il numero di WhatsApp che ormai conoscete a memoria, che non sto qua neanche a ricordare. Mi fido di te, mi fido di voi.

0: La frase mi fido di te, cosa sei disposto a perdere?
1: Cosa sono disposto a perdere?
0: Giovanotti, Radio 3, 14.30, buon pomeriggio. La pausa pranzo allungata ancora per mezz'ora in compagnia del Danny.
2: Danny.
0: Io sono pronto a farvi vincere, voi siete pronti a giocare?
3: Questo appuntamento è offerto da Radio 3, il Gioca e Vinci.
0: L'abbiamo detto prima, si gioca tramite WhatsApp, quindi sfogate.

0: più veloce si porta a casa il cappello di Radio 3. Come dicevamo, ultimi pezzi rimasti tra cappelli, costumi, borse della radio, da spiaggia, che verranno regalate tra l'altro durante il weekend. Quindi orecchio alla radio anche tra sabato e domenica con i nostri, con i miei colleghi. Si vince e si gioca, anzi si gioca e si vince, si gioca e si vince. E a proposito di cappelli, siamo in quel mondo, il mondo dei cappelli, con la nostra domanda di oggi. Domanda, domanda. Il tedesco Andre Ortolf è entrato nel Guinness World Records indossando una pila di cappelli sulla testa. Quanto era alta? A, 98 centimetri. B, 145 centimetri. Oppure C, 181 centimetri. È entrato nel Guinness World Records per aver indossato una pila di cappelli. Quanto era alta? A, 98 centimetri. B, 145. Oppure C, 181.
1: Radio 3i, d'estate.

Anita e Demischilla, La testa gira, testa gira. Nel luglio del 2024 Andre Ortolf è entrato nel Guinness World Records realizzando la pila di capelli più alta mai indossata sulla testa, ed era alta 145 centimetri. Tra l'altro, quindi risposta B quella corretta. Tra l'altro, Andre Ortolf è uno dei più prolifici detentori di Guinness, con oltre 150 record validi. Allora, alcuni dei suoi record sono anche buffi. Maggior quantità di anguria mangiata in un minuto. Questo in un minuto si è mangiato quasi 1,4 kg di anguria. Ha stabilito il record tempo più veloce per bere un litro d'acqua con una cannuccia. Ci ha impiegato 12 secondi e 97. Tra l'altro l'abbiamo visto, per chi guarda la televisione, l'abbiamo visto in fotografia. Il buon Ortolf, Andre Ortolf. Record nel bere un litro di succo di limone con una cannuccia. Record nel bere un litro di succo di lime, che cambia, con una cannuccia. E poi il maggior numero di cuffie da piscina indossate in un minuto, 26. E altri, ne ha 150. Questi sono un pochettino quelli più buffi. L'unico a metterlo in difficoltà, questo l'ho raccontato durante un'intervista, che uno dei record più difficili da ottenere è stato quello di mangiare il maggior numero di jelly bean con le bacchette cinesi in un minuto. Poi mi sono detto: ma cos'è il jelly bean? Quando preparavo il giochino, se calè il jelly bean. Jelly bean, allora, avete presente i pinoli? Ecco, una roba del simile, piccoli così, colorati, sono dolci, sono caramelline. Forse avevo preparato qualcosina da far vedere in televisione, se non sbaglio. Andiamo a vedere. Sì, queste qua, guarda, le avevo preparate. Hanno la forma, la grandezza di un pinolo, diciamocelo. Però appunto sono dolci e colorate. Dovrebbe passare in televisione tra poco, se tutto funziona come deve funzionare. Jelly bean. Guardi là. Sono grandi come pinoli. Però appunto sono caramelline dolci. L'unico record che ha messo in difficoltà è questo, perché ho dovuto utilizzare le bacchette, quelle da sushi, capito? Quindi mica evidente la cosa. Andiamo a capire chi è stato il primo a scrivere 145 OB e di conseguenza vince il nostro cappello, quello Double Face di Radio 3 Lille.

0: Radio 3.
1: State ascoltando Radio 3.
0: Telesuono. Il caldo è arrivato? Da Brico trovi il fresco al prezzo che non ti aspetti. Condizionatore Lari 8000 BTU a soli 239 franchi invece di 349. E per ogni esigenza, ventilatori a partire da 26 franchi 90. Vieni a scoprire il nostro vasto assortimento, le offerte non durano per sempre. L'estate si affronta con il clima giusto. Ti aspettiamo nei nostri negozi Brico oppure su bricoshop.ch.
2: Ultimi sconti da Manor. Approfitta di sconti fino al 70% su moda, bellezza e casa. Anche su manor.ch.
3: CineTour è tornato! Oltre 100 proiezioni di cinema all'aperto, offerte durante tutta l'estate. Goditi i migliori film dell'ultimo anno in location spettacolari del Canton Ticino. Non perdere nessuna serata. Scopri tutto su cinetour.ch.
4: Tecnologia, precisione e materiali forgiati per una guida semplicemente perfetta. Linee esclusive pensate per ogni tuo desiderio. Mercedes-Benz ridefinisce il concetto di mobilità. Scopri l'intera gamma da Merbag. Auto nuove, usate, veicoli commerciali e industriali. Assistenza, manutenzione e servizi su misura. Merbag, l'eccellenza Mercedes-Benz. A Lugano Pazzallo, Vezia e Mendrisio.
0: Radio 3. Emozioni che restano.
5: Credo abbiamo perso la testa, ho soltanto perso di vista le cose più vere.

0: dal 1993, Raff, il battito animale, 14:46 minuti. Siamo in chiusura quasi per quello che riguarda l'appuntamento di quest'oggi. Ancora qualche canzoncina, ancora qualche messaggio. Complimenti a Patrizia, è lei che si aggiudica il cappello quest'oggi. Complimenti Patrizia in quel di Lugan. Poi aspetta, devo ringraziare e salutare loro. Senti.
1: Ma sono Silvia e Raff. Potresti mettere la canzone? Viva la vita dei cosplay.
0: Cosplay. Cuccioli fantastici. Allora, la canzone in questione dei Coldplay è già in programma più tardi con Ruben Bassi, quindi basta ascoltare la radio ed arrivano anche i Coldplay con Viva la vita. Cosplay è un'altra cosa, mica è quello che ti travesti, tipo, no? Cosplay, che interpreti dei personaggi, una roba del genere. Lugano Nord, direzione sud, ora tutto bloccato. Che cosa si fumano Ustra e via Suisse? Nada de nada, questo è il classico traffico da rientro. Poi dalle 15 via ve la vedete con Ruben Bassi, che lui è l'uomo del traffico. In questa settimana è stato tartassato dalle 15 via dal traffico. Credo sia da rientro, poi è venerdì, tanti magari iniziano a partire per la vacanza, per una gita fuori porta, per un weekend lungo, quindi potrebbero intasarsi ancora di più le strade. Pazientate, pazientate. Noi ci mettiamo la musica come il nuovo di J-Ax. 1, 2,

0: Ciabusia, Bar Song Tipsy, Radio 3, abbiamo terminato l'appuntamento di oggi. Allora, ricordo, per chi gioca con noi, con Tamborini Vini, chi ha vinto questa settimana verrà contattato da settimana prossima, chi vince settimana prossima da quella dopo.
1: Giusto per essere chiari,
0: Grazie per questa bella settimana trascorsa insieme durante la pausa pranzo, replichiamo settimana prossima, quindi da lunedì a venerdì tra le 12 e le 15, pausa pranzo fino alla granita ancora con il sottoscritto. Per quello che mi riguarda davvero tutto, tra poco l'informazione, seguire c'è Ruben Bassi dal Morandi. Ciao, buon weekend, buona partenza per chi va in vacanza, per chi resta qua godiamoci queste belle giornate di sole, godiamoci il nostro cantone e ci risentiamo come detto lunedì a partire da mezzogiorno. Un abbraccione, ciao.

0: Garage My Face non va in vacanza. A luglio ed agosto sui veicoli commerciali Volkswagen ti aspettano grandi promozioni fino a 13.800 franchi e allettanti leasing a partire dallo 0,99%. Il furgone giusto al prezzo giusto, solo da My Face a Tesserete. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
1: Volkswagen, veicoli commerciali.
2: Naturale, biologica, buonissima. Prodotta con erbe biologiche ticinesi e dal basso contenuto calorico. Rinfrescati con la tisana Olivone e aiutaci a coltivare l'amore per la natura. Seguici sui social per scoprire il nostro mondo delle erbe aromatiche, partecipare a diversi concorsi e vincere gustosi premi. erbeticino.ch. Salute!
3: Amore, mi compri una nuova cucina?
4: Fatto.
3: Anche quella bici elettrica che mi piaceva?
4: Fatto. Realizza i tuoi progetti in un flash. Flash Credit da 25 anni è il partner di fiducia per clienti privati, anche a frontalieri. Richiedilo anche online su flashcredit.ch. Flash Credit, a Mendrisio e Stadio. La concessione dei crediti è vietata se causa eccessivo indebitamento.
5: Ti piacerebbe ascoltare i grandi successi degli anni 60, 70, 80 e 90? Dammi la mano e andiamo insieme a spasso nel tempo. Tutti i sabati dalle 12 alle 14 su Radio 3.
6: Le 14:58.
5: Ticino News.
7: Buon pomeriggio e ben ritrovati in studio Giorgio Doninelli. Dal ritratto di un presidente sotto pressione alle nuove rivelazioni sul presunto favoritismo alle OCI, il polverone sollevatosi attorno a Claudio Zali fa il giro della Svizzera e ne parlano infatti anche i quotidiani d'Oltralpe. Samuele Quadri.
8: Le vicende emerse negli ultimi giorni che coinvolgono Claudio Zali fanno discutere anche al di là del San Gottardo. Dalla Svizzera tedesca alla Romandia, i principali quotidiani elvetici dedicano ampio spazio al presidente del Consiglio di Stato ticinese. Pur partendo dagli stessi fatti, le diverse testate propongono letture differenti. C'è chi ricostruisce la crisi politica nel suo insieme, l'Argauer Zeitung, chi si concentra sulla diffusione degli audio, il Tagesanzeiger, e chi, come Le Matin, amplia il quadro con le altre e ormai note vicende che negli ultimi giorni hanno investito il consigliere di Stato. Vicende oggetto pure di un lungo articolo pubblicato online poco fa dalla NZZ. E nel frattempo sono sempre più numerose e insistenti le richieste di dimissioni da parte di Zali che da ieri, ricordiamo, non ha più la responsabilità politica di magistratura e polizia.
7: E proprio poco fa è giunta la presa di posizione ufficiale dell'UDC, partito che finora è rimasto in silenzio per, citiamo, rispetto delle istituzioni e degli accertamenti in corso, nonché per evitare accuse di speculazione elettorale. Tacere oggi però non è più possibile, prosegue il comunicato, secondo cui i fatti emersi pongono un gravissimo problema di responsabilità politica, credibilità istituzionale e integrità morale, per poi rincarare la dose. L'UDC ha da tempo espresso un giudizio chiaro sull'inadeguatezza politica di Zali, a differenza dei partiti che fino a ieri lo sostenevano e che oggi si dichiarano indignati. E per questo i democentristi esortano senza mezzi termini Zali a rassegnare immediatamente le dimissioni dal Consiglio di Stato, un governo assorbito dalle crisi, privo di visione e coraggio, il cui atteggiamento in questi giorni è giudicato inaccettabile. Cambiamo tema e torniamo sui nuovi dazi doganali fissati dagli Stati Uniti al 12,5%, che sono una buona notizia per gli esportatori svizzeri, secondo Raoul Sagal, direttore della Camera di Commercio Svizzera-Stati Uniti, un'opinione espressa oggi alla RTS. Precedentemente infatti una sovrattassa del 10% si applicava oltre al dazio ordinario, ciò significava per esempio che una macchina originariamente tassata all'8% arrivava fino al 18%. Sagal aggiunge però che la Svizzera resta svantaggiata di 2,5 punti percentuali rispetto all'Unione Europea, con la differenza, una scelta politica americana che è dovuta all'assenza nella legislazione elvetica di una legge specifica contro il lavoro forzato.
5: L'infotraffico.
7: Vi Via Suis segnala code davanti al portale sud della galleria autostradale del San Gottardo, code di 4 km e ritardi fino a 40 minuti con il traffico che è congestionato anche sulla strada cantonale della Leventina, sempre sulla A2, in direzione sud. Ci sono problemi di traffico a causa della presenza di oggetti sulla strada fra la piazzola di sosta di Chironico e la galleria della Biaschina, e sempre in direzione sud ci sono rallentamenti anche tra Chiasso Centro e la dogana di Chiasso Brogeto.
9: Questo appuntamento è offerto da Garage Golena, la tua Toyota Family. Previsioni del tempo.
7: Giornata quella odierna soleggiata con alcune velature in quota più estese a partire da questa sera, temperatura massima attorno ai 30 gradi.
9: Radio 3 ti presenta Granita.
6: Eccoci, siamo tornati. Inadeguatezza, difficilissimo, mi sono impallato anch'io l'altro giorno sulla stessa parola. Giorgio, vai tranquillo. Carenza, difetto, ci sono un sacco di sinonimi che utilizzerò d'ora in avanti, ma difatti me la sono anche scritta per leggerla perché è uno scioglilingua fatto e finito. Detto questo, siamo qua pronti per andare avanti nel nostro pomeriggio assieme. È già arrivato un messaggio sicuramente, Tom, guarda, ah no, non è lui. Dopo vediamo con le richieste se c'è tempo per mettere anche gli Eurythmics. E vediamo, magari qualcosina. Remo, vai tranquillo che qualcosa arriva. Ma di solito il mantra parte alla mattina, ma può partire anche alle 3:03. Sono le 3:03. Immagino tanta gente sta contando i minuti per andare in vacanza. Alcuni hanno già finito. E allora andiamo.
10: Anche venerdì.

Dai che venerdì, almeno quello, un weekend alle porte, un inizio vacanza per tanti. E noi andiamo con la bellissima musica di Lily Allen che ci riporta al 2006. Altra canzone della decade degli anni 2000 che, a mio modo di vedere, è spettacolare, a dir poco.

Lily Allen con Smile. Si ride molto meno invece sulle strade. Perché? Perché c'è già traffico, arrivano anche le foto, già bloccati all'altezza di Lugano Nord, scendendo in direzione sud. Al momento poi sono 8,5 chilometri che ci sono al portale nord del San Gottardo. Tutte persone che arriveranno verso le nostre zone prima o dopo. Stavo guardando le previsioni fatte dal TCS per oggi e domani e anche domenica, insomma questo weekendino. Traffico molto intenso, con oggi stimati più di 10 km, domani più di 15 km, domenica più di 14 km. Settimana scorsa ne hanno stimati 13 e ce n'erano 20. Quindi vuol dire che domani ce ne sarà, se segue la stessa scala, domani ce ne saranno 22, quindi sarà un weekend di passione e sofferenza sulle strade. Vabbè, cerchiamo di non pensarci, almeno cerchiamo, anche voi che siete nel traffico, oramai siete ribloccati, cerchiamo di tenervi un po' di compagnia, andiamo con le nostre notiziole, con l'ottima musica. I BTS, gli ultimi che li abbiamo visti anche durante il tanto discusso Halftime Show, nella finale tra Spagna e Argentina, quella dei mondiali di calcio, loro vanno fortissimo. Dopo uno stop forzato di 2 anni a causa del servizio militare, sono tornati da un po' e i fan li hanno aspettati, cioè hanno un successo micidiale sia in patria, in Corea, che anche a livello mondiale.

I BTS qui su Radio 3. Saluto a tutti quelli che ci stanno scrivendo, chi ci segue dalle varie zone, dall'ufficio, da casa, dalla vacanza. E oggi, guardando l'edizione odierna del Corriere del Ticino, c'è sempre una sezione dedicata alle notizie di 100 anni fa, addirittura 24 luglio 1926, visto che stiamo parlando e siamo anche in odore di traffico. Si ricordava che con il continuo aumento della circolazione le autorità erano obbligate ad emanare norme più severe, soprattutto sulla circolazione transfrontaliera. Perché? Perché in Italia e nelle zone di Milano i tram guidavano da una parte, mentre qui da noi si guidava già dall'altra parte, quindi era un po' un problema se qualcuno sarebbe andato dall'altra parte della frontiera e si fosse scontrato con un tram, in sostanza. Quindi la raccomandazione, il ricordo che c'era da fare era questo qua, no? Che c'è stata un'epoca, che oggi sono andato un po' a controllare, si trovano notizie un po' discordanti, ma credo che la normalizzazione sia avvenuta solo tra le due guerre, quindi in tempi relativamente brevi. Nel 1926, diciamo che chiaramente le macchine che giravano erano ancora poche, però ognuno guidava un po' dalla parte che voleva, ecco, in sostanza era questo. Andiamo con i Guns N' Roses dal 1987, anno magnifico, perché nasceva Radio 3, e anche il sottoscritto. No, scherzo, comunque i Guns N' Roses che ci portano nella loro Paradise City.

Guns N' Roses, Paradise City, e immagino che i programmi per il weekend siano già fatti, ma ci sono tanti eventi, tante cose da fare qua in Ticino. Si prospetta anche un weekend discretamente bello per quel che riguarda il tempo, perché mi pare che dovrebbe venire almeno. Adesso qua è tutto da prendere con le pinzette, però si parlava anche prima durante l'informazione delle previsioni e c'erano dei temporali, ci sono dei temporali che potrebbero arrivare domani da metà pomeriggio in avanti, primi rovesci, temporali sull'Alto Ticino, e poi in serata via via dovrebbe estendersi anche alle altre regioni. Non sappiamo quanto, non sappiamo se arriva, non sappiamo se, ma quindi ce la viviamo così giorno per giorno. Dai, che comunque è estate, c'è anche l'edilizia, credo che abbiano ancora una settimana, che avete ancora una settimana e poi inizia il fermo, le vacanze giustamente meritate, quindi lì dovrebbe esserci ancora un po' meno traffico in giro, si spera. Vabbè, non lo dico più, che poi porta al mare. Non ho ancora scritto Tom oggi, ciao, che mi incolpa di queste cose. Noi continuiamo con la musica, quella di Bruno Mars e la sua On My Soul, uscita proprio in questo 2026.

0: Questa è Radio 3. Telesuona. Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
1: Casino Lugano.
2: Sei mai stato ad Airolo Pesciumi in estate? Freschezza, natura e relax per rigenerarti. E per chi cerca adrenalina, c'è il Bike Park Airolo, con il sostegno di Banca Stato.
3: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
4: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi, ogni giorno il tuo

0: Duran Duran featuring Janelle Monáe con questo Pressure Off. E i giapponesi, sempre abbastanza all'avanguardia loro, hanno così creato una nuova parola per così comunicare una sensazione di caldo estremo come queste ondate di calore. E la parola coniata, scelta tra l'altro dopo un sondaggio pubblico, è Kokushobi. Se andate in Giappone, Kokushobi indica le giornate con temperature superiori ai 40 gradi. La trovo un pochettino smorzata, avrei preferito qualcosa di un pochettino più secco. E questa si aggiunge ad un'altra parola che veniva già utilizzata per indicare le giornate con temperature superiori a 35 gradi, che è Moshobi. Quindi Moshobi più di 35 gradi, Kokushobi più di 40 gradi. Ecco, e così le autorità vogliono colmare un vuoto comunicativo. E quando pronunciano, arriva qualcuno, il sindaco di Tokyo dice Kokushobi, te sai già cosa che devi fare. Cioè, non bisogna passeggiare di giorno, bisogna vestirsi con abiti leggeri, puoi mettere i pantaloncini anche se poi gli altri si reclamano che c'è le gambe pelose, gli anziani bisogna dargli un così, tenerli anche protetti chiaramente, quindi uscire nelle ore più fresche della giornata, e anche determinati lavori andrebbero fatti magari non sotto la stecca del sole 2 al pomeriggio, ecco. Detto questo, oramai sarà, questo lo so già, un pomeriggio dedicato al traffico tra Manno e Ponte Tresa in direzione d'Italia, poi tra possiamo dire Lugano Nord e Chiasso su più tratti, perché c'è traffico subito qua a Lugano Nord, poi dopo si libera un pochettino, vedo anche sulle webcam che si circola più o meno bene andando verso il Mendrisiotto, e poi c'è ancora traffico a Chiasso in uscita dalla dogana di Chiasso Brogeda, quindi vedo che siete fermi già a Grancia, c'è parecchio traffico, e dopo si circola e poi c'è ancora di nuovo il solito Buchon in uscita. Adesso arriva lui, Cesare Cremonini.
1: Lo sciavventure sentimentali, nate in un angolo della città.

facile, facile, facile, facile, facile, facile. Ragazze, facile, facile, facile, facile.

Bob Sinclair in Cute B era il 2006. Ecco, quando si parla di musica che era un po' tutto uguale negli anni 2000, magari questa qua rientra un po' in quella categoria. Però vabbè, mette sempre comunque di buon umore, devo dire. Così è qualcosa che ti ricorda delle serate perlomeno divertenti. Allora, traffico, sì, ce n'è parecchio. Adesso ringrazio Federico Marino che sta andando nel Locarnese, perché ci sarà l'incontro con Ruben Vargas, che sarà anche nel TG di questa sera. Mi diceva che fino a Gravesano praticamente abbiamo visto coda. C'è chi mi dice: guarda che eravamo già fermi all'altezza di Taverne, perché credo avessero già acceso i semafori per cercare di dosare tutto quel trafficone che sta arrivando da nord verso sud, le invasioni barbariche. Detto questo, andiamo a nord almeno con la musica. Lo facciamo con il Brit Pop, Brit Rock degli Oasis. Questa è Whatever, era il 1994.

0: estate di Radio 3.
1: Garage Maffeis non va in vacanza. A luglio ed agosto sulle vetture Volkswagen ti aspettano grandi promozioni fino a 9.500 franchi e allettanti leasing a partire dallo 0,1%. Perché l'affare giusto per la tua nuova auto è solo da Maffeis, a Tesserete. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
2: Volkswagen. Ultimi sconti da Manor. Approfitta di sconti fino al 70% su moda, bellezza e casa. Anche su manor.ch.
3: Questa settimana alla Migros, 30% sulle capsule Caffè Royale Delizio a partire da 3 pezzi. Scopri di più su migros.ch.
4: È ora di ripitturare i muri di casa, che dici amore?
5: Direi di sì e
4: Trascurati, li abbiamo decisamente trascurati.
5: Certo, ma
4: travolto di idee? Anche io! Stavo pensando infatti che vorrei cambiare, magari un color vino oppure un color...
5: Sì, va bene, e
4: Tranne il giallo, lo so, hai uno strano rapporto con il giallo.
5: Trapletti Pittori, chiama la Trapletti Pittori.
4: Ah, quella della Vanessa Trapletti!
5: Sì, fanno la consulenza e il preventivo gratuiti sul posto e hanno anche uno showroom a Coldrerio.
4: Davvero?
5: Sì, chiama la Trapletti Pittori.
0: Radio 3i, dove batte il cuore.

Visto che la canzone dei Pinguini Tattici Nucleari si chiude con un riferimento allo spazio, all'universo, una scoperta fatta da un gruppo di astronomi, hanno trovato nel centro della nostra galassia, quindi molto molto lontano da qua, del eritrulosio, un'altra parola di cui è difficile non dire troppe volte, che è sostanzialmente uno zucchero che è presente nei lamponi, tra le altre cose, e è la prima molecola di zucchero scoperta nello spazio, e per questo motivo il centro della Via Lattea, sempre secondo questi studiosi, avrebbe quel sentore tipico dei lamponi, tant'è vero che l'hanno soprannominato la ciambella al lampone, il centro della galassia. Sì, non sto scherzando, c'è uno studio che è stato fatto. Tra l'altro, appunto, questa molecola di zucchero che vaga nello spazio potrebbe aver contribuito chiaramente anche all'origine della vita sulla Terra. Quindi il centro della nostra galassia sa di lampone. Io personalmente adoro i lamponi, frutto preferito in assoluto. C'è da dire che oltre ad essere super distante da noi è molto difficile andare a usmare, a sentire se effettivamente c'ha quel sentore lì. E inoltre è anche mischiato, perché hanno trovato anche parecchie tracce di cianuro. Quindi mi ci terrei veramente alla larga, già non è facile arrivarci su, quindi stiamo ben qui piantati con i piedi per terra, ma sappiate che da qualche parte nello spazio c'è odore di lampone, una dolce notizia. Dal 1985 arriva lui, Bryan Adams, con la sua Heaven.

La seconda canzone più ascoltata su Spotify di Bryan Adams, che ha raggiunto e superato il miliardo di streaming su Spotify, era piaciuta veramente praticamente in tutto il mondo tranne in Germania, che raggiunse solo la posizione numero 28 della classifica, quindi in Germania non era piaciuta così tanto. Comunque era stata inserita come colonna sonora nel film A Night in Heaven e aveva ricevuto chiaramente da lì poi moltissima diffusione in radio e si era espansa in tutto il mondo. Tra poco ci sarà ancora l'appuntamento con l'informazione che arriva puntuale. Traffico intanto sulla 2 tra Rivera e Melide in direzione di Chiasso, tra Gravesano e Ponte Tresa in direzione dell'Italia, e ancora parecchio traffico tra Chiasso Centro e la dogana di Chiasso Brogeda. Ecco, questi qua sono i punti caldi. Poi tra poco con l'informazione faremo un altro punto sulla situazione delle strade della Svizzera italiana. Dicevamo, la galassia che sta di rampone arriva un po' in controtendenza con quello che si credeva, o meglio, su quello che era stato studiato qualche anno fa, quando dicevano che lo spazio aveva una sorta di odore di barbecue, una via di mezzo tra un entrecôte alla griglia e del legno che brucia. Allora, io non ci sono stato, dubito che gli astronauti abbiano potuto annusare fuori dalle loro tute o dalle capsule spaziali quale odore ci sia nello spazio. È tutto basato chiaramente su dei campioni raccolti e si vanno a cercare le molecole e poi si va a vedere queste molecole messe assieme a cosa potrebbero assomigliare di odore o di profumo nel caso dei lamponi che colorano la nostra galassia e la fanno così appetitosa, almeno nel centro. Detto questo, ancora una canzone e ci riporta al 1993. Poi, come detto, tra pochissimo arriva l'informazione, ma prima gli Inner Cycle con la loro Games People Play. Na, na, na.

0: L'estate di Radio 3i.
1: Allo Swiss Diamond Hotel di Vico Morcote, il 1 agosto, il Ceresio si accende di gusto. Al ristorante Lago vi aspettano un ricco buffet serale, musica dal vivo e un'atmosfera esclusiva in riva al lago. Una serata da vivere, assaporare e ricordare. Prenotazioni allo 091 735 0000 o su swissdiamondhotel.com.
2: Noi della carrozzeria Cell System siamo veri specialisti e sappiamo bene se riparare o sostituire. Utilizziamo solo ricambi originali e metodi innovativi come la super tecnica leva bolli, spot repair, riparazioni plastiche e molto altro. Dall'apertura alla liquidazione del sinistro ti seguiamo passo dopo passo. Cell System a Coldrerio, via San Gottardo 28.
3: Amore, mi compri una nuova cucina?
4: Fatto.
3: Anche quella bici elettrica che mi piaceva?
4: Fatto.
5: Realizza i tuoi progetti in un flash. Flash Credit da 25 anni è il partner di fiducia per clienti privati, anche a frontalieri. Richiedilo anche online su flashcredit.ch. Flash Credit, a Mendrisio e Stadio. La concessione dei crediti è vietata se causa eccessivo indebitamento.
6: Sono le 15:58.
0: Ticino News.
7: Ancora buon pomeriggio e ben ritrovati da Giorgio Doninelli. Rimasto in silenzio finora per, citiamo, rispetto delle istituzioni e per evitare accuse di speculazione elettorale, l'UDC ticinese prende posizione sullo scandalo che coinvolge il Presidente del Consiglio di Stato Claudio Zali. Dettagli con Laura Zucchetti.
8: Tacere oggi però non è più possibile. I fatti emersi pongono un gravissimo problema di responsabilità politica, credibilità istituzionale e integrità morale. Con queste parole l'UDC prende per la prima volta posizione sulle vicende emerse in questi giorni che coinvolgono il Presidente del Governo ticinese Claudio Zali. Un consigliere di Stato, si legge nel comunicato, la cui inadeguatezza politica è stata più volte espressa dall'UDC, a differenza dei partiti che fino a ieri lo sostenevano e che oggi si dichiarano indignati. Per questo motivo i democentristi esortano senza mezzi termini Zali a rassegnare immediatamente le dimissioni dal Consiglio di Stato, in modo che quest'ultimo riacquisisca la credibilità che merita. Per l'UDC infatti il governo attuale si è dimostrato assorbito dalle crisi, privo di visione e coraggio, elementi a cui si aggiunge l'atteggiamento da mulino bianco dimostrato ancora una volta in questi giorni e giudicato inaccettabile.
7: Anche la Svizzera partecipa in qualità di Stato partner alla riunione informale dei ministri dell'ambiente dell'Unione Europea che si tiene oggi a Dublino sulle sfide climatiche e ambientali a lungo termine. Tra i temi all'ordine del giorno figura in particolare il sistema di scambio delle quote di emissione, secondo il principio del chi inquina paga. Le discussioni rivestono particolare importanza per la Svizzera, poiché il modello elvetico in materia di quote di emissione è collegato a quello dell'Unione Europea e i due devono rimanere compatibili, ha affermato la scorsa settimana un portavoce dell'Ufficio federale dell'ambiente. Il produttore di cioccolato svizzero Linde Sprüngli rischia di doversi presto presentare in tribunale negli Stati Uniti per difendersi dall'accusa di lavoro minorile. Uno studio legale rimprovera l'azienda dolciaria di presentare in maniera fuorviante i propri sforzi nella lotta al lavoro minorile in paesi produttori di cacao come la Costa d'Avorio e il Ghana. Secondo l'accusa, nonostante Linde Sprüngli abbia annunciato l'intenzione di interrompere l'impiego di bambini lungo tutta la sua catena di approvvigionamento, in verità continuerebbe a trarre profitto da tale pratica. Chiudiamo con una scoperta che arriva direttamente da Zurigo. I ricercatori del Politecnico Federale hanno individuato su Venere faglie tettoniche relativamente recenti che potrebbero essere riconducibili a dei vulcani attivi. La scoperta contraddice ipotesi precedenti formulate da altri scienziati. Queste faglie, alcune delle quali si estendono per circa 10.000 chilometri, assomigliano a quelle terrestri. Finora i geologi ipotizzavano che avessero più di 100 milioni di anni e che costituissero un residuo del passato.
9: Questo appuntamento è offerto dal nuovo Bauhaus, lo specialista per officina, casa e giardino. A Losone e su bauhaus.ch.
0: L'infotraffico.
7: C'è parecchio traffico sulla A2 in direzione sud, con rallentamenti che iniziano già da Rivera e proseguono fino a Melide e più a sud anche tra Chiasso Centro e la dogana di Chiasso Brogeda. 9 chilometri di colonne in direzione del Ticino davanti al portale nord della galleria autostradale del San Gottardo, con tempi d'attesa di circa 1 ora e mezza. 4 invece chilometri di colonne in direzione opposta. Infine il traffico è congestionato anche tra Gravesano e Ponte Tresa.

E visto che si parlava anche di Unione Europea, di così in anche la Svizzera, no, che partecipa a questi incontri che la vedono chiaramente non come stato membro dell'Unione, ma chiaramente ci sono degli interessi, anche perché siamo in mezzo, siamo circondati e di conseguenza è giusto che ci siano degli scambi. A questo proposito, è possibile anche per i cittadini elvetici, in realtà è possibile votare da tutto il mondo se volete, perché la Banca Centrale Europea ha selezionato i finalisti per la prossima serie di banconote che andranno a sostituire quelle che ci sono attualmente e si possono votare. Potete andare a votare, la votazione, fanno diverse domande e ci sono varie serie tra cui scegliere, alcune con dei personaggi che insomma hanno fatto la storia del continente, altre invece hanno deciso di virare su varie specie di uccelli che decoreranno le banconote, quindi potete andare a vederle se cercate in internet, lo trovate facilmente, sono diverse serie quelle che sono al vaglio delle giurie. Ce n'è una in particolare che ricorda molto molto da vicino quella attuale dei franchi svizzeri, se cioè la vedete la tirate fuori in pieno, altre invece ricordano un pochettino di più l'attuale serie, altre si discostano, ce n'è soprattutto una che è molto molto artistica. Può piacere o non piacere, ma potete andare voi a votare, così magari siete lì, in fila dal parrucchiere, state aspettando. Dai, cos'è che faccio? Ho letto tutte le riviste che c'erano di gossip, è vero che abbiamo sempre il telefono in mano, ma se proprio vi annoiate potete andare a vedere quale tra quelle lì sarà una di quelle, sarà poi la futura serie di banconote che tutti noi avremo in mano prima o dopo, ecco, in sostanza ci capiteranno nel borsellino quasi sicuramente. Continuiamo con la musica, questo House Tour con Sabrina Carpenter. Take your shot.

Tour, Sabrina Carpenter, lei che sta collezionando un successo dopo l'altro, con anche collaborazione l'ultima, quella di peso con Madonna, e così sta muovendo i suoi piccoli passi, perché è veramente piccolina, tipo alta 1,48 m, una cosa del genere, e quindi a piccoli passi nel mondo dello show business, ma si sta facendo notare, e ci sta facendo notare, è già stata notata, è già lanciatissima nella così nella sfera dello show business mondiale. Noi continuiamo con uno che i palchi li ha calcati, e come, ha ballato praticamente in tutti i continenti, ha fatto ballare. Uno dei suoi CD è stato per anni, forse lo è ancora, il disco più venduto in assoluto. Lui è Michael Jackson, e qui lo sentiamo con la sua Black or White.

È che il disco più venduto di sempre a livello mondiale è stato Thriller di Michael Jackson, con vendite stimate tra i 70 e i 100 milioni di unità, quindi veramente veramente tanti. 34 milioni di dischi venduti solo negli Stati Uniti, solo esclusivamente in patria. Ha venduto veramente in tutto il mondo una quantità di copie veramente impressionante. Noi continuiamo, che adesso arriva lei a portarci un po' di ritmi sudamericani con la sua bossa nostra. Lei è Gaia.

0: L'estate di Radio 3, Radio 3, Radio 3.
1: CineTour è tornato. Oltre 100 proiezioni di cinema all'aperto offerte durante tutta l'estate. Goditi i migliori film dell'ultimo anno in location spettacolari del Canton Ticino. Non perdere nessuna serata. Scopri tutto su cinetour.ch.
2: La Svizzera punta in alto, noi teniamo i prezzi bassi. Fino al 3 agosto, 15% di sconto su tutto, consegna gratuita inclusa. Pfister, di casa in Svizzera.
3: Questa settimana alla Migros, 32% sulle bistecche di collo di maiale marinate a soli 1,45 franco. Scopri di più su migros.ch.
4: Bonus estivo fino a 10.000 franchi sulla gamma SUV Mazda. Da Autotris Salamone l'estate porta grandi sconti su tutta la gamma e un leasing imperdibile sui modelli elettrici. Non lasciarti sfuggire l'occasione di guidare una Mazda alle migliori condizioni. Ti aspettiamo da Autotris, il tuo partner Mazda a Salamone. info.mazda.ch/autotris.
5: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.

Sebalter, Hunter of Stars, era il 2014, un po' di musica di casa nostra e prendo la palla al balzo, ringrazio la Babi che mi dice ciao con un cuore in direzione sud dalla Galleria del Ceneri, tutti bloccati fino a Mendrisio. In cantonale non si riesce ad uscire dal Ceneri perché c'è già una mega coda, uno strazio. Niente, una buona giornata a te per che fortunatamente vai verso nord, per quello che ti dico, una buona giornata. Quindi la situazione è questa qui al momento, quindi tanto traffico in queste settimane. Oramai lo sappiamo, c'è anche un esodo veramente importante di vacanzieri che arrivano dal nord e passano da qua, dal Ticino, per andare verso le spiagge, per andare verso i campeggi, per andare verso ovunque debbano andare, e quindi noi subiamo un po' questo traffico, chiaramente. Detto questo, per così rischiarare un po' l'ambiente, andiamo con una canzone di Damiano David e poi si gioca per vincere il nostro cappello di Radio 3i, quindi dopo questa canzone.

Damiano David, adesso noi siamo pronti a giocare. Quindi il gioca e vinci estivo di Radio 3 in palio, il nostro cappello che potete portarvi al mare, in vacanze, in montagna, a pescare, ovunque. La domanda è semplice, semplice. Allora, visto che prima dicevamo di Thriller, l'album di Michael Jackson, che è il più venduto a livello mondiale, ma la mia domanda è un'altra. È vero che è il più venduto a livello mondiale, ma a livello di Stati Uniti c'è un album che lo ha battuto, un album del 76. Voglio sapere allo 079-449-9537 qual è l'album e chi ha registrato questo album. Vi do tempo a una canzone, quella di Neffa e i Messaggeri della Dopa, Aspettando il Sole. Dai che facile, 079-449-9537. Qual è l'album più venduto di tutti i tempi negli Stati Uniti? È un album del 76, voglio sapere artista e nome dell'album. Dai, già che ci siamo, l'informazione va lì, è facile, facile, facile.

Neffa, i messaggeri della DOP aspettando il sole, e sono arrivate diverse risposte allo 079-449-9537. La domanda era: qual è il disco in assoluto più venduto negli Stati Uniti? E la risposta era un po' sibillina, perché al mondo è Michael Jackson, mentre negli Stati Uniti è il Their Greatest Hits 1971-75 degli Eagles. Adesso vado a vedere tra chi ha risposto giusto e tiriamo fuori il vincitore o la vincitrice. A grandissima sorpresa, nonostante sentite sotto l'intro bellissima, Hotel California non era in questo disco, quindi non era ancora stata composta questa canzone. Ce n'erano altre, ma ho deciso di ascoltarci questa qua, che è forse quella più conosciuta di questo gruppo, che ha fatto la storia della musica, continua tuttora perché sono ancora in attività. Adesso, intanto che io contatto vincitore o vincitrice, adesso do tra le risposte giuste, noi ci ascoltiamo questa meraviglia.

0: Una canzone magica, un pochettino lunga, ma veramente, veramente magica. Gli Eagles con Hotel California. Noi ci separiamo adesso a breve. Prima andiamo a fare ancora un punto sul traffico, che a quest'ora è molto, molto intenso. Traffico nel Locarnese in direzione della rotatoria dell'aeroporto di Locarno e anche in direzione di Quartino. Poi tra Manno e Ponte Tresa, traffico congestionato anche in A2, chiaramente a tratti, possiamo dire, da Bellinzona Sud fino a Chiasso, quindi su tutta la lunghezza della 2, dal Ceneri in giù, su più tratti. Tanto traffico, ringrazio Colette che mi diceva, anche sulla cantonale che da Rivera va verso Lugano. Mi ha detto siamo praticamente fermi all'altezza di Taverne, quindi tanto traffico anche in cantonale. Aspetto una... come si dice, una comunicazione è arrivata adesso, mamma mia, siamo telepatici. Invece sulla forca di San Martino, grazie Ale, si viaggia tutto liscio, mi ha scritto. Quindi da quel, su quel tratto lì per il momento si viaggia senza particolari problemi. Se avete news o volete segnalare qualcosa, 079-449-9537.
1: Radio 3 d'estate.
2: Fratelli Albertolli, da oltre un secolo, la firma sulle recinzioni più belle del Ticino. Parapetti, ringhiere e cancelli, prodotti e posati con passione. Abbiamo recintato mezzo Ticino. Fatti recintare anche tu. Fratelli Albertolli, sopralluogo e consulenze gratuiti. Ci trovi a Taverne.
3: Naturale, biologica, buonissima. Prodotta con erbe biologiche ticinesi e dal basso contenuto calorico. Rinfrescati con la tisana Olivone e aiutaci a coltivare l'amore per la natura. Seguici sui social per scoprire il nostro mondo delle erbe aromatiche. Partecipare a diversi concorsi e vincere gustosi premi. erbeticino.ch. Salute!
4: Il caldo è arrivato! Da Brico trovi il fresco al prezzo che non ti aspetti. Condizionatore Lario 8000 BTU a soli 239 franchi invece di 349. E per ogni esigenza, ventilatori a partire da 26 franchi 90. Vieni a scoprire il nostro vasto assortimento, le offerte non durano per sempre. L'estate si affronta con il clima giusto. Ti aspettiamo nei nostri negozi Brico oppure su bricoshop.ch.
5: Cercate un'atmosfera esclusiva per passare una serata romantica a due passi da Lugano? Il ristorante Vetta San Salvatore vi accoglie ogni sera con una vista mozzafiato. E chi prenota per cena, funicolare a soli 12 franchi. Ristorante Vetta San Salvatore. Dirsi buon appetito, toccando il cielo con un dito.

Le Bengals con Manic Monday era il 1986 e così si coloravano, si dava il ritmo anche agli anni 80. E Ale, ti sono vicino, che dici: sono partita alle 4 e un quarto da Bellinzona a sud, siamo più o meno a 5 km dall'uscita di Lugano Nord in autostrada. Quindi sì, sarà una serata di passione, caldo e passione e aria condizionata. Ed Sheeran adesso con la sua American Town.

con la sua American Town. Ringrazio anche Lucky che mi dà notizie, ci dà notizie su Via Besso, una cosa impressionante a detta sua, traffico micidiale. In più chiaramente è gestita così manualmente da coloro che sono chiamati a cercare e disciplinare il traffico, non sempre chiaramente facile, vuoi con la mole di veicoli che si trovano sulle strade. Noi continuiamo, poi tra poco arriverà anche il momento di tornare ad informarci con la redazione, ma c'è una notizia, vi anticipo adesso, ma poi vi vediamo un pochettino che cosa succede. Il primo robot da compagnia emotiva a grandezza naturale è pronto per il lancio sul mercato. È già una cosa che fa il terrore micidiale. Faceva già paura quando era uscito il Furby, lo ricordate? Quella specie di piccione lì che sbatteva gli occhi e ripeteva le cose, muove anche le orecchie, credo. Questo qua è un robot da compagnia a grandezza naturale, emotiva, vuol dire che ti capisce.

noi siamo quasi in orario informazione. C'è ancora una canzone, ci separa la voce, quella rassicurante di lui, di Mario Biondi, con la sua Night Shift. Era il 2015.

0: Varese.
1: Velocità, adrenalina, emozioni. Dal 29 luglio al 2 agosto Monteceneri diventa la capitale europea della mountain bike. Arrivano i campioni d'Europa, pronti a sfidarsi per il titolo continentale. Salta la fila, acquista ora il tuo biglietto online sul euromtb2026.ch e preparati a vivere uno spettacolo unico con il sostegno di Banca Stato. Più dinamica, più grintosa, più onda. La nuova Prelude e HEV è arrivata. Puro divertimento sportivo con nuova modalità S-Shift. Tua da 349 franchi al mese e leasing 1.9%. Scoprila da Garage Boffelli. Agente esclusivo Honda per il Luganese. Strada Ponte di Valle 9, Davesco Soragno. Honda-garageboffelli.ch e sui social. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento. Anche il pappagallo te lo ricorda, perché quando la pellicola è fatta bene, la voce si sparge. PPF Car Wrapping, decorazioni e oscuramento vetri. Proteggi o cambia colore alla tua auto. La nostra forza è il risultato. Fidati di chi ne parla. Gorla.ch.
2: Gorla.ch.
3: Le 16:58.
4: Ticino News.
5: Ben ritrovati in studio Giorgio Doninelli. Claudio Zali si dimetta subito. L'UDC nel pomeriggio ha rotto il silenzio chiedendo, come peraltro fatto anche da altri partiti negli ultimi giorni, un immediato passo indietro all'attuale presidente del governo, tacciato di inadeguatezza politica. Dimissioni che secondo i democentristi permetterebbero anche al Consiglio di Stato di riacquisire la credibilità che merita, un Consiglio di Stato che citiamo con un atteggiamento inaccettabile, finge che tutto vada bene, reagisce con il minimo indispensabile soltanto quando è costretto a farlo. Siccità, grandine, alluvioni e altre calamità naturali stanno mettendo sempre più sotto pressione l'agricoltura ticinese. Di fronte a queste sfide, il cantone opera su due livelli a sostegno degli agricoltori, quali sentiamo il caposezione agricoltura Daniele Fumagalli.
6: Ci sono gli strumenti ordinari che spesso arrivano in un secondo tempo in maniera più importante, però ci sono delle necessità di una risposta immediata, magari con mezzi non subito così imponenti, non per esempio con grosse somme che devono essere approvate dal Parlamento. È importante essere sul posto, ascoltare, coordinare, raccogliere le esigenze, trasmettere agli enti di primo soccorso competenti in modo da già fare una prima valutazione, smistarle, tenerle d'occhio, quindi monitorarle, accelerarle. Per questo in Valle Maggia, per esempio, come sezione agricoltura avevamo aperto un help desk per gli agricoltori. Avevamo due persone che hanno fatto un ottimo lavoro ed erano sul posto.
5: I nuovi dazi doganali imposti dagli Stati Uniti ai prodotti svizzeri suscitano critiche da parte dei maggiori partiti elvetici. Secondo l'UDC, le motivazioni alla base dei nuovi dazi non sono comprensibili. Per il PS dimostrano ancora una volta che gli Stati Uniti di Trump non sono un partner affidabile. Il PLR giudica la misura ingiusta, decretata in modo pretestuoso dal presidente americano, dazi incomprensibili e ingiustificabili anche per il centro, arbitrari per i verdi liberali così come per i verdi, che chiedono totale trasparenza da parte del Consiglio federale sulle discussioni con l'amministrazione statunitense. In chiusura, anche per molti svizzeri le vacanze nel sud-ovest della Francia si sono interrotte in modo brusco. I violenti incendi boschivi che imperversano nella costa occidentale francese hanno costretto all'evacuazione anche centinaia di turisti, oltre alle migliaia di residenti. Circa 65 soci del Touring Club svizzero sono interessati dai roghi nella regione della Gironda, indica oggi il TCS in una nota. Tra le persone coinvolte non si registrano comunque né feriti né decessi e la maggior parte di loro è riuscita a portare con sé i propri effetti personali prima della partenza.
1: Questo appuntamento è offerto dalla vostra concessionaria AMAG e dall'Audi A5.
4: L'infotraffico.
5: Code o forti rallentamenti vengono segnalati sulla A2 tra Rivera e Melide, così come più a sud tra Chiasso Centro e la dogana di Chiasso Brogeda. Traffico fortemente rallentato anche a Lugano sulle principali vie del centro, tra Gravesano e Ponte Tresa in direzione dell'Italia, e traffico fortemente congestionato anche al San Gottardo, 9 km di colonna in direzione del Ticino, con ritardi di circa un'ora e mezza, 4 invece chilometri di colonna in direzione del Cantonuri, con attesa in questo caso di circa 40 minuti.
1: Il meteo è offerto da Stile Alpino, il negozio per la montagna e per il tempo libero. Equipaggiati con stile. A Lugano e Samedan. Previsioni del tempo.
5: Questa sera e nella notte sereno, con qualche sottile velatura in quota, domani mattina in prevalenza soleggiato, poi da metà pomeriggio graduale aumento della nuvolosità con i primi rovesci o temporali sull'Alto Ticino, e dalla sera in estensione anche alle altre regioni, temperature minime comprese fra 16 e 19 gradi, massime attorno ai 28 gradi.

i Rolling Stone con la loro Let's Spend the Night Together, e tra un po', dicevamo, si potrà passare la notte assieme a dei compagni robotici. Sì, avete capito bene, siamo in Cina, dove una compagnia ha deciso di pigiare sull'acceleratore, la YupTech, così si chiama questa compagnia, ha appena aperto le prevendite per quello che loro definiscono, cito, il primo robot umanoide al mondo a grandezza naturale, ultrabionico e progettato per la compagnia emotiva. Ma che cosa vuol dire questo? Sono andato così a guardare il video, che sembra più un trailer di un film di fantascienza barra orrore. Sono questi robot che a tutti gli effetti, cioè sì, si vede che sono dei robot perché i movimenti sono ancora un attimino robotici, ma sono, cioè, sbattono le palpebre, sono dotati di capelli che sembrano veri, possono avere gli occhiali, insomma ve lo costruite come volete voi, grandezza naturale, e potrebbero sostituiranno gli esseri umani in carne ed ossa, quindi sì, si potrà avere, al posto che avere l'amorosa, la moglie, la fidanzata, il fidanzato, avere un robot as a service, così come dicono loro, un umanoide che impara a conoscerci, impara a leggere le nostre emozioni e quindi ci fornirà un supporto emotivo. È una cosa che mette i brividi, perché loro sono pronti a lanciare un piano nazionale e a portare oltre 10.000 robot umanoidi entro la fine del 2026 e metterli in commercio. E questo qua preoccupa anche un pochettino le autorità, che hanno detto sì, ok, va bene, ma si rischia di estraniare ancora di più determinate persone che magari fanno già fatica un pochettino a entrare in confidenza con le persone e gli esseri umani. Qua, se gli dai un robot che praticamente li fa da compagno perfetto, il rischio è di isolarle ancora di più queste persone. Tra l'altro era capitato poco tempo fa di questo ragazzo sempre cinese che in tempi non sospetti, tipo 3 o 4 anni fa, aveva comprato questa sorta di capsula, dovete immaginarla tipo una di quelle lava lamp che andavano di moda negli anni 70, dove veniva proiettato l'ologramma di una sorta di personaggio un po' tipo manga, che faceva compagnia. Lui se l'era preso e aveva iniziato a vivere la sua vita assieme a questa lampada, questo compagno digitale, una sorta di evoluzione del Tamagotchi praticamente. E ci era restato malissimo quando la compagnia è fallita, hanno smesso di così aggiornare il software, in teoria, in pratica hanno spento i computer che gestivano questa sorta di compagno digitale, e paf, lì si è spento così, e ci è restato molto molto male. Non so immaginare cosa potrebbe capitare se il robot umanoide così smette di vivere di punto in bianco, o peggio se questo qua impazzisce e quindi sei lì di notte che ti guarda questo robot. Fin dell'orrore, ve l'ho detto, se volete andate a vedervi il trailer, YupTech si chiama la compagnia, e vedete la presentazione di questi robot a grandezza naturale. Meglio la musica, quella di Alex Warren.

0: come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Questa è Radio 3. Telesuona. Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
3: Casino Lugano.
4: Sei mai stato ad Airolo Pesciumi in estate? Freschezza, natura e relax per rigenerarti. E per chi cerca adrenalina, c'è il Bike Park Airolo, con il sostegno di Banca Stato.
5: Vediamo cosa risponde l'IA. Migliori sub sportivi, affidabili e garantiti.
6: Ovviamente Honda, lo so persino io.
7: Ogni dubbio è lecito, tranne con Honda. Scopri al Garage Boffelli i nuovi SUV HR-V, ZR-V e CR-V. Garanzia 8 anni o 160.000 km. Leasing 1,9% e premi fino a 7.500 franchi. Garage Boffelli, strada Ponte di Valle 9, Davesco. Honda-garageboffelli.ch. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
8: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.
9: L'infotraffico.
10: Andiamo sulle strade della Svizzera italiana, tanto traffico in questo venerdì 24 di luglio alle 17:20-21 sulla A2, traffico tra Rivera e Melide in direzione di Chiasso, su più tratti traffico intenso anche tra Manno e Ponte Tresa in direzione dell'Italia, a Lugano sulle principali vie del centro e poi sempre sulla A2 tra Chiasso Centro e la Dogana di Chiasso Brogeda. Traffico intenso anche nel Locarnese, ma qua la situazione è un pochettino migliore. Se avete delle segnalazioni, 079 449 9537, noi qui continuiamo con la musica.

E ringrazio anche Massimo che mi dà un aggiornamento sulla situazione nel Locarnese. Dice: ma situazione migliore mica tanto, soprattutto in direzione di Brissago. Siamo fermi in galleria e siamo tempo stimato da Ascona a Brissago almeno una mezz'oretta. Visto che siamo anche in periodo vacanze, in tanti prenderanno l'aereo, in tanti si sposteranno da qui alle prossime settimane, Booking.com ha fatto un sondaggio su quali sono i comportamenti che vengono ritenuti peggiori a bordo degli aerei. Quindi hanno preso un gruppo di 1000 intervistati, vero? Non è un gruppo enorme, però di persone che insomma sul sito sono lì.

Parigi a bordo, piuttosto che camminare scalzi in cabina è visto veramente di cattivo, non di buon occhio, insomma, e non piace. Invadere, vabbè, qua ci mancherebbe, invadere lo spazio del vicino per fotografare il panorama, la classica foto con il cielo, il pezzo di ala e la canzone da postare su Instagram. Guardare video e o peggio ascoltare musica a volume alto senza cuffiette, no vabbè, qua ti strozzo anche io. Riprendere anche se involontariamente gli altri passeggeri per i propri video, no? Quello che si improvvisa vlogger che deve filmare tutta la cabina per far vedere poi a tutti com'è che è stato. Lo sappiamo tutti com'è la cabina di un volo low cost, è piena all'inverosimile, siamo anche scomodi. Qua non so, a me non è mai capitato di vedere una scena del genere. Comunque chi dice di usare il filo interdentale durante il volo, che schifezza, al posto poi, cioè se proprio vai al bagno. C'è ancora sulla falsariga chi si fa la manicure, non lo so, chi si alza in piedi e cammina avanti e indietro mettendo ansia alle persone nel corridoio solo per raggiungere l'obiettivo giornaliero di passi, i famosi 10.000, no? Adesso ci sono tutti quei sistemi per contarli e questa roba qua dà veramente tanto sui nervi. Ancora, registrare contenuti social, i social non piacciono per niente. E a questo proposito, a margine di questo studio, il 65% degli intervistati vorrebbe norme più severe sull'utilizzo della tecnologia a bordo. Fatto riferimento a quelli che fanno le foto, che filmano le persone e via andare, mentre oltre il 76%, che è una cifra abbastanza elevata, sarebbe favorevole alla creazione di una sorta di quiet zone, un'area in cui sono interdette telefonate e contenuti social rumorosi. Telefonate a bordo magari anche no, perché vabbè che adesso puoi, con pagando puoi ottenere la rete, tutte queste cose. Una quiet zone ci sono sui treni in diversi convogli. Te sei lì tranquillo, però appunto devi stare tranquillo, lì non si urla, non si parla, non si chiacchiera. Dopo chiaro che se hai il volo per andare verso Ibiza sarà un zichinin più rumoroso rispetto magari al volo che va da qualche altra parte, cioè lì c'è da capirlo. Però sì, tenere un comportamento adeguato anche in volo, che poi diciamo voli low cost nel raggio tra l'ora e le tre ore, possiamo dire una cosa del genere. Si può comunque star seduti abbastanza composti. Se proprio vuoi fare la foto e non sei vicino al finestrino, chiedi, di sicuro nessuno ti dice di no, a meno che il tuo vicino di posto non è una iena, non ti negherà la foto, l'ennesima foto da postare sui social, tutte uguali tra l'altro, per far vedere che sei in volo verso quale destinazione non si sa, comunque per far vedere il pezzo di ala che sale così verso il cielo. Adesso arriva lei, Lola Young.

Walking on the Sun, gli Smash Mouth qui su Radio 3. Luca dice: quante cose hai nominato che mi danno fastidio. La peggiore è chi mette i piedi nudi ovunque sull'aereo. Sì, dai, quella roba lì non si può fare. Cioè, un po' un certo comportamento, no? Dovresti tenerlo sempre. È vero che delle volte magari t'annoi durante il volo, sono d'accordo, però ti porti un paio di cuffiette un po' comode, ti guardi tutti i video che vuoi, ti scarichi le tue cose, quindi puoi guardarle. Che poi, parliamoci chiaro, ci sono dei voli che durano talmente poco che... Allora, il momento che decolla non puoi utilizzare i tuoi aggeggi elettronici. Il momento di volo dura praticamente 20 minuti, poi inizia la discesa dove non puoi utilizzarli. Quindi, vabbè, dopo, se il volo è più lungo, ci sono anche dei sistemi per intrattenersi a bordo. Chiaro che un volo fino in Giappone è un po' un pochettino più comodo di un volo da qui a Ibiza, come dicevamo prima, anche perché devi stare seduto un numero di ore molto molto più importante. Effettivamente, noi continuiamo con la musica e poi torniamo per l'ultima parte di questo nostro pomeriggio, venerdì pomeriggio assieme, e dopo andare avanti ci sarà il Miguelito Casanova che vi accompagnerà in serata. Adesso è ora di ballare un pochettino, di alzare un pochettino il ritmo con questa dei Gramophone Dice. Spero di averlo detto giusto, è difficilissimo da pronunciare. Oggi è la giornata delle parole difficili da dire. Why Don't You è il titolo di questa canzone del 2009.

0: Questa è Radio 3i. Radio 3i. E le suona. Radio 3i.
1: C'è di meglio dell'estate, del sole e delle vacanze? Le super offerte estive di Conforama. Da subito fino a 500 franchi di sconto immediato e 15% extra sui grandi elettrodomestici Candy e Hoover. Nei nostri 20 negozi e su conforama.ch.
2: Il caldo è arrivato. Da Brico trovi il fresco al prezzo che non ti aspetti. Condizionatore Lario 8000 BTU a soli 239 franchi invece di 349. E per ogni esigenza, ventilatori a partire da 26 franchi 90. Vieni a scoprire il nostro vasto assortimento. Le offerte non durano per sempre. L'estate si affronta con il clima giusto. Ti aspettiamo nei nostri negozi Brico oppure su bricoshop.ch.
3: Questa settimana alla Migros, 30% sulle capsule caffè Royale Delizio a partire da 3 pezzi. Scopri di più su migros.ch.
4: La Svizzera punta in alto, noi teniamo i prezzi bassi. Fino al 3 agosto, 15% di sconto su tutto, consegna gratuita inclusa. Fister, di casa in Svizzera.
5: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
6: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità contatta Mediaty. Informati su mediaty.ch.
0: Radio 3i, ogni emozione solo tua.

Vasco Rossi con canzone 1983. Facciamo ancora brevemente un punto sul traffico. C'era qualcuno che chiedeva com'è la situazione. Adesso vedo che c'è il semaforo acceso anche alla galleria del Ceneri in direzione sud. Tanto traffico anche a Grancia, traffico intenso anche più a sud, zona Chiasso, per uscire verso l'Italia. È veramente una giornata con il traffico abbastanza infernale, quindi tra Bellinzona a sud e Genestrerio più o meno a tratti con colonna e ritardi stimati fino a 40 minuti, almeno quello che dice Via Swiss. Noi, come detto, siamo quasi arrivati alla fine, tra poco torniamo per salutarci, così per rimandarci alla prossima settimana. E settimana prossima non sarò a quest'ora, sarò in mattinata, ma così c'è Tom che è tranquillo e non faccio il gufo per il traffico. Adesso ancora una bellissima canzone, una collaborazione con due voci magnifiche, quella di Elton John e Britney Spears con la loro Hold Me Closer.

E tra poco ci sarà l'informazione, così come di consueto su Teleticino e Radio 3. Noi ci sentiamo puntuali settimana prossima. Vi lascio con una canzone che ha fatto la storia. Questa qua alza il ritmo, anche se sei in colonna. Almeno questi 3 minuti e 28 te li balli. Noi ci sentiamo. Ciao!

0: Questa è Radio 3i. È Radio 3i.
1: La Svizzera punta in alto, noi teniamo i prezzi bassi. Fino al 3 agosto, 15% di sconto su tutto, consegna gratuita inclusa. Pfister, di casa in Svizzera.
2: La tua estate sarà calda. È Red. Ducati Red Deal. 1000 franchi per accessori o abbigliamento gratuiti. Oppure bonus di permuta su moto nuove selezionate. Perfetta per giornate soleggiate. All'insegna dell'avventura. Scoprila ora su ducati-lugano.ch. Valida fino a fine luglio.
3: Anche il pappagallo te lo ricorda, perché quando l'officina meccanica è affidabile, la voce si sparge. Servizi, preparazione e post collaudo, manutenzione e diagnosi della tua auto. La nostra forza è il risultato. Fidati di chi ne parla. Gorla.ch.
4: Gorla.ch.
5: C'è di meglio dell'estate, del sole e delle vacanze? Le super offerte estive di Conforama. Da subito fino a 500 franchi di sconto immediato e 15% extra sui grandi elettrodomestici Candy e Hoover. Nei nostri 20 negozi e su conforama.ch.
6: Raiffeisen presenta Agno Open Air Festival dal 24 luglio al 1 agosto al Parco Pubblico di Agno. Live, la notte dei tributi, Guns N' Roses, Bon Jovi, AC/DC, Olly e Vasco Rossi. Il party anni 90 con Dino Brown, il party anni 80, lo street food e il dance party con Marco Melandri, René La Vulgara, Paolo Noyes e Ida Broz. E al 1 agosto festeggiamo la Svizzera con il super party Ma che ne sanno i 2000. Special guest, i Sonora, Agno Open Air Festival. Seguici sui social.
7: Buonasera, sono le 18.
8: Il segnale orario è stato offerto da Autolina, la tua piattaforma con più di 95.000 auto. Oggi si compra e si vende l'auto su autolina.ch.
9: Ticino News, sera.
10: L'UDC attacca Zali, deve dimettersi immediatamente. Per i democentristi, la bufera che ha travolto il presidente del governo prova una volta di più la sua inadeguatezza politica. Dito puntato anche contro il Consiglio di Stato, privo di visione e di coraggio. Da parte sua la Lega prende tempo e annuncia un vertice con Zali martedì. La bufera che si sta abbattendo su Claudio Zali segna una crisi istituzionale. Non è però la prima volta in Ticino che un governo si trova a dover prendere provvedimenti nei confronti di un membro dell'esecutivo. Nell'edizione uno sguardo agli scandali del passato. Contadini ticinesi sempre più sotto pressione a causa degli eventi climatici estremi, dalla grandine alla siccità fino alle alluvioni. La sezione dell'agricoltura svela un modello basato su due pilastri: intervento tempestivo in caso d'urgenza e prevenzione tramite consulenza e investimenti mirati. Ruben Vargas arriva a Brissago. L'attaccante della nazionale è tornato in Ticino, da dove proviene la famiglia materna, per incontrare tifosi e popolazione. Tra poco ci collegheremo con Palazzo Branca Baccalà, dove poco fa lo abbiamo incontrato. Buona la prima alla IL Arena per il Lugano di Croci Torti. I bianconeri hanno vinto per 1-0 contro i kosovari del Ducagini nel secondo turno di qualificazione alla Conference League. I quasi 6.000 accorsi al nuovo stadio sono però tornati a casa con un po' di amaro in bocca. Per quanto mostrato, Stefan e i compagni avrebbero dovuto segnare qualche gol in più. Siamo al meteo. Domani mattina in prevalenza soleggiato, da metà pomeriggio aumento della nuvolosità con primi rovesci o temporali sull'Alto Ticino, dalla serata in estensione anche alle altre regioni. Temperature comprese tra 16 gradi di minima e massime attorno ai 28 gradi. Venerdì 24 luglio, ben ritrovati a Ticino News. Sera in primo piano anche stasera il caso Zali. Politicamente inadeguato, il consigliere di Stato deve dimettersi immediatamente. Non si era espressa fino ad ora, ma nel pomeriggio anche l'UDC ha rotto il silenzio sulla bufera che ha travolto il presidente del governo. Il servizio.
11: Finora aveva mantenuto un profilo basso, osservando quanto accadeva senza intervenire nel dibattito. Un silenzio che l'UDC ha rotto nel pomeriggio di oggi attraverso una nota stampa in cui sottolinea come ora tacere non è più possibile e punta il dito contro un'inadeguatezza politica che impone un immediato passo indietro. Ferma restando la presunzione di innocenza sul piano giudiziario, scrivono i democentristi, i fatti emersi pongono un gravissimo problema di responsabilità politica, credibilità istituzionale e integrità morale. L'UDC critica da anni l'azione politica di Claudio Zali e il suo modo di interpretare il ruolo di consigliere di Stato, esprimendo un giudizio chiaro sulla sua inadeguatezza politica. Quanto emerso in questi giorni, prosegue la nota, rende la sua permanenza in governo non più sostenibile. A Claudio Zali non resta che rassegnare immediatamente le dimissioni dal Consiglio di Stato per permettergli di riacquisire la credibilità che merita. Non solo Zali, l'UDC neanche per il Consiglio di Stato, reo di fingere che vada tutto bene, di evitare di reagire nel limite del possibile e di farlo soltanto quando è costretto e con il minimo indispensabile. La decisione di levargli la competenza della magistratura e della polizia rappresenta un primo passo, ma lascia irrisolta la questione di fondo: se il presidente del governo sia ancora nelle condizioni di assolvere il proprio mandato. Le istituzioni vengono prima delle persone, conclude l'UDC, che non ha voluto rilasciare dichiarazioni ulteriori rispetto a quanto scritto nel comunicato. Il Ticino merita un governo credibile, responsabile e capace di affrontare i problemi concreti dei cittadini.
10: Da parte sua la Lega si è espressa nel pomeriggio in una breve nota stampa in cui ha fatto sapere che, lo vediamo anche in grafica, il coordinatore Daniele Piccaluga ha convocato per martedì prossimo una riunione con i due consiglieri di Stato leghista, Norman Gobbi e Claudio Zali, e con il coordinamento del movimento, una riunione indetta per fare il punto sulle questioni emerse negli ultimi giorni e valutare il quadro complessivo. Solo allora, fa sapere appunto la Lega, si esprime pubblicamente. Non è la prima volta però che un membro del governo in Ticino viene sollevato dalle sue responsabilità politiche. Nel 2003, lo ricordiamo, accadde ad esempio alla socialista Patrizia Pesenti, 3 anni più tardi alla liberale Marina Masoni, in tempi più vicino a noi il caso Norman Gobbi aveva generato un tira e molla con polizia e magistratura. E allora ripercorriamo i vari avvicendamenti nel servizio di Samuele Quadri.
9: Il dimezzamento delle responsabilità politiche del consigliere di Stato Claudio Zali, annunciato ieri in corpore dall'esecutivo, dà forma a quella che può essere definita una crisi istituzionale. Un cambio di casacca alla guida della magistratura e della polizia, ora in mano alla vicepresidente Marina Carobbio Guscetti. Un avvicendamento che segna sicuramente la storia politica del nostro cantone, ma non è un caso isolato. Torniamo dunque indietro, era il 2003 e a rappresentare il seggio socialista c'era Patrizia Pesenti. Sul tavolo dell'esecutivo l'approvazione del preventivo in deficit di 273 milioni di franchi. Il Consiglio di Stato auspicava tagli, soprattutto nel Dicastero della Sanità e della Socialità, nelle mani di Pesenti. Lei si rifiutò e fu sollevata dai dossier della Socialità.
12: Del paese. La collega Patrizia ha rifiutato questa dinamica senza peraltro trovare un'alternativa costruttiva, che a noi sarebbe anche andato bene. Il governo ritiene che non sia più sostenibile una collaborazione fondata su queste basi. Abbiamo quindi deciso di sollevare la collega da determinate responsabilità.
9: Si riprende poi la divisione poco più in là. 3 anni più tardi, nello stesso mandato governativo, a finire sotto i riflettori ci fu Marina Masoni, direttrice allora del Dipartimento delle Finanze e dell'Economia. Nella bufera, irregolarità nei calcoli del fisco ticinese, il cosiddetto fisco gate, e la fondazione di famiglia Villalta, con sede nel Canton Svitto, in cui furono trovati fondi che sostennero la campagna elettorale della Liberale non tassati in Ticino.
13: Eletta in Consiglio di Stato, non sono mica così stupida da mentire su un fatto così facilmente verificabile.
9: Ci furono conseguenze giudiziarie ed immagine. Masoni fu sollevata dalla divisione delle contribuzioni. Nei 17 anni successivi la guida governativa ticinese subì alcuni scossoni senza però avere conseguenze politiche, come nel caso di Argo 1 e dello scandalo dei permessi falsi. Arriva poi il 2023, quando il direttore del Dipartimento delle Istituzioni Norman Gobbi resta coinvolto in un incidente stradale, tasso alcolemico leggermente sopra la media, poi legalmente rientrato nel secondo test. Agenti accusati di favoreggiamento, poi prosciolti. Episodio bagatellare, lo definì il Consiglio di Stato. Gobbi dà la polizia, se la riprende, 2 anni più tardi l'Arrocchino. Costruzioni a Gobbi, polizia e magistratura, caso vuole, a Zali. Non solo il Ticino al centro di scandali. Canton Ginevra, 2015, il ministro liberale Pierre Modet vola da Abu Dhabi per assistere al GP di Formosa. Formula 1. Un viaggio pagato dal principe ereditario emiratino, Modè mentì. In Svizzera un funzionario pubblico non può accettare regali di grande valore. Fu sollevato dalla presidenza governativa, tolte le responsabilità politiche, espulso dal partito e condannato dal Tribunale federale. Nel 2023 Modè fu poi rieletto in Consiglio di Stato. Qualche chilometro più in là, nel Canton Vaud, la bufera della consigliera di Stato Valérie Dietli tiene ancora banco. Presunte interferenze e abusi di autorità in ambito fiscale da parte della capo dipartimento delle finanze. Si apre un'inchiesta, ad oggi non ancora terminata.
10: E dunque abbiamo ripercorso alcune crisi istituzionali del passato, alcune avvenute in altri cantoni. Noi ora torniamo in Ticino, torniamo a luglio del 2026 con questa crisi istituzionale. Per abbozzare qualche considerazione siamo collegati telefonicamente con il collega Andrea Leoni, che saluto e ringrazio. Buonasera Andrea.
14: Buonasera Laura e a tutti coloro che ci ascoltano.
10: Allora, partiamo dai fatti in generale di questi ultimi giorni. Che idea ti sei fatto di tutte queste delle notizie appunto che sono emerse?
14: Direi che la conclusione a cui sono arrivato io rispetto a tutte queste notizie che abbiamo letto, non ripercorrendole una per una, è che sostanzialmente la parabola politica di Claudio Zani è arrivata alla conclusione. Adesso bisognerà capire in che modo si chiuderà definitivamente il capitolo, se con delle dimissioni, se con uno strascinamento lungo ancora questo anno che manca alle elezioni. Si potrebbe addirittura immaginare ancora, anche se in maniera molto difficile, un voto popolare, ma qualsiasi sia la strada, Claudio Zani non ha più una prospettiva davanti a sé dopo i fatti, insomma, le notizie di questi giorni.
10: Ecco Andrea, lo abbiamo sentito, la Lega incontrerà Zani di ritorno dall'estero martedì, poi ci sarà l'assemblea venerdì dove dovrebbero venire ufficializzati i nomi per le prossime cantonali. È verosimile che lui possa fare un passo indietro o secondo te rimarrà al suo posto fino ad aprile dell'anno prossimo? E se sì, il governo vedrebbe minata in qualche modo la fiducia da parte della popolazione?
14: Allora, se io fossi un amico di Claudio Zani gli consiglierei di lasciare. Poi da qui a quello che può pensare una persona, dinamiche politiche, psicologiche, entriamo in una sfera davvero imponderabile. Credo che anche la Lega lo metterà di fronte a questo principio di realtà, ovvero il fatto che qualsiasi strada si voglia prendere non c'è una via d'uscita positiva per lui, e poi vediamo cosa succede. Insomma, non mi sento di fare un pronostico definitivo. Non credo peraltro che durante l'assemblea della Lega di venerdì saranno già presentati i nomi, insomma credo che sarà piuttosto un momento per tracciare una linea e fare il punto della situazione. Per i nomi ci sarà tempo.
10: Andrea, abbiamo visto alcune crisi istituzionali degli anni passati, vedi qualche elemento comune con quello che stiamo vivendo in questi giorni?
14: Direi di no, perché in questo caso siamo di fronte a una crisi che riguarda proprio la persona del consigliere di Stato, e quindi rispetto al passato questa mi pare la differenza più importante, anche se poi si parla di Zani dimezzato, in realtà Zani restituisce quel pezzo di dipartimento che gli era stato dato durante l'arrocchino. Di fatto il Dipartimento del Territorio, fatta salva le divisioni delle costituzioni che sono su Normando Gobbi, resta pienamente nelle mani di Claudio Zani. C'è anche un po' questo dettaglio. No, credo che bisogna adesso capire come andranno avanti sia le riflessioni politiche che i vari casi. Sappiamo c'è un'inchiesta penale aperta, sappiamo anche che insomma Claudio Zani, da quello che abbiamo letto ieri dal comunicato del governo è intenzionato a dare una spiegazione su questi audio che abbiamo sentito, audio, ricordiamolo, partiti e diffusi illegalmente, ma i cui contenuti, cioè, Zali ha il diritto di essere arrabbiato perché le sue conversazioni private sono finite in pubblico, noi come cittadini e come giornalisti abbiamo il diritto di sapere da Claudio Zali qualcosa, insomma, le domande che questi audio sollevano, cioè se lui ha picchiato delle donne, chi è questo fantomatico amico di Milano che non lo tradirebbe mai, eccetera, eccetera. Insomma, credo che queste risposte il presidente del governo le debba, sottolineo, le debba all'opinione pubblica.
10: Andrea Leoni, grazie mille per queste considerazioni e una buona serata.
14: Grazie Laura e un saluto a tutti, buonasera.
10: Noi chiudiamo qui per il momento, perlomeno il tema dedicato alla bufera che sta imperversando su Claudio Zali. Voltiamo pagina. Siccità, grandine, alluvioni e altre calamità naturali stanno mettendo sempre più sotto pressione anche l'agricoltura ticinese. Allora la sezione dell'agricoltura sta adattando il proprio modello, che oggi poggia su due pilastri: prevenzione e interventi d'urgenza.
15: Estate 2024, un'alluvione lampo devasta la Valle Maggia. Sembra una ferita del passato, eppure queste immagini appartengono ad appena due estati fa. Sei ore di pioggia incessante che di fatto distruggono l'alta valle, terreni, infrastrutture, vite umane. Otto giorni prima un violentissimo nubifragio si era abbattuto sulla Mesolcina. Alluvioni, siccità, grandinate improvvise come l'ultima a Mendrisio. Le derive violente di un clima che sta rapidamente cambiando sono una delle sfide prioritarie dei giorni nostri. Fra le vittime principali, gli agricoltori, una categoria che proprio in questi giorni ha lanciato l'allarme a causa della siccità e del crollo della produzione di fieno. Il clima cambia, la politica deve adattarsi, parola chiave, rapidità e coordinamento fra enti e associazioni, in una parola, lavorare come una squadra. Con questo comunicato oggi la sezione dell'agricoltura ticinese ha spiegato il proprio modello di intervento maturato e calibrato grazie anche all'esperienza delle catastrofi passate. Due le direttive principali che guidano il lavoro della sezione: da un lato l'intervento tempestivo durante le situazioni d'emergenza, dall'altro la consulenza e la promozione di investimenti che permettano alle aziende agricole di rafforzare la propria resilienza. E il caso della Valle Maggia è proprio uno di quelli che fa da riferimento. 24 le aziende agricole che furono colpite, 3 quelle distrutte. La sezione dell'agricoltura ha prima funto da supporto tempestivo per i contadini, supportandoli ad esempio nelle procedure amministrative, nella valutazione dei danni, ma anche nel supporto a interventi di ripristino. Poi, su richiesta del Consiglio di Stato, il Parlamento ha approvato un fondo da 3 milioni. L'esperienza maturata in quell'occasione rappresenta oggi un importante patrimonio di competenze e collaborazioni virtuose, ha dichiarato il presidente dell'Unione Contadini Ticinesi, Omar Pedrini. Un altro esempio diretto è legato al tema della siccità. Per le aziende agricole annuali ed estivazione, la sezione dell'agricoltura è infatti riuscita ad ottenere dall'Ufficio federale dell'agricoltura la possibilità di invocare la clausola della forza maggiore per garantire agli agricoltori il pagamento dei contributi pagamenti diretti. Ciò permette sostanzialmente di evitare che i contadini siano penalizzati da circostanze indipendenti dalla loro volontà. Ma non c'è soltanto l'emergenza, il cantone punta sempre di più anche sulla prevenzione, sostenendo investimenti in infrastrutture idriche e sistemi di irrigazione a vantaggio proprio delle aziende agricole. E per coordinare le misure necessarie, anche quest'anno è stato poi riattivato il gruppo di monitoraggio della siccità. Anche il Mendrisiotto è alle prese, come noto, con gli effetti del cambiamento climatico. Dopo la grandinata di giugno sono stati stanziati aiuti per le aziende colpite. La riattivazione del pozzo di captazione di Mendrisio, dichiara da parte sua il sindaco Samuele Cavadini, è stato un intervento concreto per garantire acqua all'agricoltura di tutta la regione, mentre, ricordiamo, proseguono anche i lavori per il nuovo acquedotto di Riva San Vitale.
10: Insomma, eventi meteorologici estremi rispetto ai quali il cantone cerca di rispondere facendo gioco di squadra con associazioni ed enti sul territorio. Sentiamo allora Daniele Fumagalli, capo della sezione dell'agricoltura.
16: Qui stiamo parlando di eventi meteorologici che non toccano solo il Ticino e non in una visione di corto termine. Possiamo essere sempre più pronti a reagire. Il gioco di squadra paga anche perché permette di capire com'è la situazione, qual è l'entità del problema e come poter reagire per fornire un primo aiuto, per esempio.
15: Un modello questo basato su due pilastri che, diciamo, ha capitalizzato anche gli insegnamenti tratti dall'alluvione della Valle Maggia.
16: Quell'evento ha permesso di migliorare ulteriormente sia la collaborazione tra i vari enti che proprio la sistematica, l'approccio, perché spesso i singoli settori sono molto ben organizzati, vi è invece un margine di miglioramento quando si tratta di lavorare tutti assieme in situazione di stress, con poche informazioni, pochi mezzi, in poco tempo.
10: Apriamo ora una finestra sull'estero, il sud-ovest della Francia, ma non solo, alle prese con violenti incendi boschivi. Noi partiamo da qui stasera nella nostra rubrica Click, curata da Giorgio Dorinelli.
11: Eh sì, sono complessivamente oltre 10.000 gli ettari devastati dalle fiamme, oltre 40.000 le persone sfollate nel dipartimento della Gironda, insomma la regione attorno a Bordeaux, incendi, i focolai sono diversi contro i quali gli enti di intervento locali faticano a lottare, tant'è che la Francia per bocca del presidente Emmanuel Macron ha richiesto l'attivazione del meccanismo di protezione civile dell'Unione Europea. Macron che anche pubblicato un messaggio su X dedicando un pensiero ai vigili del fuoco e ai soccorsi che lottano instancabilmente contro le fiamme. Il loro coraggio merita rispetto, scrive, esortando la popolazione a mantenere la massima vigilanza. Incendi boschivi che tra l'altro stanno colpendo duramente non solo la Francia ma anche la Spagna e l'Italia.
10: Ora andiamo a Francoforte, dove è stata svelata la lista finale dei bozzetti per le nuove banconote in euro.
11: Esatto, fino al 21 settembre le cittadine e i cittadini dell'area euro potranno votare una delle 10 proposte, con la decisione finale che sarà poi presa entro la fine dell'anno dal Consiglio dei Governatori della Banca Centrale Europea. E come è accaduto di recente, forse lo ricorderete, nel concorso per la decima serie delle banconote svizzere, anche qui ce n'è un po' per tutti i gusti. I disegni sono stati scremati da oltre 1200 proposte e sono ispirati ai temi fiumi e uccelli e cultura europea. In questo secondo caso appaiono edifici delle principali istituzioni europee, così come anche personaggi storici come Beethoven, Maria Callas o anche Leonardo da Vinci.
10: E noi chiudiamo tornando in Francia, ma alleggeriamo decisamente i toni rispetto agli incendi boschivi di cui vi abbiamo parlato poco fa.
11: Se nel sud-ovest della Francia i boschi bruciano, sulle Alpi ci sono ancora sprazzi di neve, neve che è stata usata ieri dal freestyler e freerider Candide Thauvet, conosciuto anche come l'uomo che scia ovunque per alcune acrobazie. Il video ora è già proseguito, ma insomma, ecco, lo si vede adesso. Lo sciatore passa esattamente sopra i ciclisti impegnati nel Tour de France. Tour de France, la cui tappa odierna si è conclusa sull'iconica Alpe d'Huez, una salita che è stata letteralmente presa d'assalto dagli appassionati, quali già ieri sera si sono appostati con tende, camper e quant'altro in attesa dei corridori. Per ingannare l'attesa hanno dato vita a una lunga notte di bagordi, un clima di festa che è proseguito anche questa mattina e poi oggi con il passaggio della carovana, e proseguirà anche domani perché domani è previsto un altro arrivo in cima alla leggendaria salita francese.
10: Grazie mille Giorgio Doninelli. Noi dal ciclismo passiamo a parlare di calcio, perché Brissago è in festa per l'arrivo di Ruben Vargas, l'attaccante della nazionale che è rientrato in Ticino, a Brissago, appunto patria della famiglia materna. E proprio a Brissago ritroviamo in diretta il nostro Federico Marino. Federico, ciao, a te la linea.
17: Buonasera Laura, buonasera a tutte e a tutti. Mi trovo qui di fronte al Palazzo Branca Baccalà e la folla che vedete alle mie spalle è qui per incontrare, proprio come hai detto tu, l'attaccante Ruben Vargas, che è qui per firmare copie, magliette, insomma, incontrare i tifosi che sono qui con un grande entusiasmo. Ma magari qualcuno si starà chiedendo perché Ruben Vargas in Ticino. Bene, è la famiglia materna di Ruben Vargas a avere origini proprio dal nostro cantone, la famiglia della Giacoma, che è Patrizia del Gambarogno, e invece qui a Brissago il giovane Ruben Vargas ha passato diverse estati della sua infanzia, motivo per il quale su iniziativa del gruppo Enjoy del municipio di Brissago e di Ascona Locarno Turismo è stato invitato qui a Brissago appunto per l'appuntamento che si sta svolgendo alle mie spalle. C'è stato anche un momento istituzionale nel corso a margine del quale noi abbiamo potuto incontrare Ruben Vargas e chiedergli alcune domande proprio partendo da cosa si porta a casa dal mondiale che si è appena concluso.
18: Sì, naturalmente ho tantissimi ricordi, ricordi positivi, semplicemente perché abbiamo fatto la storia e perché ce lo eravamo prefissati. Ci eravamo posti l'obiettivo di disputare il miglior mondiale della storia della Svizzera e ci siamo riusciti. E sì, sono naturalmente molto orgoglioso.
17: Sei tornato spesso, torni spesso in Ticino, quanto lo hai frequentato?
18: Sì, da bambino ci venivo molto spesso. Praticamente ogni estate ero a Brissago e ho davvero tantissimi ricordi della mia infanzia qui. Per questo, quando posso, torno molto spesso. Naturalmente ora è molto difficile, riesco a venirci solo molto raramente.
17: Che rapporto hai con le tue origini ticinesi?
18: Mia nonna ha vissuto qui a Brissago e io andavo a trovarla ogni estate. Anche i miei cugini e le mie cugine sono qui e abbiamo sempre passato dei momenti bellissimi. E ora anche rivederli qui e sentire il loro sostegno mi dà davvero molta gioia.
17: Tu hai calcato questi campi da giovane qui a Brissago. Che consiglio daresti a un giovane atleta?
18: Semplicemente che tutto è possibile per chiunque, che bisogna sempre credere nei propri sogni, dare sempre il massimo e divertirsi. Questa è la cosa più importante. E sì, non arrendersi mai. Penso che così chiunque possa farcela.
17: È uno dei tuoi primi appuntamenti pubblici qui in Ticino. In futuro ti vedremo più spesso qui.
18: Lo spero naturalmente, spero di poter venire più spesso in Ticino quando avrò tempo libero o semplicemente quando avremo qualcosa da festeggiare. Ma penso anche che in generale sia sempre bello tornare qui, vedere la famiglia, gli amici e semplicemente incontrare i bambini. Sì, e fare loro un regalo.
17: Queste le parole di Ruben Vargas. A proposito di regali, anche qui durante un momento istituzionale c'è stata la possibilità di dare degli omaggi a Ruben Vargas, un quadro, una maglietta del Brissago Calcio e anche dei prodotti tipici che vengono dal Gambarogno, più precisamente da Caviano, da dove è originaria la famiglia materna di Ruben Vargas. Nel frattempo qui a Brissago, come vedete, l'entusiasmo continua ad alimentare questa che è diventata una sorta di festa. Per il momento, da parte mia, Laura, è tutto e io ti ricedo la linea.
19: Grazie mille Federico, noi lasciamo Brissago, torniamo in studio ma continuiamo a parlare di sport. Patrick Della Valle, bentornato.
20: Buonasera, buonasera a tutti.
19: Ieri ce l'avevi detto, il Lugano poteva farcela, ce l'ha fatta, un pizzico di rammarico però.
20: Sì, ci aspettavamo sicuramente più gol, anche la partita ci ha detto che il divario tra le due squadre è assolutamente ampio, più ampio dell'1-0, l'unica rete la stiamo vedendo in questo momento, siglata da Steffen al 31esimo, Lugano che ha avuto davvero tantissime occasioni, avrebbe sicuramente meritato di più, poi nel finale ha rischiato anche qualcosa decisamente di troppo. Ecco, l'importante era vincere e farlo nella nuova IL Arena. Sicuramente è stato molto bello per i giocatori, per l'allenatore, per tutta la squadra, ma penso anche per tutto il pubblico. C'erano quasi 6.000 spettatori, numeri che non si vedono di frequente alle nostre latitudini quando si parla di calcio. Dunque, al di là del rammarico per l'unico gol segnato, che come detto dovevano essere di più, rimane la gioia per aver potuto festeggiare questo nuovo stadio che aspettavamo da tanto in Ticino. Propongo di andare a sentire le parole di Crocetorti proprio sul match e su questo debutto nella nuova arena.
0: Non si può essere contenti, però bisogna anche essere lucidi e capire che alla prima partita tante volte bisogna portare a casa un risultato positivo,

0: c'erano delle emozioni, in queste emozioni c'è anche il nervosismo per non avere il diritto di steccare la prima partita. Sicuramente la squadra sentiva il bisogno di vincere da subito, sentiva il bisogno di non fallire. Penso che nelle ultime settimane, che con voi giornalisti abbiamo sempre parlato di non steccare mai la prima partita, e dunque i miei giocatori sicuramente sono giocatori esperti che hanno questa tranquillità, ma tutti sentivamo il dovere di non sbagliare la prima partita alla Yell Arena, che era una partita comunque storica. E dunque questa è un'emozione che ho vissuto anch'io, un po' di nervosismo i primi minuti della partita, non posso nasconderlo.
1: Era nervoso Crocetorti, erano nervosi anche un po' i dirigenti del Football Club Lugano. Vi ricorderete sicuramente le polemiche legate alle buvette per quanto era successo nella partita della nazionale svizzera femminile. Ebbene, i colleghi del Corriere del Ticino hanno fatto un test, hanno misurato il tempo necessario per acquistare una birra, eravamo sugli 8 minuti, dunque posso dire che anche da questo punto di vista i progressi sono stati importanti. Torniamo al calcio giocato, ritorno in programma mercoledì alle 16:30 in uno stadio nella periferia di Pristina. Chiaramente Lugano che parte con un piccolo vantaggio, sarà importante per i bianconeri andare là con l'idea di ampliarlo e non semplicemente di difendersi. Prima però c'è un'altra partita, domenica si parte con la Super League, sempre a IL Arena, 16:30, il neopromosso Vaduz. Ieri sera dopo la partita, lo sappiamo, in estate si parla tanto di calcio giocato ma si parla tanto anche di mercato. Lugano sicuramente è al centro delle voci di mercato, sentiamo cosa ha detto Mattia Crocetorti.
0: Sappiamo chi vogliamo, sappiamo che stiamo lavorando da giorni per convincere determinati giocatori. Noi sappiamo che davanti, a destra e forse a metà campo dobbiamo fare ancora qualcosa, però gli obiettivi sono abbastanza chiari e dunque lavoreremo per portare a casa, per fare una rosa più competitiva. Però penso che il discorso con me e Sebastia sia abbastanza chiaro: vogliamo giocatori che arrivino, aiutino l'FC Lugano, che diano anche qualcosa ai nostri tifosi. Non sono qui sicuramente adesso a piangere e lamentarci, perché la verità è molto semplice: se dovessimo essere in 3 competizioni ci vuole una determinata rosa, però non possiamo mai saperlo fino alla fine, dunque dobbiamo fare le cose con estrema intelligenza. Penso che non dobbiamo avere ansia e paura, è quello che non possiamo avere a questo livello qui. Non dobbiamo avere ansia e paura, ma avere la pazienza di fare le cose fatte bene.
1: Ci fermiamo qui per questa sera, torniamo poi lunedì con Fuorigioco. La partita contro il Vaduz sicuramente ci regalerà spunti di discussione.
2: Grazie mille Patrick, siamo in chiusura, grazie mille anche a voi, buona serata.
3: L'informazione continua su ticinonews.ch.

0: Grande Bon, Bed of Roses, un bel letto di rose, chi non lo vorrebbe?
1: Su Radio 3, va ora in onda, Sere d'estate.
0: Buonasera, Michael Casanova al microfono per l'ultima puntata in cui mi vedrete protagonista in questa fascia oraria. Ieri tra l'altro c'è stata la party, un ritorno al passato o alla normalità, se così vogliamo. Com'è andata quella party ieri? Sempre bello sentire anche lei, che penso anche lei vada in vacanza, quindi siamo tutti pronti per partire in quest'ultima giornata della settimana lavorativa, se così possiamo dire. Ci stringiamo forte attorno a tutti quelli che invece lavoreranno il weekend. Capitato anche a noi ogni tanto, soprattutto il sabato pomeriggio a turno, noi speaker ogni tanto ci capita di lavorare in chi c'è. Domani non ci sono io, per fortuna. È anche bello staccare. Parlavo prima con il nostro grande magico Bazzero, anche lui andrà in vacanza. E la cosa bella della vacanza, anzi la vera vacanza, è quando non sei reperibile, cioè non devi essere reperibile. Sì, magari dai figli o dagli affetti, ma dal lavoro non devi essere reperibile, perché se invece sei reperibile non sei in vacanza. E poi non bisogna avere orari. Effettivamente si ragionava sul fatto che quando ti piazzano la colazione entro le 10 la colazione, anche quella cosa lì non va bene, non devi avere orari. Quindi no reperibilità e no orari. Questo è il mix vincente per essere realmente in vacanza, indipendentemente dal luogo e indipendentemente dalle persone che vivono con te la vacanza. Anche se si può andare in vacanza da soli, senza problemi. Anzi, io ne ho già fatte di vacanze da solo. Ricordo quell'estate del 2017, andai a Ibiza tutto solo soletto. Che ricordi, mamma mia, mi sta venendo il magone. Vabbè, direi di partire con la sigla di L Casanova. Fateci sapere se ci sono novità legate al traffico, visto che prima era un vero inferno. La coda arrivava addirittura fino a Bellinzona. Da Bellinzona a Chiasso. Spero adesso che la situazione pian pianino si sia risolta, Fateci sapere, 079 449 9537. Siamo pronti per partire. 3, 2,

Avete presente che prima parlavo che noi speaker ci alterniamo il sabato pomeriggio? Domani la Patti non è in vacanza. Qui ci scrivono, ci scrive Lollo: Miguel, domani la Patti lavora. Però so che poi dopo questo sabato sarà evidentemente in vacanza. Domenica, lavora anche domenica? No, dai, domenica assolutamente no. Anche perché l'unico che lavora di domenica è Saif con Buona Domenica.

0: Garage My Face non va in vacanza. A luglio ed agosto sulle vetture Volkswagen ti aspettano grandi promozioni fino a 9.500 franchi e allettanti leasing a partire dallo 0,1%. Perché l'affare giusto per la tua nuova auto è solo da My Face. A tesserete. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
1: Volkswagen.
2: Il primo agosto, il boutique hotel La Romantica di Melide vi invita a una serata d'eccezione sul Ceresio. Al ristorante Le Rive, lo chef Egidio Iadonisi propone un raffinato menù gourmet di 6 portate, tra sapori ricercati e vista sul lago. Prenotazioni allo 091 735 0000 o su swissdiamondhotel.com.
3: Tocca a me, vai. Sto pensando a quella cosa tra Chiasso e Lugano che inizia con Tra e finisce con I.
4: Ah, lo so. Il traffico.
3: No, dai. Altro indizio. Ha una fantastica scelta di colori.
4: Ah, lo so. Il tramonto.
3: Ma no! Vedi che con questa la indovini sicuro. Hanno uno showroom a Coldrerio.
4: Vabbè, ma così è troppo facile.
3: Dai, di là. Trapletti pittori, dai, della Vanessa Trapletti.
4: Io cosa ho detto? Ho detto Trapletti pittori.
3: Chiamala Trapletti pittori.

Teddy Swims, l'orso che nuota. A proposito di orso, non so se avete sentito e visto soprattutto l'immagine di quell'orso che nel New Mexico si è arrampicato in cima a un palo della luce ed è rimasto incastrato. Io pensavo fosse frutto dell'intelligenza artificiale, invece è una notizia che sta circolando su vari portali, fra cui anche quello del Corriere della Sera. C'è proprio l'immagine, il video di questo orso che è rimasto intrappolato in cima a un palo della luce. Purtroppo l'orso non ce l'ha fatta, nel senso che è stato chiamato il 911 per segnalare l'animale bloccato in cima alla struttura. Le autorità, qui leggo, hanno invitato la popolazione a non intervenire, spiegando che un'eventuale sedazione avrebbe provocato una caduta potenzialmente fatale dell'orso. Cioè, vederlo così sembra intelligenza artificiale, ma è successo purtroppo. Non so come ha fatto a salire, ecco, sopra questo. In realtà è un palo dei cavi dell'alta tensione, ecco, non è un palo della luce. Ed è rimasto su, poverino, pare che purtroppo non ce l'abbia fatta l'orso. Vabbè, se vedete l'immagine, vedete l'immagine dell'orso che è in cima, ecco, che sembra felice, ma in realtà non lo è, perché effettivamente è salito ma non è più riuscito a scendere. Vabbè, fatto sta che Teddy Swims ci ha dato l'assist per leggere questa notizia triste, perché alla fine è triste, un triste epilogo. Per quanto riguarda il traffico, passiamo a qualcos'altro di triste. Abbiamo forti rallentamenti tra Cadenazzo e Quartino, tra Ascona e Brissago. Adesso è arrivato un aggiornamento in tempo reale proprio da Via Suisse. Traffico sulla 2 tra Lugano Nord e Melide in direzione di Chiasso, sulla 2 tra l'area di servizio di Coldrerio e la dogana di Chiasso Borgeda in direzione dell'Italia. Per quanto riguarda la situazione al San Gottardo, sulla 2 tra Amsteg e il portale nord della galleria del San Gottardo ci sono code di 5 km in direzione del Ticino con ritardi di circa 50 minuti. Al portale sud le colonne sono di 4 km e le attese di circa 40 minuti a partire da Quinto. Le entrate di Göschenen e Airolo sono chiuse in direzione della galleria e la corsia preferenziale Cupra è aperta. Continuiamo con la musica. Linkin Park, In the End. State ascoltando Radio 3. Fra poco ci sarà l'appuntamento sempre col traffico, quindi scriveteci, e con le previsioni del tempo.

0: il mio corpo si muove da solo in maniera incontrollata. Penso che in una vita passata abbia vissuto in Africa io, eh? Andiamo sulle strade perché abbiamo un aggiornamento importante. Sentiamo il vocale di Manu, che ringraziamo. Manu, pronto? Pronto?
1: Ciao! Auto in pan, galleria San Salvatore, fare attenzione.
0: In direzione sud, quindi auto in pan nella galleria del San Salvatore in direzione sud, evidentemente sulla 2. Fate attenzione.
2: Questa è Radio 3i. Radio 3i. Hai subito danni da grandine? Non aspettare! Carrozzeria Cell System, riparazione veloce e sostituzione cristalli immediata. Preventivi gratuiti. Assicurato o non assicurato? Abbiamo la soluzione giusta per te. Cell System, centro riparazioni grandine. Da oltre 30 anni al tuo fianco, via San Gottardo 28, Coldrerio. Cell System.
3: Ancora? Ma quanto costa scaldare questa casa?
4: Io ho smesso di preoccuparmi, mi sono affidata a Energy Planet.
3: E come si fa?
4: Semplice, il sole mi regala energia con il fotovoltaico e la mia pompa di calore la trasforma in comfort.
3: Energy Planet, fotovoltaico e pompe di calore. Chiama allo 091 647 0522 o su energyplanet.ch.
5: Ehi, ma lo sapevi? Se passi ora da Toyota hai fino a 15 anni di garanzia sulle autovetture, anche per le occasioni e per le Toyota che sono già in circolazione. Questa non me la perdo. Fissa subito un appuntamento
6: dal vostro partner Toyota del Luganese.
7: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
8: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta a Così Vici. Ticino. Grazie a noi, ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità, contatta Mediaty. Informati su mediaty.ch.
0: Un minuto dopo le 19.
2: L'infotraffico.
0: Per il traffico abbiamo detto poc'anzi che c'è un veicolo in pan nella galleria del San Salvatore in direzione sud, prestare attenzione. Dopodiché abbiamo altre segnalazioni, traffico tra Ascone e Brissago, così come tra Faido e Airolo in entrambe le direzioni. Ci sono problemi e si prevedono lunghi ritardi sull'A2 tra Bellinzona Sud e Genestrerio. Traffico congestionato, ritardi calcolati fino a 15 minuti. Sempre sulla 2, in direzione nord, tra Quinto e l'area di dosaggio di Airolo, il traffico è bloccato per 3 km, ritardi calcolati fino a 30 minuti. Si consiglia appunto la corsia preferenziale Cupra, che è aperta evidentemente. Sulla 2, sempre, ricordiamo che ad Airolo è chiuso il raccordo autostradale in entrata. Queste sono le segnalazioni che abbiamo a disposizione. L'ultima, che è arrivata proprio in questo momento, tra Chiasso e la dogana di Chiasso Brogeda, il traffico è bloccato per 2 km, ritardi calcolati fino a 20 minuti.
2: Previsioni del tempo.
0: Andiamo a capire come sarà la serata, questa serata di venerdì 24 luglio. Serena, serena, serata serena. Nella notte qualche sottile velatura in quota, però tutto bene. Per quanto riguarda invece domani, sabato, al mattino in prevalenza soleggiato, da metà pomeriggio graduale aumento della nuvolosità con i primi rovesci o temporali sull'Alto Ticino, dalla serata e nella notte in estensione anche alle altre regioni del Canton Ticino. A basse quote, temperatura minima compresa fra i 16 gradi sul fondovalle e i 19 in collina nelle zone urbane, massima sui 28 in Alta Engadina, 21 in prossimità dei temporali forti, raffiche di vento possibili in montagna, vento debole da sud-ovest nel pomeriggio a tratti moderato, isoterma di 0 gradi a 4200 metri, in calo nel corso della giornata fino a 3800 metri. Per quanto riguarda invece la giornata di domenica, al mattino nuvoloso con a tratti ancora alcuni rovesci o temporali, da metà giornata al sud passaggio a tempo in parte soleggiato con pause asciutte e nel pomeriggio nuovamente qualche rovescio o temporale sparso possibile. In Engadina Valposchiavo e Val Bregaglia, nuvolosità più persistente dalla serata, passaggio a tempo asciutto e vie più sereno in tutte le regioni, a basse quote temperatura minima sui 17 gradi, massima sui 27, in Alta Engadina 18, in prossimità dei temporali forti raffiche di vento possibili in montagna, vento inizialmente moderato da sud-ovest in rotazione a nord-ovest da metà giornata, isoterme di 0 gradi a 3600 metri, mentre per quanto riguarda lunedì torna il sole, in prevalenza soleggiato, temperatura massima sui 30 gradi. Martedì probabile in prevalenza soleggiato con sviluppo di qualche cumulo pomeridiano sui rilievi, ma per lo più asciutto, temperatura massima sui 31 gradi. E come già detto, anticipato anche con Lolli questa mattina, da quello che abbiamo capito, da mercoledì dovrebbe tornare purtroppo la canicola.

0: migliore. Tra l'altro stamattina io mi sono svegliato con il Luna Pop e devo dire che ho avuto la dimostrazione plastica di come effettivamente lo scopo della radio a volte appunto si manifesta con il trasmetterti positività, buon umore e trasporto, nel senso che stamattina mi sono svegliato e mentre facevo colazione ascoltavo la Lolly e la Lolly ha suonato il Luna Pop, la canzone Luna Pop era Se ci sarai. E non ci crederete, ma mi sono alzato in piedi e ho iniziato a cantare a squarciagola con il cane che mi guardava dicendo: ma questo qui se calendare fa. Ho iniziato a cantare, mi sono lasciato andare, quasi anche ballare con dei mini chakra che mi si sono riaperti, perché è stato uno dei miei primi concerti, quello del Luna Pop. Era il 2 dicembre del 2000, concerto al Palabasket di Bellinzona. Vediamo l'ascolto in quanti. In quanti sono stati a questo concerto dei Luna Pop a Bellinzona? Davvero incredibile. La bandana, la primissima bandana dei Luna Pop con sulla rana verde. Sono ricordi che restano indelebili e, come detto, stamattina mi sono svegliato con il Luna Pop e la sera, vedete, si chiude il cerchio con ancora il Luna Pop, anche se ovviamente stasera sentiremo altre canzoni, non andremo avanti solo con il Luna Pop. E poi sono stato oggi in un centro benessere e c'era una radiolina che suonava solo canzoni che piacevano a me, cioè incredibile. Per esempio quella di Raff, Infinito, che è più o meno degli stessi anni di Luna Pop, e anche lì me la sono cantata a squarciagola, però in assenza appunto di altre persone o animali me la sono spassata. Vediamo in quanti. Ah, c'è qualcuno che era lì in quel concerto 2 dicembre del 2000 al Palabasket di Bellinzona. È stato un evento storico, anche perché comunque i Luna Pop sono nati nel 1999, sono durati pochissimo, però in quei due anni erano in testa a tutte le classifiche. Sentiamo questo messaggio vocale, probabilmente non sarà sul Luna Pop, magari sul traffico, sentiamo.
1: Buonasera a tutti, buonasera. Un aggiornamento dall'autostrada.
0: Prego.
1: Direzione sud, sì. L'auto in panne nella galleria Salvatore non c'è più,
0: okay.
1: Però rimane forte il traffico, auto in colonnate, ma diciamo che il traffico scorre anche da Lugano Sud, dall'entrata di Lugano Nord venendo verso Chiasso, il traffico scorre, molto traffico ma scorrevole. Buona serata a tutti, un saluto da Nicola.
0: Grazie mille Nicola, quindi risolta la situazione nella galleria del San Salvatore, grazie per gli aggiornamenti. Adesso ascoltiamo un'altra canzone che io ho cantato in piazza Riforma all'epoca, i primi anni di Radio 3, era il 2014 o 15, arrivò Fedez in piazza Riforma a Lugano e presentammo noi di Radio 3 con Maxi e Danny Morandi, e ricordo che la regola era proprio quella: assolutamente non fate cantare al pubblico canzoni dell'artista che poi arriva dopo. Io non ce l'ho fatta, volevamo solo fare il ritornello, alla fine l'abbiamo cantata tutta, o meglio l'ho cantata io sul palco con l'imbarazzo di Maxi e poi di tutto l'entourage di Fedez con la simpaticona mamma di Fedez, e niente, vabbè, alla fine ci siamo lasciati andare, abbiamo fatto noi il concerto di Fedez prima di Fedez. C'era anche la Michelin, non dimentichiamoci di lei. Questo è magnifico.
2: E gli anni passano e non ci cambiano. Davvero trovi che io sia diverso? Guardami in faccia, i miei occhi parlano. E tu dovresti essere.

E quando si parla di concerti, poi ci si scatena anche su WhatsApp 079-449-9537. C'è chi invece, oltre a ricordarsi il concerto dei Luna Pop negli anni 2000, era il 2 di dicembre, al Palabasket di Bellinzona, ci si ricorda anche del concerto degli 883. E quello fu il mio primo o secondo concerto. Adesso non ricordo se ci fu prima quello e poi quello del Luna Pop o viceversa. Fatto sta che ricordo che al concerto del Luna Pop ero andato con i miei compagni di classe, mentre al concerto di 883 ero andato con mio fratello e mia mamma. In entrambi i concerti avevo preso la bandana. E devo dire che l'ultimo concerto a cui sono stato a San Siro, quello di Eros Ramazzotti, erano finite le bandane. Non c'era più una mezza bandana, finite completamente. Non sono riuscito a prendere la bandana di Eros, perché per me il concerto è, cioè, senza bandana non è un concerto. Ci vuole la bandana attorno alla testa, per forza. Per catapultarci nuovamente al concerto di 883, era il 99-2000, a Chiasso era. Era al Palapens di Chiasso. Mi sembra che fu lì. Vediamo se c'è qualcuno che magari riesce a ricordarsi. Sicuramente hanno suonato questa canzone. Era il periodo della dura legge del gol. Era tutto dura legge del gol. Anche le varie copertine. Mi ricordo perché c'era appunto il pallone da calcio, il giocatore che colpiva in rovesciata il pallone, ma questa invece è quella che ci ha fatto innamorare. Una canzone d'amore, vai!

0: ultimi sconti da Manor. Approfitta di sconti fino al 70% su moda, bellezza e casa, anche su manor.ch.
1: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
2: Casino Lugano.
3: Tesoro, che fai?
4: Sto organizzando la prossima vacanza in camper, tra mare e montagna.
3: Che idea fantastica! Allora chiamo subito SCS Camper e Caravan di Cadenazzo per un controllo completo del camper.

Something in the water, c'è qualcosa nell'acqua, e io so cosa c'è nell'acqua perché c'è un ascoltatore che ci ha mandato una super hit di un nostro collega Riccardone Pellegrini. Ci scrive: ma te la ricordi questa? 15 anni fa, registrata al Lido di Caslano dal nostro Riccardone. Ed è una canzone che, devo dire, non mi sorprende, visto che è stata partorita dal nostro Riccardo Pellegrini, anche perché ne ha fatte tante altre molto divertenti. Me ne ha fatta ascoltare una recentemente durante Sombrero, che era una canzone con un motivo messicano come sottofondo, molto molto molto molto molto bella e divertente, e che ti strappa il sorriso. Però qui c'è anche il video, cioè se andate su YouTube e scrivete Riccardo Pellegrini muoviti, vi esce il video di Riccardo di 15 anni fa, esattamente 15 anni fa, lui è Lido che se la spassa in acqua insieme a alcune ragazze e amici, non solo ragazze ma c'erano anche altri amici, un sacco di comparse. Io direi di sentirne solo uno stralcio, così vi fate un'idea di cosa partoriva Riccardo 15 anni fa. Ed era anche, vabbè, ovvio, non è invecchiato, Riccardo è rimasto sempre lo stesso, però si vede che lì aveva ancora l'occhio da vecchio volpone, se così possiamo dire. Sentiamo, vai. Qui siamo sulle rive del lago di Caslano. Salutiamo gli amici di Caslano e del Lido di Caslano che ci stanno ascoltando

Si vede il nostro Riccardo che finisce nelle cabine degli spogliatoi con le ragazze. Beh, devo dire che è stato un po' mandrillone il nostro Riccardo, che salutiamo, un abbraccio a lui. Andatevi a vedere il video se volete così curiosare un attimino sia come era il Lido 15 anni fa, ma anche come era il nostro Riccardo. Qualcuno invece ci scrive a proposito di concerti nel Canton Ticino: chi si ricorda gli Europe a Locarno nel 1989? Ed è Michele che ci scrive. Io purtroppo non me li ricordo. Perché? Perché sono andato a vedere il concerto, c'è stato nell'89, anno in cui sono nato io, ma prima del 4 maggio, era il 29 gennaio del 1989 al Palazzetto Fevi, il tour dell'album che conteneva successi come Superstition, Open Your Heart e anche questa, The Final Countdown.

0: Questa è Radio 3. Telesuona.
1: Garage Maffeis non va in vacanza. A luglio ed agosto sui veicoli commerciali Volkswagen ti aspettano grandi promozioni fino a 13.800 franchi e allettanti leasing a partire dallo 0,99%. Il furgone giusto al prezzo giusto, solo da Maffeis a Tesserete. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
2: Volkswagen, veicoli commerciali.
3: Stai rifacendo casa? Da Gaffuri trovi tutto per dare forma ai tuoi spazi. Piastrelle, parquet, pietre naturali, soluzioni per interni ed esterni. Da oltre un secolo mettiamo esperienza, qualità e attenzione in ogni progetto, anche nelle manutenzioni e piccole riparazioni. Gaffuri, pavimenti e rivestimenti dal 1914.
4: Amore, mi compri una nuova cucina?
5: Fatto.
4: Anche quella bici elettrica che mi piaceva?
5: Fatto. Realizza i tuoi progetti in un flash. Flash Credit da 25 anni è il partner di fiducia per clienti privati, anche a frontalieri. Richiedilo anche online su flashcredit.ch. Flash Credit, a Mendrisio e Stadio. La concessione dei crediti è vietata se causa eccessivo indebitamento.

Mamma mia, canzoni di spessore. Questa sera devo dire che stiamo esagerando. Cat Stevens, Father and Son. Tra l'altro una delle canzoni preferite di mia mamma, che saluto, un abbraccio. Ma la prossima, vi dico, io so già qual è la prossima. La prossima è ancora più bella. E parliamo di una canzone che è stata rifatta. Cioè, l'originale è di Bob Dylan ed è uno dei pochi casi, dei rari casi in cui, diciamo, la versione 2 è più bella della versione 1, cioè dell'originale. Stiamo parlando... Io non riesco mai a leggerlo sto titolo qua. Ho sempre fatto fatica, anche quando ho fatto inglese a San Diego ti insegnano che quando si utilizza il verbo bussare, che è bussare, bisogna dire e leggere la K, quindi knocking, knock, knock, knock. Bisogna non leggere la K e dire knocking, knocking, knock, knock. E questa cosa qua ancora adesso non so quanto l'abbia assorbita. Stiamo parlando di Knocking on Heaven's Door, The Guns N' Roses. Quindi appassionati di rock sostanzialmente. Oggi siamo partiti con una canzone rock di Bon Jovi. Continuiamo con questo spirito. Lasciamo da parte un po' Bob Dylan, che scrisse e cantò nel 1973 questa canzone. My Guns, devo dire che hanno fatto un autentico capolavoro.

Un bel tuffo nel passato con Guns N' Roses. Adesso facciamo un tuffo nel presente, soprattutto nelle menti delle nuove generazioni che questa l'hanno ballata, c'era proprio il balletto. Stiamo parlando di una canzone di Mahmood che si intitola Tuta Gold e andiamo di balletto.

0: Tutta Gold di Mahmood, 19.58, ci stiamo avvicinando all'appuntamento con l'infotraffico, abbiamo degli aggiornamenti per quanto riguarda la situazione al portale sud della Galleria del San Gottardo. Se avete altre notizie potete scriverci nel frattempo 079-449-9537 e poi aggiorneremo tutti quanti.
1: L'estate di Radio 3i. Velocità, adrenalina, emozioni. Dal 29 luglio al 2 agosto Monteceneri diventa la capitale europea della mountain bike. Arrivano i campioni d'Europa, pronti a sfidarsi per il titolo continentale. Salta la fila, acquista ora il tuo biglietto online su euromtb2026.ch e preparati a vivere uno spettacolo unico con il sostegno di Banca Stato.
2: Allo Swiss Diamond Hotel di Vico Morcote, il 1 agosto, il Ceresio si accende di gusto. Al ristorante Lago vi aspettano un ricco buffet serale, musica dal vivo e un'atmosfera esclusiva in riva al lago. Una serata da vivere, assaporare e ricordare. Prenotazioni allo 091 735 0000 o su swissdiamondhotel.com.
3: Tecnologia, precisione e materiali forgiati per una guida semplicemente perfetta. Linee esclusive pensate per ogni tuo desiderio. Mercedes-Benz ridefinisce il concetto di mobilità. Scopri l'intera gamma da Merbag. Auto nuove, usate, veicoli commerciali e industriali. Assistenza, manutenzione e servizi su misura. Merbag, l'eccellenza Mercedes-Benz. A Lugano Pazzallo, Vezia e Mendrisio.
0: Sono le 20.
1: L'infotraffico.
0: Per quanto riguarda il traffico, come detto, novità per quanto riguarda la situazione al portale sud della Galleria del San Gottardo, si sta riducendo il traffico, siamo a 3 km di coda, ritardi calcolati fino a 30 minuti tra Quinto e l'area di dosaggio di Airolo, ricordiamo che la corsia preferenziale Cupra è aperta, traffico anche tra Lugano Nord e Ginestrerio. Rallentamenti segnalati sulla cantonale tra Faido e Airolo in entrambe le direzioni. Si prevedono lunghi ritardi, traffico sempre sulla 2 tra Chiasso e la dogana di Chiasso Brogeda, 2 km di coda, ritardi calcolati fino a 20 minuti. Ricordiamo che per quanto riguarda la 2 direzione nord ad Airolo è chiuso il raccordo autostradale in entrata. Se avete altre segnalazioni, noi siamo qui ancora un'oretta insieme, 079 449 9537.

0: Previsioni del tempo.
1: Per quanto riguarda le previsioni del tempo, questa sera sarà una serata serenissima, con qualche sottile velatura in quota. Domani al mattino in prevalenza soleggiato, da metà pomeriggio graduale aumento della nuvolosità con primi rovesci o temporali sull'Alto Ticino. Dalla serata e nella notte in estensione anche in altre regioni a basse quote, temperatura minima compresa tra i 16 e i 19 gradi, in collina e nelle zone urbane massima sui 28. In prossimità dei temporali ricordiamo forti raffiche di vento possibili. Per quanto riguarda domenica, al mattino nuvoloso con tratti ancora alcuni rovesci o temporali, da metà giornata al sud passaggio a tempo in parte soleggiato con pause asciutte, nel pomeriggio nuovamente qualche rovescio o temporale sparso possibile in Engadina, Val Poschiavo e Val Bregaglia, nuvolosità più persistente. Dalla serata passaggio a tempo asciutto e vie più sereno in tutte le regioni, a basse quote temperatura minima sui 17 gradi, massime sui 27, in Alta Engadina 18. Montagna vento inizialmente moderato da sud-ovest, in rotazione nord-ovest da metà giornata, isotermia di 0 gradi a 3600 metri. Per quanto riguarda l'inizio della settimana prossima, il lunedì sarà in prevalenza soleggiato, temperatura massima sui 30 gradi, martedì probabilmente in prevalenza soleggiato con sviluppo di qualche cumulo pomeridiano sui rilievi, ma per lo più asciutto, temperatura che va a salire a 31 gradi per poi arrivare a 32 e il mercoledì è a 33 gradi il giovedì, e quindi ecco la canicola che arriverà più o meno a metà settimana prossima. Noi continuiamo con la musica, sulla nostra strada abbiamo Bob Dylan, che questa volta sentiamo proprio lui in prima persona, senza canzoni rifatte, con una canzone dedicata alla guerra. Era il 1963, questa è Blowing in the Wind.

Pensate che questa canzone la scrisse a 21 anni. Incredibile, eh? Che profondità di Bob Dylan. A soli 21 anni scrisse questa perla che ancora oggi apprezziamo. Tra l'altro, io questa canzone l'ho conosciuta alle scuole elementari di Bosco Luganese. Perché? Perché la cantavamo in italiano. Poi vai a scoprire che il testo in italiano è stato scritto da Mogol e il titolo della canzone è La risposta è caduta nel vento. Ha più o meno mantenuto lo stesso significato, la canzone non è una traduzione letterale, ma mantiene, diciamo, quello spirito pacifista. E appunto io l'ho imparata a memoria, La risposta è caduta nel vento, e la conosco come canzone in italiano. Poi nel corso della mia vita ho scoperto essere in realtà di Bob Dylan, e la versione originale in inglese, Blowing in the Wind. Comunque davvero molto molto emozionante. Magari sentiamone uno stralcio del passaggio in italiano. In questo caso abbiamo il testo, appunto, come detto, scritto da Mogol, un arrangiamento particolare. Sentiamo.

0: La versione in italiano fu cantata da Luigi Tenco nel 1967, ma poi anche dai Nomadi, che hanno eseguito il brano dal vivo in alcune occasioni, alternando l'inglese all'italiano. Bene, continuiamo con la musica, quella dei giorni nostri. Abbiamo il nuovo disco di Achille Lauro con In viaggio verso il paradiso.
1: Amore mio, non piangere, non aver paura.

0: viaggio verso il paradiso.
1: In questo momento in viaggio non verso il paradiso ma verso Glasgow c'è il Milan che sta partendo per il suo ritiro estivo. Domani giocherà contro il Celtic Glasgow. Ma perché parlo di Milan? Perché sta andando in trend una canzone che a me piace particolarmente su TikTok e anche su Instagram, dove cosa fanno i tifosi del Milan? Si fanno vedere allo stadio, perché adesso effettivamente è passato quasi un mese dalla grande delusione, anch'io ci sono rimasto molto male a vedere il Milan così messo male, proprio che non riuscire neanche a qualificarsi in Champions League all'ultima giornata, proprio forse è una delle prime volte in cui mi sono arrabbiato, in cui mi sono promesso di non andare più a vederlo. Poi però io ho un braccialetto qua sul mio polso che è il braccialetto del Milan con scritto hashtag sempre Milan, e questo sempre Milan mi fa pensare al fatto che comunque il sempre Milan è lì nelle vittorie, ma soprattutto anche quando le cose vanno male, quindi in realtà il vero tifoso dovrebbe sempre tifare. E questa cosa qua la sto vivendo io, come la stanno vivendo anche tantissimi altri tifosi del Milan. E cosa succede? Stanno pubblicando i vari milanisti dei video dove loro sono allo stadio e dove sostanzialmente si sente che manca un po' il Milan, e quindi c'è chi rifà l'abbonamento, c'è chi ha voglia di appunto sentire ancora e vedere soprattutto la propria squadra del cuore, e viene utilizzata la canzone dei Santo California, Tornerò. Vi faccio sentire quello che viene pubblicato sui profili dei vari milanisti su TikTok, vi faccio sentire. Con scritto belli mondiali, bello tutto, ma quando torna il mio Milan? E questa devo dire che è un incontro tra la passione del Milan e la passione mia per questa canzone, e direi di ascoltarla perché ne vale la pena. È una canzone che risveglia dei ricordi soprattutto nelle persone che hanno una certa età, però fa nascere la speranza anche a chi la sente la prima volta, perché una cosa non scompare. Come cantano i Santo California, si può tornare alla fine indietro. Si può tornare.

0: Romantica di Ultimo, questa era la sua nuova canzone. Tra l'altro Francesca ci scrive: ciao Michael, la studiamo anche noi in italiano, sicuramente al ginnasio. Stiamo parlando di Blowing the Wind di Bob Dylan. Io invece ho replicato dicendo che noi invece l'avevamo imparata e studiata alle elementari. E lei ha replicato dicendoci: ai miei tempi alle elementari ti facevano cantare Fra Martino Campanaro. Noi eravamo più evoluti. Anche noi abbiamo cantato quelle canzoni, come per esempio Vecchio Scarpone, Vecchio Treno dei miei sogni, Tarzan lo fa, Al chiaror del mattin. Quante canzoni. Devo dire che siamo stati fortunati, perché per esempio io ho sempre avuto maestre, la Renata, la Silvana e la Manuela, che al mattino la Renata e la Silvana suonavano la chitarra, quindi ci si sfogava già subito al mattino presto. La giornata iniziava sempre con almeno 3 o 4 canzoni al nostro classeur. Ed è per quello che amo la musica popolare, perché sono tutte canzoni che io già conoscevo, davvero, come anche, che ne so, Il Boccalino o La Cavernesa, tutte canzoni che abbiamo cantato alle elementari da bimbi. E queste cose restano indelebili all'interno del nostro corazon. Un saluto enorme anche, vediamo chi ha scritto, chi mi ha scambiato per la Patti, Barbara, cara Barbara. Ha scritto: bellissima, sempre adorata, tornerò, dei Santo California, ciao Patti. E scrive: io ho detto sono Michael. Complimenti per il gusto delle canzoni, ci fanno sentire un po' più giovani. La Montanara, sono di Ambrì, cara Barbara. A proposito di canzoni che così in qualche modo strizzano l'occhio alla Svizzera italiana, abbiamo questa, possiamo dire sì, perla, chiamiamola perla, anzi no, chiamiamola diamante, perché è ancora più importante secondo me. Stiamo parlando di Claudio Taddei, che con Renato Torre nel 2018 decisero di così rivisitare Ticinella, e l'hanno rivisitata a mio avviso molto molto molto bene.
1: Col fazzoletto in testa sei venuta

0: L'estate di Radio 3i.
1: Ciao, sono Luisa Di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
2: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità contatta MediaT, informati su mediat.ch.
3: Velocità, adrenalina, emozioni. Dal 29 luglio al 2 agosto Monteceneri diventa la capitale europea della mountain bike. Arrivano i campioni d'Europa, pronti a sfidarsi per il titolo continentale. Salta la fila, acquista ora il tuo biglietto online sul euromtb2026.ch e preparati a vivere uno spettacolo unico con il sostegno di Banca Stato.
4: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e

20:34. Stavo leggendo una notizia un po' romantica, devo essere onesto. Ultimamente mi sto così perdendo tra notizie e libri legati all'amore. Sarà che magari, sento il richiamo? Ma chi lo sa? Vabbè, comunque questa ricerca scientifica legata all'amore, voi che comunque siete dei professionisti in amore, sostiene che la crisi del settimo anno in realtà potrebbe essere solo un mito, quindi non corrisponde alla realtà. E la cattiva notizia però, purtroppo, è che arriva prima la crisi. Di solito compare già al terzo anno, tra il terzo e il quarto anno. E la vera minaccia non sono tanto i litigi, infatti si dice l'amore non è bello se non è litigarello, giusto, ma è l'indifferenza. Sappiate che, ecco, se in questo momento, se ne so, siete in auto, siete in una coppia giovane, cioè che siete insieme da poco, da meno di 2 anni, sappiate che siete così innamorati dell'altra persona, del vostro partner, non per una questione, diciamo, oggettivamente tecnica, cioè che effettivamente il tuo partner non ha difetti. No. Il nostro cervello ci inganna, amici. Ci inganna il nostro cervello. Nei primi 2 anni il cervello, sto leggendo, viene travolto da un cocktail di dopamina, ossitocina e serotonina che agisce quasi come un anestetico, spingendoci a sorvolare sulle imperfezioni del partner. Invece poi dopo, quando la passione iniziale si attenua e si lascia spazio a quella che è la quotidianità, questa spinta ormonale diminuisce. I motori si spengono, Mayday, si precipita. Ed è proprio allora che iniziamo a notare maggiormente i difetti dell'altra persona. Quindi i difetti c'erano anche prima, solo che tu eri sballottato, sballottata da questo cocktail di dopamina, ossitocina, come si dice poi, serotonina, tutto ina, finisce in ina. Tutte le cose che finiscono in ina non fanno benissimo, cioè ti sballano ma non fanno benissimo. E chiuderei la parentesi. Per cui sappiate che se siete nei primi 2 anni di relazione, godetevela, però poi al terzo, quando si spengono i motori, sa mai. No, la cosa importante è la comunicazione, ecco, qui dicono che è fondamentale il dialogo, per cui parlarsi apertamente è fondamentale ed è questo che tiene viva un'emozione, che l'emozione continui. Poi nel dubbio, se entrambi siete appassionati di Eros, potete anche andare a godervi un concerto insieme, perché l'emozione deve durare per sempre, non solo 2 anni. Vorrei

0: L'estate di Radio 3.
1: Ciao, sono Luisa Di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
2: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità contatta Mediaty, informati su mediaty.ch.
3: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
4: Casinò Lugano.
5: Velocità, adrenalina, emozioni. Dal 29 luglio al 2 agosto Monteceneri diventa la capitale europea della mountain bike. Arrivano i campioni d'Europa, pronti a sfidarsi per il titolo continentale. Salta la fila, acquista ora il tuo biglietto online sul euromtb2026.ch e preparati a vivere uno spettacolo unico con il sostegno di Banca Stato.

canzone dedicata alla nipote di Barbara. Pastello bianco per lei, è davvero bello chiudere in questo modo. 20:50, siamo arrivati alla fine del nostro appuntamento, per quanto mi riguarda anche alla fine di questa stagione, nel senso che si va in vacanza da domani, anzi da adesso, per cui noi ci risentiremo verso la fine di agosto. Sicuramente ci saranno anche delle novità per quanto riguarda il palinsesto del prossimo anno, ma non voglio anticiparvi nulla. Grazie mille per quello che avete fatto, per averci ascoltato durante tutto l'anno con Tandem, per le trasmissioni anche da singolo come quelle di questa settimana la sera. Grazie di cuore a tutti, buone vacanze, mi raccomando, divertitevi, però divertitevi con testa. Massa Raccomandi, buona serata e buon weekend, ciao.

Questa è Radio 3, Telesuona. Uno di ieri. Il nuovo che suona, il classico che emoziona.

Questa è Radio 3i. Telesuona. Radio 3i. Uno di oggi, uno di ieri. La colonna sonora perfetta è sempre su Radio 3i.

Questa è Radio 3. Uno di oggi, uno di ieri. La colonna sonora perfetta è sempre su Radio 3.

Questa è Radio 3i. Radio 3i. Uno di oggi, uno di ieri. Il nuovo che suona, il classico che emoziona.

Questa è Radio 3 Telesuono.

Questa è Radio 3. Telesuona. Uno di oggi, uno di ieri. La colonna sonora perfetta è sempre su Radio 3.